Nella prima parte della rubrica Musica da Camera abbiamo trasmesso di Johannes Brahms, trio in Si maggiore minore, opera 8, per violino, violoncello e pianoforte, seconda versione. Ha eseguito l'ensemble La Gaia Scienza con strumenti originali. Nella seconda parte della rubrica Musica da Camera trasmettiamo di Antonio Vivaldi concerti da camera in Fa maggiore RV99 per flauto traverso, oboe, violino, fagotto e basso continuo. In La minore RV108 per flauto diritto, due violini e basso continuo. Sonata in Do minore RV53 per oboe e basso continuo. Esegue l'ensemble Il Giardino Armonico di Milano.

Nella seconda parte della rubrica Musica da Camera abbiamo trasmesso di Antonio Vivaldi Concerti da Camera in Fa maggiore RV99 per flauto traverso, oboe, violino, fagotto e basso continuo. In La minore RV108 per flauto diritto, due violini e basso continuo. La sonata in Do minore RV53 per oboe e basso continuo. Ha eseguito l'ensemble Il Giardino Armonico di Milano. E per concludere, Eric Kunzel e The Cincinnati Pops Orchestra.

Avete ascoltato musica con Eric Kunzel e The Cincinnati Pops Orchestra. Si conclude così la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: tastiere. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e bentrovati a Tastiere. Quest'oggi inizieremo la nostra trasmissione ascoltando alcune sonate per clavicordo di Carl Philipp Emanuel Bach. Il figlio primogenito di Johann Sebastian fu un grande cultore di questo strumento, il clavicordo per l'appunto, come scrisse anche nel suo saggio di metodo per la tastiera. Infatti Carl Philipp Emanuel riteneva il clavicordo come un po' il principe degli strumenti a tastiera. Unica limitazione che lui poneva era ovviamente quella della sonorità piuttosto esile dello strumento, ma riteneva che fosse uno strumento fondamentale per sviluppare le capacità interpretative dello studente. Quindi lui stesso fu un grande esecutore di clavicordo, come scrive anche a Charles Barney nel suo celebre libro, quando lo incontrò. E inizieremo con una delle sonate VQ63-H, inizieremo con la barra H70, che sarebbe la sonata terza da questa raccolta, nei movimenti poco allegro, andante lusingando, allegro. Esegue al clavicordo Armin Thalheim.

Avete ascoltato di Carl Philipp Emanuel Bach la sonata terza dalle sonate, dalle Achtzehn Probstück in Sechs Sonaten, e in questo caso il numero di opus era VQ63H70, nella esecuzione al clavicordo di Armin Thalheim. Il clavicordo, ricordiamolo per chi non lo conoscesse bene come strumento, è uno strumento a corde, percosse da tasti a cui sono collegate delle tangenti di metallo. Quindi c'è un contatto diretto, diciamo così, tra il tasto e la corda, e la particolarità di questo strumento è che con una pressione variabile sul tasto si può agire direttamente sulla corda, perché la tangente rimane attaccata alla corda stessa fin tanto che il tasto è abbassato. La meccanica è estremamente semplice di questo strumento, ma consente proprio per questo tutta una serie di sfumature enormi che un clavicembalo o anche addirittura un pianoforte moderno non potrebbero fare. E passiamo allora alla seconda delle sonate in programma quest'oggi, la sonata quarta dalla stessa raccolta nei movimenti Allegretto grazioso, Largo maestoso, Allegro siciliano e Scherzando. Esegue sempre al clavicordo Armin Thalheim.

di Carl Philipp Emanuel Bach. Avete ascoltato la sonata per clavicordo WQ63H74 nella esecuzione al clavicordo di Armin Thalheim. Ed ora voltiamo pagina e passiamo all'organo con due autori italiani vissuti tra la fine del Settecento e i primi anni dell'Ottocento. Inizieremo con Andrea Lucchesi, autore veneziano nato nel 1741 e morto nel 1801, che diventò abbastanza celebre in Germania, dove si trasferì soprattutto perché a Bonn, nella città originaria di Beethoven, ebbe una certa fama, tanto che si pensa addirittura che fu maestro di Ludwig van Beethoven quando era ancora molto giovane. E di lui ascolteremo una serie di sonate che oggi sono conservate in un manoscritto presso il Conservatorio di Musica di Napoli. Sono le sonate per organo del 1764. Ascolteremo sonata in do maggiore, presto, sonata in fa maggiore, allegro, sonata in si bemolle maggiore, andante, rondò in do maggiore, allegro, sonata in fa maggiore, allegro, sonata in si bemolle maggiore, allegro, sonata in do maggiore, allegro assai, sonata in sol maggiore, allegro, sonata in re maggiore, allegro, sonata in fa maggiore, allegro. Esegue Roberto Loregian all'organo Callido di Candide di Cadore, provincia di Belluno.

Di Andrea Lucchesi avete ascoltato Suonate per organo 1764 nell'esecuzione di Roberto Loregian ad un organo Callido di Candide di Cadore in provincia di Belluno. Ed ora passiamo ad un altro autore, sempre veneziano, anche in questo caso, Alessandro Grazioli. È nato nel 1770 a Venezia e morto nella stessa città nel 1834. Ci sono pochissime notizie su questo autore, si sa che fu organista e allievo del padre, il celebre compositore organista Giovanni Battista Grazioli. Di lui ascolteremo Sonata quindicesima Allegro moderato, Sonatina sedicesima Allegro con spirito, Fuga moderato, moderato Adagio. Esegue Alberto Guerzoni all'organo Gaetano Callido, conservato nella chiesa di San Bartolomeo nella città di Portoviro.

0: di Alessandro Grazioli avete ascoltato alcune suonate per organo nell'esecuzione di Alberto Guerzoni all'organo Gaetano Callido conservato nella chiesa di San Bartolomeo nella città di Portoviro. E termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per averci seguito anche quest'oggi. Vi ricordo che se volete riascoltare questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, potete andare in podcast sul sito vaticannews.va, podcast, lo scrigno musicale. Buona serata e buon proseguimento di ascolto, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono i miei graditi ospiti Daniela Roma, pianista, concertista, didatta, che vive e insegna negli Stati Uniti a Rhode Island. Grazie per essere qui, Daniela.
1: Grazie a te, Luigi.
0: Nonché Marco Ruffolo, giornalista, scrittore.

0: già nostro ospite. Ben 2 anni fa presentammo il suo libro La musica della memoria, una figlia e un padre, Alfonso Lendano. Grazie per essere tornato a trovarmi, Marco.
1: Buongiorno, grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Perché è di recente uscita il nuovo album di Daniela Roma, Alfonso Lendano, concerto per pianoforte allegro in La minore con la Oldenburg State Orchestra, diretta da Vito Cristoforo, pubblicata dalla Dynamic. Daniela, come nasce questo album?
2: Allora, quest'album nasce dopo un lungo periodo di ricerca, in quanto non riuscivo a reperire in alcun modo il manoscritto del concerto, poiché è inedito. Fortunatamente, rivolgendomi al pronipote di Alfonso Lendano, Marco Luffolo, Marco è stato così gentile da spedirmelo, e quindi finalmente questo progetto ha potuto iniziare a nascere, anche grazie al direttore d'orchestra Vito Cristoforo, che si è occupato del grandissimo e faticosissimo lavoro di trascrizione del manoscritto, delle parti orchestrali e pianistiche. Quindi è stato un lavoro molto imponente, ma siamo felicissimi di esserci riusciti, siamo felicissimi perché la musica di Alfonso Lendano è bellissima e merita di essere conosciuta, e la cosa più bella è stato poterlo eseguire per la prima volta dal vivo in Germania il 2 febbraio del 2025 con l'Oldenburg State Orchestra presso lo Staatstheater di Oldenburg, l'orchestra ovviamente diretta da Vito Cristoforo. E il pubblico è stato entusiasta di questo concerto, ha accolto benissimo la musica di Alfonso Lendano, quindi questa per noi è stata la più grande vittoria. E tra l'altro il concerto è stato registrato interamente dal vivo insieme all'Allegro per due pianoforti, ed ecco come nasce questo CD edito dalla casa discografica Dynamic di Genova.
0: Marco, come hai colto questa novità discografica da tuo nipote?
1: È veramente una novità straordinaria, perché la musica di Alfonso Lendano era in qualche modo stata un po' dimenticata, e quindi grazie proprio alla determinazione di persone come Daniela Roma e come Vito Cristoforo, che si è riusciti a cercare almeno di fare riconoscere questo compositore, questo pianista calabrese nato in un piccolo borgo vicino Cosenza che si chiama Carolei nel 1853, poi è morto a Roma nel 1931, e che dopo degli straordinari successi internazionali in giro, in tournée nelle grandi capitali della musica, Parigi, Londra, Vienna, Weimar, Budapest e ovviamente anche in Italia, purtroppo poi a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento viene in qualche modo dimenticato progressivamente per una serie di ragioni, la prima delle quali è sicuramente la sua decisione di ritirarsi a Cosenza per una decina di anni per cercare di salvare fondamentalmente l'impresa di famiglia, impresa che poi purtroppo non riuscì, e questo ovviamente gli costò un progressivo isolamento dall'ambiente musicale sia nazionale che a maggior ragione internazionale, e anche fu motivo ovviamente di sua personale depressione, anche se poi lui si tuffò in altre imprese molto importanti, come per esempio la scrittura di Consuelo, eccetera. Questo concerto è importante perché è la prima volta non solo viene eseguito ma soprattutto pubblicato, e quindi veramente si conosce una delle sue opere principali, che era l'opera che era stata molto apprezzata da Franz Liszt, il quale appunto aveva con il giovane Lendano non soltanto una collaborazione artistica molto proficua ma una vera e propria amicizia.
0: Daniela, invece, come nasce la tua passione per Alfonso Lendano?
2: Allora, io ho eseguito per la prima volta Alfonso Lendano nel 2001. Si trattava del concerto di inaugurazione dell'associazione Lendano di Carolei, appunto del paese di Lendano, e la mia insegnante dell'epoca, Antonella Barbarossa,
0: che salutiamo
2: mi diede questi 5 brani di Alfonso Lendano dicendomi che di lì a poco li avrei dovuti eseguire. Quindi è stato amore a prima vista, è nato un vero e proprio interesse per questo compositore che non conoscevo, cioè, o meglio, sapevo chi fosse Alfonso Lendano ma non avevo mai seguito la sua musica. E quindi ho iniziato proprio a studiarmi tutta la sua opera pianistica, che ho inciso per la Phoenix nel 2008, il quintetto per pianoforte archi, che è una vera perla, meraviglioso anche quello, inciso col quartetto Modus di Bitonto per la Digressione Music, E quindi io volevo assolutamente completare quest'opera col concerto per pianoforte e orchestra, e quindi sono felicissima, ecco, di esserci riuscita. E ripeto, è un compositore la cui musica seguo tantissimo negli Stati Uniti, in Europa, che piace tantissimo, è molto apprezzato, tanto che molti miei colleghi mi chiedono anche le parti, no? I brani, per poterli eseguire a loro volta. Quindi io sono estremamente felice, insomma, di questo.
0: Ascoltiamo qualcosa dall'album. Io direi di fare ascolti integrali, perché il concerto merita, insomma, di essere proposto in questa versione. Cominciamo il primo movimento. Daniela, illustralo a chi ci sta ascoltando.
2: Allora, il primo movimento inizia con un bellissimo largo, lo stesso largo che poi chiuderà il primo movimento. E permettetemi di dirvi che questo concerto ha una peculiarità, nel senso che lo stesso largo chiuderà anche il concerto, che è una cosa, insomma, no? Abbastanza rara. E a cui segue un allegro risoluto. È un movimento che richiede, insomma, una notevole preparazione tecnica, come tutto il concerto di Alfonso Lendano, perché è di carattere abbastanza virtuosistico, con molti salti e scale, insomma. Quindi, e musicalmente si rifà tantissimo a Liszt, anche se, come al solito, avendo lui avuto la fortuna di studiare con Mattia, allievo di Chopin, se non ricordo male, Marco a Parigi, vero? Grazie a Rossini.
1: Grazie a Rossini.
2: Esatto. Sì. Poi si trovano queste bellissime linee melodiche che richiamano un po' la scrittura chopiniana.

0: Avete ascoltato il primo movimento, ovvero largo, allegro, risoluto dal concerto per pianoforte di Alfonso Rendano, in prima registrazione assoluta. Ricordiamo Daniela Roma, pianoforte, orchestra di stato di Oldenburg diretta da Vito Cristoforo, una registrazione dal vivo all'Oldenburg Staatstheater. Siamo in compagnia appunto di Daniela Roma, ma anche di Marco Ruffolo per ascoltarci questo concerto, ma anche per parlare di Alfonso Rendano. Marco, altri dettagli sulla vita di Alfonso Rendano, cosa ci vuoi narrare?
1: Ma dunque, questa figura è curiosa e importante perché ha avuto, oltre appunto ad aver avuto dei successi anche notevoli in giro per l'Europa, come dicevo prima, ha anche avuto la fortuna di conoscere grandi personaggi, a cominciare da Liszt, con il quale è proprio stato veramente amico, ma anche da Rossini, Thalberg, Matthias, che era a sua volta allievo di Chopin. Quindi l'eredità di Chopin è arrivata direttamente attraverso questo suo maestro. E devo dire che l'amicizia con Franz Liszt è stata quella forse più importante di tutte, perché è anche ai fini del concerto stesso per pianoforte orchestra, che è stato molto apprezzato fin dall'inizio da Liszt, il quale infatti in una lettera alla sua amica, la baronessa Olga von Mayendorf, lo definiva un lavoro originale, notevole, e vigoroso e anche molto audace. E a questo proposito lui aveva anche timori di come potesse essere accolto non soltanto dal pubblico ma anche dalla critica, perché ricordiamo che anche stiamo parlando del 1880, anno in cui Rendano e Liszt si conobbero a Vienna nel corso di una serie di concerti. E infuriava ancora una guerra musicale nell'ambiente europeo, musicale internazionale, tra i cosiddetti progressisti e i conservatori. I progressisti erano rappresentati soprattutto dal trio Liszt, Wagner, Berlioz, erano quelli che intendevano scardinare i canoni della classicità e quindi introdurre nuove soluzioni armoniche, più azzardate, più dissonanze, più cromatismi, eccetera, e venivano avversati invece dai cosiddetti conservatori, anche lì rappresentati da un altro trio che era costituito da Johannes Brahms, da Clara Wieck, cioè la vedova di Schumann, e Joseph Joachim, che era uno dei più grandi violinisti dell'epoca, ai quali non piacevano queste soluzioni così azzardate. E in Rendano si trova un po' in mezzo a questi due fuochi, sì, esattamente, sia dal punto di vista delle amicizie, perché lui era contemporaneamente amico di Franz Liszt e amico di Joseph Joachim, e che invece con Liszt non si trovava assolutamente. E poi anche la sua stessa musica è un po' a cavallo tra queste due concezioni della musica, perché lui ovviamente azzarda una serie di cromatismi, di dissonanze, di formule nuove. Però rispettando sempre in qualche modo l'eredità che gli arriva dai classici, dai romantici, ma e persino anche dalla musica barocca, per esempio Scarlatti. Ed è importante questo anno 1880 per la vita di Rendano perché appunto conosce Liszt, a Liszt piace questo concerto e lo invita 3 mesi a Weimar, dove è a casa. Con lo scopo di far ascoltare questa musica innanzitutto alla corte di Weimar, al Granduca Carlo Alessandro, e viene eseguito sia il quintetto, che è altrettanto bello, e poi il concerto, però trascritto per due pianoforti. E quindi in quei mesi lì Rendano si deve impegnarsi giorno e notte per fare questa trascrizione per due pianoforti. E per lui sono 3 mesi elettrizzanti, ma anche molto impegnativi, e si sente in qualche modo anche preoccupato perché si sente sotto giudizio di Liszt e anche del suo del suo genero, che era Hans von Bulow, direttore d'orchestra e anche il primo marito della sua figlia Cosima. E quindi vengono poi eseguiti sia il quintetto che il concerto con grande successo alla corte. Come dicevo prima, poi Liszt invece ha timori su come possa essere accolto dalla critica. In effetti, quando il concerto viene eseguito nella sua integralità e quindi con tutta l'orchestra a Vienna nel 1883, una parte della critica in effetti lo attacca ed è poco convinta di questo concerto. In particolare uno dei più grandi critici musicali dell'epoca, che è Edward Hanslick, che è proprio il paladino della conservazione della musica classica, che lo giudica anche un po' troppo prolisso. A quel punto ovviamente Rendano ci rimane male, ma Liszt lo rassicura dicendo: guarda, Hanslick sta facendo una sua battaglia contro tutti i nuovi musicisti che cercano di introdurre nuove soluzioni armoniche, eccetera. Quindi, comunque sia, poi in seguito a queste critiche Rendano accorcia anche il concerto, perché era stato accusato di essere un po' troppo prolisso, e viene presentato a Roma e eseguito nel 1884, mi pare a febbraio, alla Sala Costanzi, che poi è il teatro dell'opera, e lì ebbe un notevole successo sia di critica che di pubblico.
0: Daniela, sei partita dai piccoli pezzi, insomma, brani brevi, per finire al concerto del pianoforte. Come hai vissuto questa evoluzione, passando naturalmente per la musica da camera di Rendano, insomma, che conclusioni trai?
2: È stato un passaggio necessario, perché ovviamente per conoscere bene il compositore bisogna partire dagli esordi.
0: Sì, sì.
2: A proposito di Scarlatti, ecco, ci sono le tre sonatine in stile antico, opera 25, in cui lui proprio
0: che faceva ascoltare quando rende manco. Sì,
2: lo stile di Scarlatti. Quindi io ovviamente, seguendo questi brani, sono entrata sempre di più nel mondo di questo compositore, no? E ci voleva questo tipo di preparazione per poi affrontare un colosso come il concerto.
0: A livello tecnico, quali pieghe presenta? Te parla di grosse, insomma, hai dovuto studiare, vabbè, quello è normale, però
2: quello è la base.
0: Quello è la base. Però in che modo hai dovuto studiare Rendano?
2: Ho studiato Rendano come si può studiare un concerto di Liszt o un concerto di Rachmaninoff. Poi alla fine lo studio di un pianista è sempre...
0: Non ti regala nulla.
2: No, non ti regala nulla, anzi trae in inganno, perché molte volte, sai, un conto è leggere un brano di Scriabine, ecco, per fare un esempio, quindi già solo la lettura, insomma, no? In un certo senso può spaventarti, perché è molto complesso da leggere. Rendano ovviamente non... è molto lineare nel suo modo di scrivere, quindi sai, puoi pensare, vabbè, un concerto, che vuoi, lo leggo e lo suono, ma non è assolutamente così, perché non solo è molto complesso da un punto di vista tecnico, come dicevo prima, perché presenta salti, doppie terze, doppie seste, ottave, ma soprattutto in Rendano è molto importante la ricerca del suono, quindi parte ancora più difficile di quella tecnica, secondo me, quella musicale. E poi grande responsabilità, perché essendo la prima volta, no, che questo concerto veniva ripresentato,
1: certo,
2: dopo tantissimo tempo al pubblico, ecco, riuscire ad essere il più fedeli possibile a quello che voleva il compositore. In realtà questo è il vero lavoro che abbiamo fatto io e Vito Cristofaro, cioè restare il più fedeli possibile a quella che era la partitura e a quelle che erano le volontà del compositore, e speriamo di esserci riusciti.
0: Marco, torniamo all'uomo Rendano.
1: Sì, ma dunque, questa amicizia con Liszt è proseguita poi negli anni. Liszt non è più in quegli anni, che poi sono gli ultimi anni della sua vita. Lui ha più o meno 70 anni quando conosce Rendano. È un'amicizia anche abbastanza curiosa, ci sono oltre 40 anni di differenza di età. E non è più il Liszt che siamo soliti ricordare, cioè il compositore pianista esuberante, osannato dalle folle nei concerti, ammirato dalle donne soprattutto. Lui ha avuto una profonda crisi spirituale e religiosa dopo la morte di due dei suoi tre figli e ha preso i voti, è diventato un abate, e in questa ultima fase della sua vita da una parte scrive musica sacra, per cui vive molto spesso gran parte del suo tempo a Roma, e dall'altra cerca di aiutare i giovani talenti, appunto tra cui appunto Rendano, con il quale però appunto arriva veramente una si crea una forte amicizia, tanto che nel 1885 gennaio Liszt viene invitato a casa Rendano ad un ricevimento. E perché? Perché ha accettato di fare da padrino al suo secondo genito, che si chiama poi Liszt, gli viene messo il nome Liszt, proprio il nome Franz, proprio per in onore di Liszt, che purtroppo poi dopo pochi giorni morirà. E c'è questo ricevimento a casa Rendano nel quale Rendano non fa aprire i due pianoforti, li tiene chiusi per una forma di delicatezza nei confronti di Liszt, per non affaticarlo, perché Liszt in questa fase è anche abbastanza malato, insomma, vari acciacchi, e poi invece gli invitati lo pregano di suonare, e lui suona una composizione che viene scambiata da Matilde Serao, che è la scrittrice, una famosa scrittrice e giornalista che poi farà il resoconto della serata, lo scambia per un notturno di Chopin, invece è una composizione di Liszt che però si richiama moltissimo poi Chopin. E purtroppo poi l'anno dopo, nell'86, Liszt nel corso di un viaggio verso Bayreuth, dove Cosima, sua figlia, lo ha chiamato per rianimare le sorti del festival wagneriano. Wagner era morto purtroppo 4 anni prima. Contrae una polmonite e morirà pochi giorni dopo proprio a Bayreuth.
0: Tra i tanti incontri di Alfonso Rendano, ricordiamo quello con Garibaldi.
1: Sì, è un incontro molto curioso che avviene quando Rendano ha 14 anni, siamo nel 1867, e Garibaldi è a Signa, vicino Firenze, dove sta segretamente preparando l'ennesima spedizione per tentare di liberare Roma, cosa che purtroppo poi non riuscirà. E ha composto ha scritto i versi di un inno, l'inno ai Romani, che dovrebbe essere poi suonato e cantato con l'ingresso dei garibaldini a Roma. E allora è anche un motivo in testa, soltanto che non è sicuro di averlo già sentito da qualche parte. Allora chiede un consiglio ai suoi amici, il poeta Dall'Ongaro e il deputato della sinistra Nicotera, i quali gli presentano il giovane Rendano, che è a Firenze, vicino lì, per fare un concerto già quando aveva 14 anni. E arriva Rendano a Signa e Garibaldi gli canticchia questo inno, questo motivo, e Rendano ha il coraggio di interromperlo dicendo: mi duole disingannarla, generale, ma il motivo che sta canticchiando è l'aria per baritono della Lucia di Lammermoor, e quindi è già nota, diciamo.
0: Stava plagiando, insomma.
1: E allora Garibaldi si batte la fronte con la mano e dice: ecco dove l'ho potuta ascoltare. Allora dice: facciamo così, io ti manderò i versi di questo inno e tu lo musicherai. E lì per lì appunto il giovane Rendano pensa che questa sia comunque una specie di boutade, di scherzo, e invece effettivamente arrivano per posta due lettere in seguito di Garibaldi, una con una cartolina e la sua dedica, e l'altra con tutti i versi dell'inno ai Romani. Inno ai Romani, ricordiamo che nel Risorgimento gli inni e la musica era importantissima, perché non era un orpello così laterale, cioè, ma era qualcosa che doveva in qualche modo infiammare e suscitare l'entusiasmo della folla, e quindi è un'impresa per lui importante. Poi purtroppo non se ne farà nulla, perché Garibaldi va incontro alla sconfitta di Mentana, per cui Roma resta allo Stato Pontificio. Questo è un po' l'aneddoto che si è raccontato sempre in famiglia. Questo inno, tra l'altro, è fortemente anticlericale, come ci si potrebbe immaginare. e dice a un certo punto nel ritornello: dei Chiercuti, orrenda setta, Roma nostra liberar. E quindi era, aveva un bersaglio non assolutamente giustificabile.
0: Purtroppo si sta esaurendo il tempo a nostra disposizione, ma invito naturalmente sia Daniela che Marco a tornare a trovarmi per proseguire questa piacevole chiacchierata sulla scorta della presentazione di questo album. Quindi insomma ci vediamo domani, quindi tu
2: grazie.
0: Non partire Daniela.
2: No, resterò qui. Sì.
0: Con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
2: Ma con un movimento meraviglioso che è il secondo, la romanza, in cui il pianoforte apre con un tema molto bello, molto romantico, che viene poi ripetuto in seconda battuta dall'orchestra, e alla fine nasce un vero e proprio dialogo fra il pianoforte e l'orchestra.

0: E con la romanza del concerto del pianoforte di Alfonso Rendano si chiude questa prima parte dedicata alla presentazione dell'album Alfonso Rendano, piano concerto con Daniela Roma al pianoforte, l'orchestra di Stato di Oldenburg diretta da Vito Cristofaro, pubblicata dalla Dynamic. Pertanto Luigi Piccardi, ma soprattutto i suoi graditissimi ospiti, ovvero
1: Daniela Roma,
2: Marco Ruffolo,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: l'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Potrete ascoltare quest'oggi di Jean-Baptiste Lully Ballet d'Alcidiane et Polexandre, 1658, in un prologo e sei entrées. Esegue la Radia Baroque Ensemble, direttore Kevin Mallon.

0: Avete ascoltato di Jean-Baptiste Lully, Ballet d'Alcidiane et Polexandre, 1658, in un prologo e 6 en 3. Ha eseguito la Radia Baroque Ensemble, direttore Kevin Mallon. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

Dal libro dei Proverbi. Il cuore del re è un corso d'acqua in mano al Signore, lo dirige dovunque egli vuole. Agli occhi dell'uomo ogni sua via sembra diritta, ma chi scruta i cuori è il Signore. Praticare la giustizia e l'equità per il Signore vale più di un sacrificio. Occhi alteri e cuore superbo, lucerna dei malvagi è il peccato. I progetti di chi è diligente si risolvono in profitto, ma chi ha troppa fretta va verso l'indigenza. Accumulare tesori a forza di menzogne è futilità effimera di chi cerca la morte. L'anima del malvagio desidera fare il male, ai suoi occhi il prossimo non trova pietà. Quando lo spavaldo viene punito, l'inesperto diventa saggio. Egli acquista scienza quando il saggio viene istruito. Il giusto osserva la casa del malvagio e precipita i malvagi nella sventura. Chi chiude l'orecchio al grido del povero invocherà a sua volta e non otterrà risposta.

Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo andarono da Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: «Tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti». Ma egli rispose loro: «Mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica».

Ma Gesù continuava a parlare alla gente e amava la gente e amava la folla, dal punto che dice che questi che mi seguono, quella folla immensa, sono la mia madre e i miei fratelli. Sono questi, e spiega, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Queste sono le due condizioni di seguire Gesù: ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica. Questa è la vita cristiana, niente di più. Semplice, semplice. Ogni volta che noi facciamo questo, apriamo il Vangelo, leggiamo un passo e ci domandiamo: con questo Dio mi parla? Dice qualcosa a me? E se dice qualcosa, cosa mi dice? Questo è ascoltare la parola di Dio. Ascoltarla con le orecchie e ascoltarla col cuore. Aprire il cuore alla parola di Dio. I nemici di Gesù ascoltavano la parola di Gesù, ma gli erano vicini per cercare di trovare uno sbaglio, per farlo scivolare e che perdesse autorità. Ma mai si domandavano cosa dice Dio per me in questa parola. E Dio non parla solo a tutti. Sì, parla a tutti, ma parla a ogni uno di noi. Il Vangelo è stato scritto per ogni uno di noi. Il Signore sempre semina la sua parola, soltanto chiede un cuore aperto per ascoltarla e buona volontà per metterla in pratica. Per questo la preghiera di oggi, che sia quella del Salmo: guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi, cioè sul sentiero della tua parola, e perché io impari con la tua guida a metterla in pratica.

0: Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita.
1: Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo?
2: Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non pronunzia menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
0: Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
1: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente. Il Signore potente in battaglia.
0: Sollevate, porte, i vostri frontali. Alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
1: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro?
4: Benedite il Signore, camminate nella giustizia davanti a Lui.

0: Esultate i giusti nel Signore, ai retti si addice la lode.
1: È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via perciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno.

0: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
1: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
0: Mio scudo, mia difesa,
1: in te la mia speranza.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
2: Ha suscitato per noi una salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti.

0: salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti.
1: Cristo, sommo sacerdote della nostra fede, ci ha resi partecipi di una vocazione santa. Eleviamo a Lui la nostra lode e acclamiamo.
0: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
2: Re glorioso, che nel battesimo ci hai rivestiti del sacerdozio regale, rendici degni di offrirti il sacrificio della lode.
0: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
2: concedici di osservare sempre i tuoi comandamenti, perché con la tua grazia rimaniamo in te e tu in noi.
0: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
2: infondi in noi il tuo spirito, la tua sapienza ci assista sempre e operi con noi.
0: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
2: fa che nessuno oggi sia rattristato per causa nostra e che diveniamo operatori di gioia e di pace.
0: Signore nostro Dio e nostro Salvatore.
1: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del Regno di Dio.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Accogli con bontà, o Signore, la preghiera mattutina della tua Chiesa, e illumina con il tuo amore le profondità del nostro spirito, perché siano liberi dalle suggestioni del male coloro che hai chiamati allo splendore della tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La Preghiera delle Lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

C'è poi una solitudine non cercata ma subita, che è quella derivante da un lutto, da una separazione, dalla rottura di una relazione d'amore o d'amicizia, da una partenza. La verità è che in un mondo iperconnesso come il nostro aumenta sempre più la necessità di essere cercati, amati, rassicurati e gratificati dagli altri. Ma c'è anche una solitudine cercata, desiderata, come un tempo limitato o una condizione spirituale permanente, per riconnettersi con se stessi, riappropriarsi della propria interiorità, mettersi in ascolto del silenzio. Perché la differenza la fa chi, della solitudine, ascolta il silenzio. Sin da bambino ho avuto un rapporto strano con il silenzio. Ne avevo paura, perché lo associavo all'idea di restare da solo, abbandonato, non visto, non accettato. Ma ne subivo anche un fascino irresistibile. Mi piaceva isolarmi, socchiudere gli occhi e volare lontano con la fantasia, inventare storie, dialoghi con un tu immaginario, canticchiare a bassa voce e soprattutto leggere. Con il tempo ho compreso che ciò che più mi faceva paura del silenzio non era il guardarmi dentro, ma l'incalzare dei ricordi e soprattutto la memoria dei fallimenti e degli errori, di tutto ciò che avrebbe potuto essere e non è stato. Quanti treni persi, quante occasioni mancate, quanti abbracci non dati.

Quanto tempo sprecato cercando consensi e approvazione da gente più insicura di me, ma che sapeva fingere determinazione e sicurezza. Ma anche quante parole, pensate, immaginate, non avevano mai avuto un suono, la possibilità di essere pronunciate, e restavano chiuse come prigioniere dentro di me, bloccate tra lo stomaco e la gola, senza via d'uscita. Presi così l'abitudine di scrivere per dare a quelle parole una seconda occasione, garantire loro il diritto di esistere almeno su uno dei tanti fogli di agende che papà mi regalava o ai margini delle pagine di un libro che mi aveva colpito particolarmente. Ricordo però con chiarezza il giorno in cui sentii che il silenzio aveva una voce, che sapeva parlare e mi chiedeva di ascoltarlo. Fu quando, per l'estate dei miei 13 anni, andammo, tutta la famiglia, a trascorrere dei giorni di vacanza a Filicudi, una delle più piccole isole dell'arcipelago delle Eolie, che conserva ancora il suo fascino incontaminato e selvaggio. La scarsa illuminazione elettrica, infatti, mi permise di vedere per la prima volta il cielo stellato come non l'avevo mai visto. Papà, più emozionato di noi, mostrava a me e a mio fratello le costellazioni e, unendo idealmente con il dito quei punti lontani e luminosissimi, disegnava per noi il piccolo carro, perché a nostra volta fossimo capaci di individuarlo. Sembrava che il cielo fosse improvvisamente vicinissimo. Anzi, pareva che a tratti ci potesse cadere sulla testa da un momento all'altro. Fu allora che ascoltai per la prima volta la voce del silenzio. Una voce chiara e sottile, anche in mezzo al frinire di grilli e cicale, che chiedeva la mia attenzione. E quella sensazione fortissima e indimenticabile di essere anch'io parte di quella voce, che quella fosse la voce stessa dei miei pensieri. Imparai così a fare del silenzio una forma di difesa, di resistenza alla banalità, che non è espressione di leggerezza, così come dicono, ma di superficialità. Il silenzio ci permette di guardarci dentro, di guardare il mondo, le persone e le situazioni da un'altra prospettiva. È impegnativo il silenzio, è faticoso. Ecco perché in tanti lo fuggono o se ne tengono a debita distanza. Il silenzio ci riconnette con ciò che è essenziale, con la lentezza che è propria della natura, con il battito del nostro cuore e il ritmo del respiro, con il nostro corpo e con il mondo circostante. A volte sembra guardarci dritto negli occhi senza dire né fare niente, ma in realtà ci insegna a non avere paura del vuoto, dell'essere vacanti, perché è solo facendo il vuoto che si può accogliere il nuovo, l'altro. Certo, il silenzio non è sempre pacificante. Nel silenzio si affacciano le voci che credevamo d'aver messo a tacere. Si risvegliano i rimorsi e le ferite che con troppa fretta abbiamo coperto facendo finta che non ci fossero più. Ma è proprio quando smettiamo di fuggire dal silenzio, quando gli permettiamo di parlarci e ce ne mettiamo in ascolto, che iniziamo lentamente a guarire. Il vuoto che sentiamo dentro e che tanto ci fa paura, pur sottolineando l'assenza di qualcuno piuttosto che di qualcosa, ce ne ricorda la presenza, come Dio, assente e presentissimo al tempo stesso, come chi non c'è più fisicamente, ma ha riempito parti di noi, al punto che a oggi queste stesse risuonano del suo nome. Il silenzio è la sola regione in cui puoi tornare ogni volta che dimentichi chi sei.

pezzo il silenzio. Profuma di lavanda come i cassetti della nonna, dentro i quali trovare cose e storie addormentate, in attesa soltanto che qualcuno le ridesti, per ascoltare cosa avranno da raccontare. Ha il colore dei fiori di campo nascosti tra le pagine di un libro che mio padre raccoglieva per regalargli a mamma. Ha il sapore del primo bacio dato di nascosto, quasi per gioco. Di quella volta che ho pianto talmente tanto che per quanto le lacrime fossero salate, mi sembrava d'aver bevuto l'intera acqua del mare. Ha il rumore dei sussurri degli amanti, della mamma che fa pianissimo per non svegliare il suo bambino, dei sospiri commossi dei poeti e degli esuli. Accarezzo il silenzio e lui fa altrettanto con me.

Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Rosario Tronolone.

Dal libro dei Proverbi. Il cuore del re è un corso d'acqua in mano al Signore, lo dirige dovunque egli vuole. Agli occhi dell'uomo ogni sua via sembra diritta, ma chi scruta i cuori è il Signore. Praticare la giustizia e l'equità per il Signore vale più di un sacrificio. Occhi alteri e cuore superbo, lucerna dei malvagi è il peccato. I progetti di chi è diligente si risolvono in profitto, ma chi ha troppa fretta va verso l'indigenza. Accumulare tesori a forza di menzogne è futilità effimera di chi cerca la morte. L'anima del malvagio desidera fare il male, ai suoi occhi il prossimo non trova pietà. Quando lo spavaldo viene punito, l'inesperto diventa saggio. Egli acquista scienza quando il saggio viene istruito. Il giusto osserva la casa del malvagio e precipita i malvagi nella sventura. Chi chiude l'orecchio al grido del povero invocherà a sua volta e non otterrà risposta.

Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo andarono da Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: «Tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti». Ma egli rispose loro: «Mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica».

Gesù continuava a parlare alla gente e amava la gente e amava la folla, tal punto che dice che questi che mi seguono, quella folla immensa, sono la mia madre e i miei fratelli. Sono questi, e spiega, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Queste sono le due condizioni di seguire Gesù: ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica. Questa è la vita cristiana, niente di più. Semplice, semplice. Ogni volta che noi facciamo questo, apriamo il Vangelo, leggiamo un passo e ci domandiamo: con questo Dio mi parla? Dice qualcosa a me? E se dice qualcosa, cosa mi dice? Questo è ascoltare la parola di Dio. Ascoltarla con le orecchie e ascoltarla col cuore. Aprire il cuore alla parola di Dio. I nemici di Gesù ascoltavano la parola di Gesù, ma gli erano vicini per cercare di trovare uno sbaglio, per farlo scivolare e che perdesse autorità. Ma mai si domandavano cosa dice Dio per me in questa parola. E Dio non parla solo a tutti. Sì, parla a tutti, ma parla a ogni uno di noi. Il Vangelo è stato scritto per ogni uno di noi. Il Signore sempre semina la sua parola, soltanto chiede un cuore aperto per ascoltarla e buona volontà per metterla in pratica. Per questo la preghiera di oggi, che sia quella del Salmo: guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi, cioè sul sentiero della tua parola, e perché io impari con la tua guida a metterla in pratica.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coplite. Nella puntata odierna, cari amici, vi proporrò alcuni pensieri cristiani. Non mi resta allora che augurarvi un buon ascolto. Cosa sono i pensieri cristiani? Sono considerazioni, riflessioni e commenti in rapporto sia ai temi dello spirito e sia alle vicissitudini della nostra vita. Voglio iniziare la serie di questi pensieri nel ricordo di San Francesco d'Assisi, alla cui grande famiglia apparteniamo tutti noi. E poiché San Francesco è denominato, e questo lo sanno tutti, il cavaliere dell'amore, comincio a parlare proprio di questo, dell'amore. Ricordo innanzitutto una cosa, e lo faccio sempre. Il migliore sinonimo del buon Dio è costituito appunto dalla parola amore. Dio è uguale ad amore, e amore è uguale a Dio. Senza amore non vi può essere Dio. Gesù dice: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima e con tutta la tua mente. Simile a questo è però il secondo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Possiamo quindi aggiungere: se non si mostra amore per il prossimo, non si ama neppure il buon Dio. Questo concetto rappresenta il cardine della fede. Senza di esso la porta di accesso al buon Dio non gira e non si apre a chi che sia, qualunque cosa di bello e di grande si possa compiere. Spesso sentiamo dire: com'è difficile a volte amare gli altri. Certo, d'accordo, amare sempre il prossimo è un'impresa suprema, tant'è vero che Gesù ha posto simile comandamento al vertice. Tanto più, e lo si legge nel Vangelo, che l'odio del mondo è grande verso coloro che Cristo ha eletto dal mondo. Ma con questo, forse che quando uno dei nostri cari ci si mostra avverso, se a lui vogliamo veramente bene, non cerchiamo di riportarlo a noi proprio con l'amore. E questa regola è tanto più valida se ci si ricorda che nel prossimo va visto addirittura il buon Dio. Coloro che amano il prossimo sono tra i più forti di questo mondo. Sono più forti di questo mondo proprio perché questo mondo non riesce in genere ad amare. Ecco la verità, che anche dal punto di vista più strettamente razionalistico non può che spingere all'amore. E in questa verità c'è un grande segreto. Avete presente la batteria di un'automobile? Più l'auto corre, più la batteria si ricarica. E così è per l'amore. Più si cammina lungo la sua strada, più esso aumenta in noi e ci rende facile tutto.

Una brava e colta signora una volta mi disse con molta franchezza: «Io credo in Dio, ma uno degli interrogativi che più ricorre in me è questo: qual è il senso della vita e della morte? Perché veniamo alla vita e perché poi, biologia a parte, siamo portati a morire?» Era una donna decisamente sincera e la mia risposta, alla stregua di tutte le altre, è stata altrettanto sincera. Chi crede in Dio e si domanda qual è il senso della vita deve innanzitutto chiedersi, secondo una logica inconfutabile di fede, quale fu il senso, cioè il significato, dell'umanarsi di Gesù. Quale fu il motivo per cui il Nazareno volle farsi uomo? È un punto di riferimento indispensabile questo, per il semplice fatto che a Gesù uomo noi dobbiamo costantemente guardare come a un simbolo totale della nostra vita terrena. La spiegazione di ciò è nel Vangelo. Si legge infatti in Giovanni: allorché Gesù venne condotto davanti a Pilato, allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?» E Gesù rispose: «Tu lo dici che io sono re. Io per questo sono nato e venuto al mondo, a rendere testimonianza alla verità». Gesù quindi disse esplicitamente d'essere venuto alla vita terrena per essere testimone del buon Dio. Ebbene, quelli che credono, come possono sentire dissimile il senso della loro vita da quello che indusse Gesù ad umanarsi? Non è possibile, perché ci si porrebbe illogicamente, e si badi bene, fuori dalla fede. Ed ecco quindi che il senso della vita va ricercato nella testimonianza che ognuno di noi deve rendere al buon Dio. Nelle parole, nei fatti, nell'osservanza dei suoi comandamenti e in quell'apostolato che è diffusione dell'amore cristiano. Il senso della vita sta, per usare un'espressione ancora più esplicativa, nel testimoniare sempre in ogni modo a favore del buon Dio. Ci sembra nella sua conseguenzialità tutta evangelica estremamente chiaro. E il senso della morte? Gesù amava spesso parlare per parabole, affinché chi avesse orecchi per intendere intendesse, e allo scopo anche di ammaestrare i discepoli a voler usare, dove fosse opportuno, tale linguaggio. Nel ricordo di ciò, dico pertanto a proposito del senso della morte: cosa fa chi nell'aula di un tribunale ha reso buona testimonianza alla verità dopo che il suo compito è terminato? Viene congedato e ritorna sereno nella casa che ama. C'è pure, ben inteso, chi rende falsa testimonianza. Anch'egli viene congedato, ma, roso nel profondo dell'animo da un turbamento senza fine, viene condotto altrove.

attendiamo lieto Gesù. Molti cristiani hanno la pessima abitudine di fare raramente la comunione. Taluni, e non sono pochi neppure essi, la fanno soltanto quando sentono di avere qualcosa di troppo grosso sulla coscienza. Gli uni e gli altri hanno compreso assai poco dell'Eucaristia con cui Gesù, nel darci il suo corpo e il suo sangue, diviene tutt'uno con noi in un atto supremo d'amore. Fare la comunione significa sì una redenzione dai peccati passati, ma vuol dire anche prendere tanta forza da essere in grado di premunirsi il più possibile contro i peccati futuri. E di quest'ultima cosa non tutti si rendono conto. Quel senso di profonda serenità interiore che uno avverte allorché ha preso l'Eucaristia non è dettato soltanto dalla consapevolezza di non avere più peccati e di avere invece Gesù, ma anche dalla sensazione di poter compiere con maggiore facilità cose che prima sembravano più o meno realizzabili. Nel sentirsi liberi dal peccato, automaticamente ci si sente più forti nei confronti del peccato stesso, più pronti ad affrontarlo allorché si ripresenterà. E questo perché? Appunto perché in noi, grazie proprio alla prodigiosa assunzione di quella piccola ostia consacrata, è entrato niente meno che Gesù, con il suo corpo e con il suo sangue. Il punto è ora questo. È bene che questa sensazione di poter compiere con maggiore facilità cose che prima sembravano più o meno realizzabili venga anch'essa portata a livello di consapevolezza, di conoscenza per tutti. Farne dotti gli altri è un vero e proprio atto di apostolato, per il semplicissimo motivo che con il completare la cognizione del significato totale della comunione si spiega anche perché il vero cristiano debba accostarsi ad essa con la maggiore frequenza possibile. Lo ripeto, per essere più forte, per essere più degno peraltro del perdono, ottenuto questo dal buon Dio, nel senso di volerlo e poterlo difendere, questo perdono, contro le inevitabili insidie immediate o prossime. Si va alla messa ogni domenica? E allora facciamo pure la comunione, anche se riteniamo di non aver compiuto peccati. E un rinvigorirsi nell'abbraccio con Gesù. E poi è anche un potersi offrire all'abbraccio di Gesù, sempre pronto a toglierci ogni fardello di brutture, portando a Lui soltanto purezza. Mai potremmo dare a Gesù letizia maggiore. Rendiamo dunque lieto

Bene, cari amici, termina qui il tempo a nostra disposizione. Non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e darvi appuntamento a domattina, come sempre, alla stessa ora. Da Orazio Coclite l'augurio di una felice

0: Oremus. Pater Sancte, qui licet fideles omnes ad perfectionem caritatis invitas, multus tamen excitare non desinis ad filii tui vestigia precius sequenda, concede, ut quos tibi in sortem peculiarem elegeris, conversatione sua valiant regni tui signum ostendere ecclesiae mundoque perspicuum. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Dal Libro dei Proverbi. Il cuore del re è un corso d'acqua in mano al Signore. Lo dirige dovunque egli vuole. Agli occhi dell'uomo ogni sua via sembra diritta, ma chi scruta i cuori è il Signore. Praticare la giustizia e l'equità per il Signore vale più di un sacrificio. Occhi alteri e cuore superbo, lucerna dei malvagi è il peccato. I progetti di chi è diligente si risolvono in profitto, ma chi ha troppa fretta va verso l'indigenza.

0: Verbum Domini.
1: Deo gratias.
0: Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi.
1: Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi.
0: Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò le tue meraviglie. Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi. Ho scelto la via della fedeltà, mi sono proposto i tuoi giudizi. Dammi intelligenza perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore.
1: Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi.
0: Guidami sul sentiero dei tuoi comandi, perché in essi è la mia felicità. Osserverò continuamente la tua legge, in eterno, per sempre.
1: Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Le 8, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Si apre oggi a New York l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, le grandi potenze si confrontano sui problemi del mondo, Germania, avanzano le opposizioni di destra e sinistra radicali, il cancelliere Merz non si dimette, aperto il dibattito nel partito dell'Unione Cristiano Democratica. Reso noto il programma del viaggio apostolico del Papa in Uruguay, Argentina e Perù dal 6 al 17 novembre. Buona giornata da Luca Collodi. Al via oggi a New York l'81esima Assemblea Generale dell'ONU, dove sfileranno le grandi potenze del mondo. Al centro i temi caldi, globali, tra cui spiccano i conflitti in corso in Medio Oriente e Ucraina, a cui si agganciano le criticità dell'economia del pianeta. Attesi a margine gli incontri bilaterali sulle guerre aperte, e la Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Paola Simonetti.
2: Il clima è quello di un'era di profonda incertezza, stando alle parole del segretario generale dell'ONU Guterres in merito all'apertura oggi del dibattito dell'81esima Assemblea delle Nazioni Unite, al quale partecipano capi di Stato e di Governo da tutto il mondo, che si confronteranno sulle sfide internazionali, dalla sicurezza alle tensioni geopolitiche, fino alle questioni economiche e all'intelligenza artificiale. Dopo la relazione introduttiva del segretario generale sullo stato del mondo, sarà il presidente brasiliano Lula da Silva il primo a intervenire, seguito dal capo della Casa Bianca Trump. A seguire gli interventi dei leader mondiali, fra cui quello del presidente ucraino Zelensky, previsto per mercoledì. Il dibattito di alto livello proseguirà fino al prossimo 26 settembre, ma cruciale sarà quello che accadrà lontano dai riflettori del palco del Palazzo di Vetro, ovvero gli incontri bilaterali sulle guerre aperte, già previsto per il 24 il colloquio tra Guterres e il ministro degli esteri della Russia Lavrov. A pesare anche le defezioni. Non sarà presente il presidente russo Putin, la premier italiana Meloni e il primo ministro indiano Modi, mentre ha inviato un delegato il presidente cinese Xi Jinping, che avrà comunque a Washington un incontro diretto con Trump.
1: E andiamo in Germania, dove il cancelliere Merz definisce drammatica la sconfitta della CDU alle elezioni locali che si sono tenute domenica. In Pomerania i cristiano-democratici non hanno superato la soglia di sbarramento del 5%, netta la sconfitta anche a Berlino, ma Merz non si dimette. Alessandro Guarasci ha sentito Pietro Luca Azzaro, professore di storia del pensiero politico all'Università Cattolica di Milano.
3: In realtà questi risultati non sono come un grande fungo improvviso dopo una giornata di pioggia. Hanno una lunga preistoria.
4: Che deriva da che cosa? Da alcune ferite, diciamo, dell'unificazione che non sono state del tutto, diciamo, curate, oppure da qualcos'altro, professore? Da una difficile situazione economica che interessa una parte dell'industria tedesca?
3: Questi partiti di estrema destra e di estrema sinistra, da un lato, hanno gioco facile a proporre in questo momento difficile per tutti, delle ricette tra l'utopico e, come dire, l'irrealizzabile. La ricetta per cui il mercato e il dominio del mercato e la legge del profitto avrebbe ipso facto creato una società felice non si è realizzata.
1: Il canale televisivo dello Yemen, di proprietà del movimento Houthi, ha riferito che l'aviazione saudita ha bombardato la città portuale di Al-Makkah, situata sulla costa del Mar Rosso, causando il ferimento di 14 civili. Il primo ministro britannico ha confermato che il Regno Unito fornirà sostegno militare difensivo all'Arabia Saudita contro gli Houthi. E l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Callas, ha esortato gli Stati membri a mantenere le sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, mentre i paesi lavorano per ottenere una proroga. Ieri i 27 paesi dell'Unione Europea non sono riusciti a finalizzare un accordo che prevedeva la revoca delle sanzioni contro alcuni oligarchi russi. E ha acceso i riflettori sulla Somalia ieri l'appello del Papa all'Angelus, che ha invocato il coinvolgimento della comunità. internazionale per intervenire sulla drammatica situazione del paese africano. Siccità, violenza interna e generale instabilità hanno pesanti conseguenze sulla popolazione, come racconta il vescovo di Gibuti e presidente di Caritas Somalia, Monsignor Jamal Daibes.
5: La situazione umanitaria della Somalia è peggiorata drasticamente durante quest'anno. Il numero di persone bisognose è passato di quasi 5 milioni di persone. Bambini sono quasi 2 milioni. Le cause sono la siccità e il cambiamento climatico, poi i conflitti, l'insicurezza. E quello conduce a conseguenze molto gravi per la popolazione, epidemie.
2: Quali sono le necessità umanitarie davvero più urgenti in questo momento, su cui incidere in maniera immediata?
5: Si pensa prima di tutto dare qualcosa da mangiare, questo è importante, ma ci sono molti bisogni, soprattutto per le donne e i bambini, la sanità per esempio, necessità dell'acqua, igiene, hanno bisogno praticamente di tutto e poi per proteggere i bambini, non è una cosa facile, ma è una priorità anche per tutti quelli che lavorano in Somalia.
1: E l'appello del Papa era domenica all'Angelus. Ma restiamo sulla pagina vaticana. È stato reso noto ieri dalla sala stampa il programma del viaggio apostolico che porterà il Papa in Uruguay, Argentina e Perù dal 6 al 17 novembre prossimi. Pubblicati anche i motti che accompagneranno Leone XIV all'incontro con le realtà sociali ed ecclesiali dei tre paesi. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
0: Un lungo viaggio, 11 giorni e tre nazioni, compreso il ritorno in Perù e alla piccola Ciclaio, che è un posto speciale nel suo cuore. Mentre Papa Leone si appresta a volare in Francia, è stato ufficializzato il viaggio apostolico di novembre, che inizierà il 6 da Montevideo e vedrà per due giorni il Papa girare alcune località dell'Uruguay per incontrare, oltre alle autorità e la chiesa locale, anche il quartiere di Casavaie, segnato da povertà sociale. Poi, dall'8 all'11, sarà la volta dell'Argentina e anche qui, oltre ai momenti protocollari, da rilevare la visita che Leone XIV farà, tra le altre, al penitenziario federale di Buenos Aires. Infine, dall'11 al 16, il ritorno in Perù per un fitto programma di incontri, tra cui quello con missionari, missionarie e rappresentanti dei popoli amazzonici. Assieme al programma sono stati resi noti i tre motti che accompagneranno spiritualmente il viaggio. Vi annuncio una grande gioia per l'Uruguay, benvenuti a tutti, andate e annunciate per l'Argentina e apriamo il cuore per il Perù.
1: La pagina della cultura, il Pinocchio originale dello storico sceneggiato di Luigi Comencini torna a incontrare il pubblico. Dal 17 settembre le librerie San Paolo lo portano in viaggio per l'Italia nel bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, detto Collodi. Il servizio è di Fabio Colagrande.
6: C'è un pezzo di legno che da due secoli corre, inciampa e dice bugie e ogni volta cerca la strada di casa. A 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi, Pinocchio racconta ancora quel mestiere complicato che è diventare grandi. Per molti italiani ha il volto di Andrea Balestri, nello sceneggiato diretto nel 1972 da Luigi Comencini, accanto al favoloso Geppetto di Nino Manfredi. Ma per molti italiani Pinocchio ha anche una musica, quella inconfondibile, composta da Fiorenzo Carpi, diventata parte della memoria di generazioni. A 55 anni da quella produzione il burattino originale torna davanti al pubblico con un viaggio nelle librerie San Paolo dal 17 settembre, un modo per celebrare Collodi e ricordarci che crescere significa sbagliare e saper cambiare. Pinocchio da 200 anni prova a diventare un bambino. Noi adulti tentiamo il percorso inverso con risultati più incerti.
1: E chiudiamo con l'Italia. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola prepara tutti, lo ha detto il Presidente della Repubblica Italiana Mattarella parlando alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico presso l'Istituto Sergio Marchionne di Amatrice in occasione del 10° anniversario del terremoto. È tutto per questa edizione. Collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico, da Luca Collodi. Grazie per l'attenzione. Le notizie della Radio Vaticana tornano alle 9:00.

0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Non cambiate canale, eh?
0: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, eccoci in diretta. Accanto a me il buongiorno da Silvia Giovarrosa.
2: E accanto a me il buongiorno dalla voce di Andrea De Angelis. Buongiorno dall'altra parte del vetro. Ah, oddio, stavo dicendo Daniele Giorgi, ma è cambiato in 30 secondi. Gabriele Di Domenico, c'era Daniele
1: sì,
2: Giorgi.
1: Sì, c'era Daniele un attimo fa, ora Gabriele, che tra l'altro ci ha permesso anche di sentire il radiogiornale delle 8 condotto da Luca Collodi. Vi ricordo, siamo all'inizio della seconda settimana del nuovo palinsesto, quello della stagione 2026-27 di Radio Vaticana, che i notiziari tornano ogni ora e sono della durata di 2 minuti, dunque un'offerta sempre più ricca, quella di Radio Vaticana, per quanto riguarda l'informazione. Sì.
2: Buongiorno anche a chi ci scrive al 335 12 43 722 di buon mattino, come sempre, ma anche durante la notte arrivano i messaggi dei nostri ascoltatori, e quindi salutiamo Daniele, Carlotta, Filomena, Francesco, Sofia e tutti coloro che ci stanno scrivendo in questo martedì 22 settembre. Siamo all'inizio della stagione autunnale, così dovrebbe essere se il meteo e le temperature non ci ingannano, anzi teoricamente dovrebbe entrare il 23, quindi domani, la stagione autunnale, e insomma aspettiamo di vedere le foglie colorarsi e vestirsi di nuovo, come direbbe un poeta.
1: I colori dell'autunno ce l'ha anche questo cielo, che condivide con noi attraverso una foto Filomena, uno spettacolo, così lo definisce, un quadro dai colori rosso fuoco che sfumano per entrare nella bellezza, una bellezza che lascia senza fiato. Io chiamo questi tramonti dell'anima, ci scrive. Di fronte a tanta bellezza non puoi non lodare il Signore del creato. Poi ancora ci parlano di quanto detto ieri dal Presidente della Repubblica Italiana Mattarella a proposito delle scuole. La notizia l'avete sentita anche nel nostro radiogiornale, vi anticipo che è in primo piano anche sui quotidiani, entreremo in rassegna stampa intorno alle 8:30. Mattarella si rifà all'articolo 34 della nostra Costituzione, ci scrivono. Ancora buongiorno da Giuseppe e Grazia, e a proposito di coloro i quali scrivono anche di notte, prima accennavi loro, Silvia, Giuliana ci ha mandato un messaggio: sono all'ascolto all'1:20, dunque probabilmente ama in particolare i programmi della nostra redazione musicali, che come sapete caratterizzano le notti della Radio Vaticana.
2: E poi c'è anche chi ci scrive: il passare della stagione, delle stagioni, tornando al discorso di ieri, e aspetta che dico anche il tuo nome, Francesco, tornando al discorso di ieri, il passare della stagione è solamente un modo umano per misurare il tempo e allontanarci dall'idea dell'eternità. Questo è il messaggio che ci scrive Francesco questa mattina. Noi siamo comunque fondamentalmente immersi nel tempo, non possiamo non considerare questo aspetto, e quindi a proposito di tempo, Andrea, sono le 8:14.
1: Direi che è il momento di scoprire come trascorreremo questo tempo, queste 3 ore assieme. Tra poco entreremo in rassegna stampa. Lo ricordo, prima i quotidiani italiani, poi dopo il radiogiornale delle 9, i siti internazionali, andremo in tutti e 5 i continenti, compresa l'Oceania, è una delle novità di questa nuova stagione. Poi ancora con il collega Filomeno Lopez ci trasferiremo per qualche minuto nella redazione in lingua portoghese Radio Vaticana Vatican News. Ancora l'episodio numero 60 del podcast Leone Dixit, lo ascolteremo, il podcast del direttore Andrea Tornielli.
2: E poi, come di consueto, dalle 9:40 in poi c'è un ampio spazio dedicato ai nostri approfondimenti. Il primo ci parla del debito e collegato alla crisi climatica. Avremo ActionAid in studio, Andrea.
1: Sì, e poi ancora con il fotografo Flavio Sabato presenteremo lo Yes Photo Festival, una rassegna che ci parla di cibo e nutrizione come di uno strumento per favorire socialità, integrazione e fraternità. E quindi alle 10, poco dopo le 10, l'appuntamento in video.
2: Alle 10:05, infatti, non potete non accendere, non aprire Facebook TikTok, e quindi non collegarvi con la nostra diretta, la nostra radiovisione. Sarà con noi Don Carlo Abate, direttore dell'ufficio per la pastorale sanitaria della diocesi di Roma, e il professor Vincenzo Denaro, che è direttore scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Si parlerà, il tema è l'ortopedia, l'innovazione nelle cure ortopediche, e insomma tutto un tema legato, tutto questioni legate a questo tema. Poi la pagina della cultura.
1: Sì, Giulia Galeotti verrà a presentare in anteprima l'inserto 4 pagine dell'Osservatore Romano. Infine, non vogliamo anticiparvi di più, la parola gioco, quello vero, non l'azzardo, il gioco, quello che fa bene a tutte e a tutti, sarà protagonista in chiusura di trasmissione. Silvia, mi piace iniziare. Pochi giorni fa l'Osservatore Romano titolava, riprendendo le parole del Papa, che la diversità è una ricchezza e non è mai un pericolo, l'importanza del diverso, del non avere paura dell'altro. Nicolò Fabi ci illumina in tal senso col brano Io sono l'altro.

0: parole significative in questa canzone, ci scrive la nostra ascoltatrice, sempre 335 12 43 7 22. Io sono l'altro, no? Un po' contrapposto, no? Sembrerebbe un'antitesi. Io sono l'altro, eppure sì, di fatto è così.
1: Vi consiglio, tra al proposito, di andare a ritrovare su YouTube lo spazio che abbiamo avuto col direttore osservatorio romano Andrea Munda, in cui si è parlato della parola tu, la T di tu, e esattamente quello a cui accennavi, Silvia, la consapevolezza che addirittura lui ha detto probabilmente dovrebbe essere la prima persona e non la seconda, il tu, perché senza il tu non esiste neanche l'io. Noi ci riconosciamo fin da piccoli negli occhi della mamma e poi via via per tutta la nostra vita. Siamo animali sociali e siamo tutti sullo stesso pianeta.
0: Ma non solo ci riconosciamo sin da piccoli negli occhi di nostra madre, noi ci riconosciamo perché abbiamo una relazione con l'altro anche prima, no? Durante la gestazione, nel grembo materno, quel nostro identificarsi con se stessi, costruire un'identità, avviene solamente attraverso la relazione. Nessuno è una monade. Pensa che ci sono stati degli studi a livello anche psicologico che hanno dimostrato, spesso la psicologia, quella diciamo antica, ma stiamo parlando di tempi di Freud, diceva che il bambino doveva essere lasciato solo a piangere, o anche molti bambini che erano stati abbandonati dai loro genitori venivano lasciati nelle loro cullette e veniva dato solamente loro da mangiare, senza relazione, senza affetto. Questi bambini smettevano di mangiare e si lasciavano morire. È una realtà scientifica provata, dolorosa, cruda da ascoltare, ma di fatto è così. Noi non esistiamo se non siamo in una relazione.
1: Andiamo a scoprire adesso, anche perché dobbiamo fare gli auguri al nostro collaboratore, qual è il santo di oggi.
0: Oggi, 22 settembre, la Chiesa ricorda i santi Maurizio e compagni, soldati e martiri. Anno 287 circa, prima di assaltare dei Galli ribelli, l'imperatore Massimiano ordina un sacrificio agli dei. Maurizio, capo della legione Tebea, un'unità composta di cristiani, si rifiuta e gli altri con lui. Siamo tuoi soldati, ma anche servi di Dio, scrivono. Massimiano ne decreta la morte.
1: E auguri dunque al nostro Don Maurizio, che vedo al di là del vetro, e a tutti coloro che portano questo nome. Veniamo rapidamente a qualche appuntamento di oggi. A New York ha inizio la settimana di alto livello dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra gli altri, nelle prossime ore interverranno i presidenti di Francia, Colombia, Brasile, Turchia, Stati Uniti, Cile, Sudafrica, Corea del Sud, Nigeria, ancora il re di Giordania, l'emiro del Qatar, il premier del Giappone. Questo per dare un po' l'idea di cosa ci apprestiamo a vivere in quel di New York. Tra l'altro sono previsti incontri bilaterali tra leader di vari paesi a margine dell'assemblea.
0: Alle ore 11 invece, presso la sala stampa della Santa Sede, meeting point di presentazione del premio Ratzinger 2026 e di altre iniziative della Fondazione Vaticana Josef Ratzinger, Benedetto XVI, previste nel 2026 per il centenario dalla nascita di Papa Benedetto XVI.
1: E poi vi ricordiamo due appuntamenti che ben conoscete. Pregheremo assieme Angelus e Rosario collegandoci alla Santa Casa di Loreto a mezzogiorno. Alle 7, stasera alle 19, la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. I Subsonica con Ghibli.

Le 8:31, entriamo dunque in rassegna stampa. Iniziamo con un rapido giro titoli, poi andremo ad analizzare un paio di notizie del giorno, quindi altri articoli sui quotidiani italiani. Avvenire, scuola per tutti, Mattarella ribadisce la funzione dell'istruzione, includere senza ghetti né barriere. Il Fatto Quotidiano, Meloni e Lollobrigida comprano voti, 500 euro ad aprile. Dopo il bollo auto, l'anticipo di metà sussidio con la social card. La Repubblica, la scuola di Mattarella, il presidente in classe ad Amatrice, sia aperta a tutti. Ancora il Corriere della Sera, il Colle, scuola, no ai ghetti, tetto agli stranieri in classe, il ministro Valditara al Corriere, riguarda anche gli europei. Il Messaggero, la scuola è integrazione, il monito di Mattarella, no a ghetti e barriere. Il Giornale, Salvini si prende il carroccio, ora pensioni e sicurezza verso il congresso di ottobre. E poi ancora, per quanto concerne le prime pagine, il Foglio sulla Russia, fare come Macron e Le Pen, convocare presto a Palazzo Chigi i leader per metterli al corrente delle informazioni riservate sull'escalation russa. Avete già compreso dalla lettura di questi titoli che la notizia del giorno riguarda la scuola. E allora iniziamo proprio da Avvenire e ci rechiamo a pagina 2 del quotidiano. Scrive Andrea Ceredani: tetto del 30% di stranieri in classe alla prova tra le periferie ghetto e la fuga dei bianchi. E ancora pagina 3, Ivan Bianchi, inclusione a scuola 2 velocità. A Monfalcone molti istituti sono a maggioranza straniera, i professori riscontrano problemi di insegnamento. A Roma il caso virtuoso della scuola Mancini di Torpignattara, dove la convivenza tra alunni di origine bengalesi e italiani funziona. Tra l'altro, sempre Avvenire scrive: scuole migranti, boom richieste di prof di italiano per stranieri. Le nostre associazioni impegnate nelle scuole di Roma sono pressate dalle richieste degli insegnanti in lingua italiana per gli stranieri, anche dove è stato attivato il potenziamento dell'organico. A dirlo è la presidente di Scuole Migranti, Paola Toniolo, una rete che opera proprio per insegnare l'italiano agli stranieri nella capitale. E poi Vittorio Pelligra torna sull'argomento sempre a pagina 3 di Avvenire: le classi ghetto sono una realtà, ma c'è la segregazione tra ricchi e poveri. Le classi ghetto, scrive Pelligra, esistono già, ma non fanno notizia. Ci allarma una classe con troppi stranieri, molto meno una classe piena di bambini poveri. In Italia i minori in povertà assoluta sono oltre 1.200.000.

0: scuola tendono a concentrarsi nelle stesse scuole e nelle stesse classi. Però il limite agli stranieri strappa applausi, quello ai poveri non se lo fila nessuno. Giorgia Meloni ha annunciato l'intenzione del governo di introdurre per legge un numero massimo di studenti stranieri per classe, evitare le classi ghetto, favorire l'integrazione. Il problema dal quale parte l'esecutivo è reale. Nella scuola però italiana esiste un'altra segregazione, meno visibile, quella sociale. I figli delle famiglie con minori risorse economiche e culturali tendono a ritrovarsi nelle stesse scuole e nelle stesse classi. Così Avvenire. Vediamo come il Fatto Quotidiano interviene sull'argomento. Lo fa a pagina 4 mettendo in risalto le parole pronunciate ieri da Mattarella, che era in visita ad Amatrice, la visita del capo dello Stato, il richiamo alla carta sui migranti in classe, in particolare all'articolo 34 della Costituzione. Scrive infatti Virginia Della Sala: scuola, Mattarella sconfessa Meloni, no a ghetti e barriere. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. Il presidente Mattarella inaugura il nuovo anno scolastico ad Amatrice nel decennale del terremoto, ricordando un po' a tutti l'articolo 34 della Costituzione. La scuola è aperta a tutti. Richiama la necessità di aiutare a non formare ghetti, non alzare barriere, di unire e non lacerare. Quasi nello stesso momento a Roma anche i vescovi diranno altrettanto, e su questo arriveremo tra un attimo. Andiamo però prima sulla Repubblica. Il titolo di apertura: la scuola di Mattarella. Anche il presidente ad Amatrice dice sia aperta a tutti, non si creino ghetti e barriere. Poi la Repubblica dedica ben 4 pagine a questo tema, da pagina 2 a pagina 5. Andiamo in particolare allora a pagina 5 proprio della Repubblica, l'articolo di Matteo Pucciarelli: dai presidi sociali sul territorio all'alleanza contro il caporalato, nelle città il fronte antirazzista. Anche questo avviene nelle scuole. Giorgia Meloni, scrive Pucciarelli, parla di troppi stranieri in classe, quindi serve un tetto. La settimana scorsa a Rozzano, Interland milanese, è scattata la caccia allo straniero con le ronde e alcuni sono finiti all'ospedale. Violenza ad opera dei famosi cittadini esasperati, fomentati a narrazioni che occultano un terreno fatto di disuguaglianze persistenti, marginalizzazione. È in questo spazio che l'odio trova appigli, si legge nel primo rapporto annuale di Razzismo Brutta Storia, che verrà pubblicato oggi. I numeri raccontano quanto le crepe siano profonde anche a scuola. Nel 2024 vive in povertà assoluta il 6% delle famiglie italiane, percentuale che sale al 30% quando c'è almeno un componente straniero e al 35% per i nuclei composti solo da stranieri. Nel lavoro a disoccupazione all'11,3% contro il 7% dell'Italia. Italiani. Due persone su tre raccontano di essersi visti rifiutare un affitto. Perché? Perché straniere. Quattro vicende hanno prodotto veri e propri picchi di xenofobia online nel 2025, vengono ricordate. Non bisogna, conclude Matteo Pucciarelli, limitarsi a condannare il razzismo quando esplode, ma intervenire prima. Anche il Corriere della Sera dedica le prime pagine del quotidiano di oggi, da 2 a 5, a questo tema, e a pagina 3 c'è l'intervista al ministro dell'istruzione Valditara. Non ci sarà più inerzia, la norma non riguarda chi conosce l'italiano. Ministro Valditara, chiede Gianna Fregonara, lei ha sentito in diretta il monito del presidente Mattarella all'indomani dell'annuncio delle norme sul tetto al numero di immigrati nelle classi. Risponde Valditara: è stato un bellissimo discorso. Con la consueta saggezza Mattarella si è espresso a fuori di una scuola incentrata sul rispetto, in linea con i valori costituzionali, che sappia contrastare le classi ghetto. E poi ancora gli viene chiesto: perché il limite previsto già tanti anni fa dall'allora ministra Gelmini, ma inapplicato, ora dovrebbe funzionare? La nostra è una legge, non una circolare, risponde Valditara. Il Messaggero, anche il Messaggero, dedica pagina 2 e 3 alla scuola italiana. In particolare, anche qui, in primissimo piano, le parole di Mattarella: Mattarella è la scuola leva di integrazione per non formare ghetti. il capo dello Stato ad Amatrice, scrive Andrea Bulleri a pagina 2 del Messaggero, per l'inaugurazione dell'anno scolastico, per la Costituzione, la scuola è aperta a tutti, non esistono barriere. Andiamo sul Giornale, e anche il Giornale dedica le prime tre pagine del quotidiano di oggi a questo tema. In particolare c'è un'intervista all'allora appunto ministra Gelmini, che con una circolare cercò di introdurre quanto vuole fare ora anche Valditara. Il limite serve a includere, integrarsi implica dei doveri, dice Gelmini, capogruppo di Noi Moderati, nell'intervista di Fabrizio De Feo, che in particolare chiede: ci sono scuole all'interno di quartieri a maggioranza straniera? Risponde Gelmini: bisogna trovare modalità applicative compatibili con il principio della prossimità della scuola e con le caratteristiche dei territori. Questo però non può diventare un pretesto per non affrontare il fenomeno. E ancora chiudiamo questa lunga pagina dedicata alla notizia del giorno con Il Foglio e l'intervento di Paolo Manasse dell'Università di Bologna, a pagina 3 del Foglio. I limiti numerici del tetto agli alunni stranieri nelle scuole. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato un tetto al numero di alunni stranieri nelle classi perché gli italiani non diventino una minoranza. Bisognerebbe però parlare anche di numeri e di definizioni. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito considera stranieri gli alunni con cittadinanza non italiana, sia il bambino appena arrivato sia quello nato e scolarizzato in Italia. Il passaporto distingue le cittadinanze, assai meno i bisogni educativi. Per impedire che gli italiani diventino minoranza, la soglia coerente è il 50%, il 30% o il 20% perseguono un obiettivo più restrittivo: garantire una larga maggioranza agli italiani. È come se alle elezioni si vincesse col 70% e non col 51%. E poi ci sono una serie di dati e anche di casi nel resto del mondo, come il caso di Boston, dove si pensò di imporre dei trasferimenti di minori per soddisfare i requisiti della percentuale. Interessante questo articolo a pagina 3 del Foglio Quotidiano. Silvia, però, qualche quotidiano, dicevamo, nelle edicole oggi fa riferimento anche a quanto detto ieri dal presidente della CEI, il cardinale Zuppi.
1: Sì, il cardinale Zuppi, presidente della CEI, arcivescovo di Bologna, ieri ha aperto il Consiglio Permanente dei Vescovi Italiani e ha parlato anche della scuola, del tema della questione educativa, dicendo che la questione educativa non è un tema tra gli altri, né si riduce a programmi e metodologie. E poi ha fatto riferimento ad esempio agli episodi di violenza, l'ultimo, quello accaduto 4 giorni fa, lo sappiamo bene, è stato su tutte le pagine dei giornali. Dice Zuppi: questi episodi che accadono devono spingerci a interrogarci e a pensare a una presenza diversa nel mondo educativo. E ha ripreso anche in qualche modo quelli che sono stati gli insegnamenti di Papa Leone nella Magnifica Humanitas, parlando di queste disuguaglianze educative. Tu accennavi, quando hai letto Avvenire, a questo ghetto che esiste nelle scuole fra poveri e studenti poveri, studenti magari più benestanti se non ricchi. Ecco, in questo caso Zuppi ha detto: non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. E poi ha precisato che una scuola che si voglia definire autenticamente inclusiva è uno dei veri, primi e più potenti strumenti di pace. Se appunto non consideriamo l'inclusività, che, come sottolineava l'articolo di Avvenire, non è solamente quella fra studenti stranieri e studenti italiani, nel caso dell'Italia, no? Ma esistono disuguaglianze sotto diversi fronti, allora ecco, questo è da considerare. Poi ha detto Zuppi, in conclusione, augura che le scuole siano luoghi di fatto in cui nessuno si senta escluso, laboratori di umanità, in cui, anche qua è rientrato il tema della tecnologia, sia al servizio della persona.
0: Sulla questione intervengono anche le amiche e gli amici all'ascolto, scrivendoci al 335 12 43 722. Scrive Paola, in particolare: con quanto ho vissuto da bambina in Italia, con cognome italiano e cittadinanza italiana dalla nascita, mi duole sentire queste notizie nel far sentire qualcuno diverso e straniero. E poi ancora un altro messaggio: la notizia letta che gli immigrati fanno fatica a trovare case in affitto mi riporta all'emigrazione dal sud al nord Italia negli anni passati, quando le persone del sud, specie nel dopoguerra, in cerca di lavoro, non trovavano affitti al nord. E poi sempre un messaggio ci parla dell'articolo di Zuppi letto stamani su Avvenire, molto ricco su tanti temi. E allora noi andiamo proprio lì dove ci stai conducendo, a pagina 6 e 7 di Avvenire, che pubblica l'introduzione del cardinale Zuppi ai lavori della sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente apertosi ieri a Roma. Leggiamo per motivi di tempo ovviamente solo alcuni brevi passaggi, come quando Zuppi dice: il nostro pensiero va a Papa Leone, al quale rinnoviamo l'affetto e la gratitudine delle nostre chiese per la vicinanza espressa anche attraverso le visite nei territori italiani. All'assemblea di maggio ci ha ricordato che la priorità è il Vangelo e ci ha chiesto di essere comunità meno preoccupate di conservare tutto e più libere di annunciare Cristo. E poi ancora, il Papa ci ha chiamato, ha detto Zuppi, ha una responsabilità per l'Europa: accogliere, proteggere, promuovere, integrare, lavorando insieme perché nessuno sia costretto a lasciare la propria terra. La dignità delle persone chiede risposte comuni e lungimiranti, capaci di superare la paura e l'indifferenza alla sofferenza altrui. Anche la libertà, a cui il Santo Padre ha fatto riferimento a San Marino, si misura nella responsabilità verso gli altri, nel primato della coscienza, nella capacità di donarsi. A questa libertà dobbiamo educare. Infine, mi piace sempre, soffermandoci su quanto detto ieri dal presidente della CEI, offrirvi un passaggio relativo al fine vita. In questi due giorni, ha detto Zuppi, voglio ricordare quanto due conferenze episcopali regionali, Triveneto e Puglia, hanno ribadito: non può esistere un diritto a morire. Non può esistere un diritto a morire, ma il diritto di essere curati, assistiti, mai lasciati soli, evitando di trasformare un tema così delicato in terreno di scontro elettorale o ideologico. Continuiamo a ritenere che la vera conquista di civiltà non sia la soppressione della vita, ma la cura che allevia la sofferenza. La Chiesa rigetta l'accanimento terapeutico e riconosce la liceità della rinuncia a trattamenti sproporzionati. Distingue però questa rinuncia dall'intenzione di procurare la morte. Silvia.
1: Sì, quello che hai letto e ciò che ha detto appunto il cardinale Zuppi viene ed è comunque fondamentalmente collegato a quanto ha detto Papa Leone XIV. Andiamo direttamente a gennaio del 2026, ha tenuto un lungo discorso e molto molto articolato, toccando diversi temi, al corpo diplomatico della Santa Sede, che è accreditato presso la Santa Sede, un appuntamento che insomma ricorre annualmente, e parlando di diverse tematiche il Papa poi è arrivato anche a parlare di malati e persone anziane sole, che talvolta, ha detto, faticano a trovare una ragione per continuare a vivere. E con forza il Pontefice ha sottolineato che è compito anche della società civile e degli stati rispondere alle situazioni di fragilità, offrendo soluzioni alla sofferenza, come ad esempio le cure palliative, politiche che promuovano un'autentica solidarietà, anziché, ha detto Papa Leone, incoraggiare forme di illusoria compassione, le ha definite così, come ad esempio l'eutanasia. Una posizione molto chiara, molto netta. D'altra parte, il suo discorso era partito dal rispetto della vita in ciascuna delle sue forme, no? E quindi prima di arrivare a parlare di questo, il Santo Padre ha espresso anche la posizione della Santa Sede rispetto ad esempio alle pratiche che negano l'origine e la vita o il suo sviluppo, quindi la posizione è molto chiara, molto definita.
0: Voltiamo decisamente pagina prima di tornare a parlare ancora di esteri, perché nelle pagine dedicate agli spettacoli di Repubblica si parla sì del nuovo Sanremo e c'è in particolare quanto detto ieri da De Martino, che condurrà per i prossimi due anni il festival. E invece a pagina 45 Gino Castaldo firma un articolo che emoziona. Il titolo: Paoli e Vanoni, voci infinite, la magia dell'ultimo incontro. A volte l'universo e la canzone produce spunti di magia che si incrociano con altre magie, verrebbe quasi da dire senza fine, che poi si intrecciano con pezzi di vita, amori, reali e immaginari, legami date. In questo caso siamo di fronte a un incrocio di inaudita potenza. A cominciare dal giorno, il 22 settembre, oggi dunque, nasceva Ornella Vanoni. Il 23 settembre nasceva Gino Paoli, nello stesso anno. A stento ci si crederebbe, eppure è vero, sono nati a poche ore di distanza, una ventina. Se ne sono andati a pochi mesi di distanza. Ora spunta un inedito che aggiunge magie da incrociare alle altre, perché la canzone, su musica di Adriano Pennino, che l'ha anche prodotta, Paoli l'aveva scritta pensando proprio a lei, a Ornella, e dopo tanti anni di avventure comuni voleva cantarla con lei. Ma non ha fatto in tempo, perché Ornella se n'è andata per prima, meno di un anno fa. Poi perché il titolo, Quando ti rivedrò, scatena altri pensieri, perché alla fine, su volontà dello stesso Gino Paoli, quella che sarebbe stata la parte di Ornella Vanoni, invece di affidarla a un'altra voce femminile, sarebbe stato assurdo, è stata lasciata alla tromba superba di Paolo Fresu, che era un amico e, tanto per non risparmiarci altre commoventi coincidenze, rispettando la volontà della stessa Vanoni, ha suonato l'appuntamento al suo funerale. Insomma, questo articolo a pagina 45 ci riporta alla nascita di due giganti della musica italiana, a quest'ultimo inedito, e ovviamente anche ci permette di ricordare sia Ornella Vanoni che Gino Paoli. Dicevo, però, continuiamo a parlare di esteri, perché tra un attimo lo diremo, oggi si apre una importante assemblea alle Nazioni Unite, ma si continua ancora a parlare degli ultimi esiti elettorali nel vecchio continente. Lo fa Salvatore Cannavò a pagina 8 del Fatto Quotidiano. Il titolo: La lezione tedesca dimostra all'Europa la fine del centro. Cos'altro serve alla sinistra moderata, ai partiti socialdemocratici, per capire la polarizzazione che sta vivendo l'Europa? Scrive Cannavò. Il voto di Berlino ne costituisce un'altra prova, certo, limitata a una grande capitale europea, ma la contestuale avanzata dei socialisti da un lato, degli estremisti dall'altro, offre l'ennesima dimostrazione di come la corsa al centro sia destinata al fallimento. Non succede da ora, le polarizzazioni sono evidenti nelle movimentazioni delle società europee da diverso tempo, con settori di destra sempre più aggressivi riguardo alla migrazione e con fenomeni analoghi anche a sinistra, spesso non direttamente registrati dal voto. Un recente sondaggio in Spagna indica che ben il 20% dell'elettorato si definisce di estrema sinistra, il 10% di estrema destra. Poi al voto l'estremismo neofranchista di Vox è in grado di volare fino al 20%, mentre quella radicalità sinistra trova conforto anche nel voto ai socialisti di Pedro Sanchez. Interessante questa analisi a pagina 8 del Fatto Quotidiano. Ci spostiamo però sul Messaggero e lo facciamo grazie all'articolo di Luca Dio Tallevi, un editoriale meglio, dal titolo: La partita dell'ONU, il futuro dell'Europa. Nelle prossime ore si aprirà l'80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Alcuni grandi, almeno sulla carta, scrive non senza sarcasmo Dio Tallevi, hanno pianificato di incontrarsi, ma da quegli incontri ben pochi si aspettano qualcosa di nuovo. Se sfasci ciò su cui vorresti spadroneggiare, finisce che spadroneggi sul nulla, o più probabilmente che non spadroneggi affatto. E ancora ci parla di diritto internazionale Dio Tallevi, disarmato e dunque disattivato per la gioia di guerrafondai e pacifisti, che consente a 35 paesi di dar vita impunemente a 65 conflitti armati, di chiudere le arterie che alimentano i poveri più ancora che i ricchi. E allora è evidente oggi, per cambiare rotta, la regia di Kearney, il premier canadese, che ha messo la faccia parlando di fronte al Parlamento di Strasburgo. E tutto questo porta a un esempio chiaro, una lezione chiara, scrive meglio Diot Alevi, la via di un ordine che si oppone alla frammentazione politica e al terrore delle dittature passa per l'Unione Europea. Chi vuole un ordine globale giusto sa che deve farlo insieme all'Unione Europea. E qui poi prosegue in questo lungo editoriale, dalla prima pagina del Messaggero, prosegue a pagina 25, Diot Alevi, sottolineando ovviamente il ruolo del multilateralismo, una parola che la Santa Sede, con Leone ma anche con i suoi predecessori, Silvia, ha pronunciato sempre con forza.
1: Beh, tornando sempre brevemente al discorso, al corpo diplomatico che ho citato prima, il Papa Leone ha parlato proprio delle Nazioni Unite quando ha tenuto questo discorso. Si era appena celebrato l'80° anniversario delle Nazioni Unite, sono nate dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, ha detto, come fulcro della cooperazione multilaterale per prevenire catastrofi globali, per salvaguardare la pace, difendere i diritti umani. E poi ha continuato dicendo appunto che le Nazioni Unite e la Santa Sede insieme promuovono il dialogo, promuovono la possibilità, ha detto il Santo Padre, di creare un luogo perché le persone possano incontrarsi e parlare, come il modello, no, del foro romano, della piazza medievale, ha proprio citato il pontefice. E quindi questo sforzo al dialogare, questo sforzo al venirsi incontro, a trovare soluzioni comuni, a far sì che si, diciamo, in qualche modo venga meno il concetto ribadito, che si ribadisce in molti mezzi di comunicazione, tante pagine dei giornali, della deterrenza. Adesso la diplomazia è quella di chi è più forte, di chi possiede più armi. Diplomazia e deterrenza sono due temi che vanno completamente a contrasto. Oggi potremmo parlare di una diplomazia basata sulla deterrenza. Papa Leone e la Santa Sede invitano proprio a questo, e il pontefice l'ha ribadito in tantissimi discorsi, no? L'importanza del dialogo nelle diverse istituzioni, non solo quello politico.
0: Noi ci fermiamo qui per quanto riguarda i quotidiani italiani, Radio Giornale delle ore 9, poi andiamo sui siti internazionali.

0: Sono le 9, l'informazione della Radio Vaticana, al via oggi a New York l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove sfileranno le grandi potenze del mondo. Al centro i temi caldi globali, tra cui spiccano le guerre in corso in Medio Oriente e Ucraina. La Francia sta lavorando a una nuova risoluzione dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Paola Simonetti.
1: Il clima è quello di un'era di profonda incertezza, stando alle parole del segretario generale dell'ONU Guterres in merito all'apertura oggi del dibattito dell'81esima Assemblea delle Nazioni Unite, al quale partecipano capi di Stato e di Governo da tutto il mondo, che si confronteranno sulle sfide internazionali, dalla sicurezza alle tensioni geopolitiche, fino alle questioni economiche. Ma cruciale sarà quello che accadrà lontano dai riflettori del palco del Palazzo di Vetro, ovvero gli incontri bilaterali sulle guerre aperte, già previsto per il 24, il colloquio tra Guterres e il ministro degli esteri della Russia Lavrov.
0: E andiamo in Europa, dove slitta nuovamente l'intesa tra i 27 sul rinnovo delle sanzioni individuali contro la Russia. Il via libera era atteso per la serata di ieri, ma, spiegano da Bruxelles, le delibere da parte dei singoli governi continuano a non essere in sintonia. Una nuova riunione è prevista per questa mattina. Il canale televisivo dello Yemen, di proprietà del movimento Houthi, ha riferito che l'aviazione saudita ha bombardato la città portuale di Al-Makah, situata sulla costa del Mar Rosso. Intanto, il primo ministro britannico ha confermato che il Regno Unito fornirà sostegno militare difensivo all'Arabia Saudita contro gli Houthi. È tutto per questa edizione. Prossime notizie sulla Radio Vaticana a partire dalle ore 10. Buon ascolto.

0: 6 minuti dopo le 9, ancora ben trovate e ben trovati da Andrea De Angelis
1: e da Silvia Giovanrosa.
0: Questa
1: e da Alberto Giovannetti,
0: sempre il nostro tecnico. Questa è Radio Vaticana con voi, dicevo, perché voi siete e restate protagonisti scrivendoci al 335 12 43 722. Saremo insieme fino alle ore 11. Avremo tantissimi ospiti, in particolare dalle 9:30 in poi parleremo di mostre fotografiche, di debito e paesi poveri, ancora di sanità e di nuove tecnologie. Finiremo col parlare di gioco, ma il gioco quello vero, l'azzardo, lasciamolo via, per favore. Se, ecco, vogliamo ora, senza andare lì a fare, Silvia, da questi microfoni con forza, per tutte e per tutti, se state secondo voi rischiando di entrare in quel tunnel terribile che è la ludopatia e non ci rende conto quasi mai subito, ma se inizia a stuzzicarvi, a solleticarvi il piacere della schedina, della scommessa, del rischio, se vincete rigiocate, se preferite passare del tempo in quell'ambito lì anziché altrove, fermatevi e soprattutto chiedete aiuto, perché quante volte, no? Anche tu, Silvia, te ne sei occupata di azzardo, è fondamentale chiedere aiuto.
1: Senza un aiuto è difficile uscirne. Diciamo che questo appello lo possiamo rivolgere forse meglio ai familiari, agli amici di una persona che rischia di incorrere in questa che è una vera e propria patologia, una vera e propria dipendenza. Ne abbiamo parlato tante volte. Se vi accorgete, se ci sono dei segnali per cui potete pensare che un vostro amico, un vostro caro rischia di cadere in questo tunnel, beh, allora chiedete per primi voi aiuto per lui, perché di fatto la persona difficilmente riesce a rendersene conto. Noi parleremo di un altro tipo di gioco, un gioco sano, un gioco bello,
0: esatto.
1: Un gioco che è una cosa seria, di fatto giocare è una cosa seria.
0: Brava, giocare è una cosa seria, mi piace. Adesso andiamo dunque, come sentite già da questo sottofondo che ci accompagna durante la rassegna stampa, sui siti internazionali. Partiamo dal continente americano, lo facciamo con la CNN e ci sono in primo piano, è un'esclusiva della CNN, le dichiarazioni del sindaco di New York Mamdani, che definisce Netanyahu, il premier israeliano Netanyahu, un criminale di guerra. Queste le parole del primo cittadino di New York nei confronti del primo ministro israeliano. E poi c'è una serie di articoli, ci sono di approfondimenti su quanto accadrà oggi all'ONU, in particolare ve ne segnaliamo uno, poi ovviamente con gli strumenti di traduzione o qualora siate conoscitori delle diverse lingue, in questo caso è l'inglese, con una mera lettura potete approfondire questo o quel pezzo, ma in particolare questo articolo dal titolo "Cosa aspettarsi dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il più grande evento della diplomazia mondiale".
1: Andiamo invece su Nigrizia. Ho visto un articolo che ha catturato la mia attenzione, se non altro per l'immagine che rappresenta il globo spaccato a metà, da una parte la terra così come la immaginiamo con il blu del mare e l'altra metà del globo è infuocata. Bene, veniamo tutti quanti da un'estate di fuoco, ecco appunto, dove ci sono stati moltissimi eventi estremi. In Irlanda c'è stato il Climate Gathering per ideare nuove soluzioni alla crisi climatica, quella appunto apportata dal riscaldamento globale. E quello che è emerso, scrive Nigrizia, è la necessità non solo di appoggiare forme di energia alternativa affidate, tra l'altro sottolinea sempre alle stesse potenze che hanno in qualche modo contribuito al riscaldamento globale, alla crisi climatica, ma anche proporre soluzioni dal basso che vedano anche l'apporto e la concentrazione dei piccoli stati, dei piccoli paesi, delle piccole comunità, perché anche loro possono contribuire a questo, insomma, interessante.
0: Noi torniamo però per un attimo nel continente americano, andremo in tutti e cinque continenti, ora in America Latina, in Brasile con Folia San Paolo, che ci parla in realtà ancora di Stati Uniti, perché la notizia in primo piano è questa: le emittenti televisive statunitensi annullano la copertura congiunta dalla Casa Bianca in segno di solidarietà con la CNN politico, che sono state di fatto escluse dalla presidenza americana, dalla Casa Bianca. E tra l'altro le testate bloccate intraprendono, scrive ancora Folia di San Paolo, azioni legali contro Trump.
1: Su Radio News c'è una breaking news, lo posso dire perché Asia News riporta questa notizia proprio in prima pagina appena aprite il sito. Corea, esplosione nella zona demilitarizzata, 3 soldati del sud feriti. Praticamente ci racconta che questa mattina 3 ufficiali dell'esercito sudcoreano sono rimasti feriti per un'esplosione avvenuta durante un'operazione di pattugliamento nei pressi del confine con la Corea del Nord, che è una zona fortemente minata e carica di tensione che divide le due nazioni ancora oggi formalmente in guerra. E lo riferiscono fonti delle forze armate di Seoul, secondo le quali l'incidente è avvenuto questa mattina al confine fra queste due zone del mondo. Non ha ancora avuto una spiegazione, insomma non si sta cercando ancora di capire come e perché sia avvenuto.
0: Sul The Australian in primo piano l'economia australiana con il governatore della banca centrale che mette in guardia sui timori di una bolla degli investimenti nell'intelligenza artificiale, un argomento che riguarda l'Australia evidentemente, ma non solo. E poi c'è una grande foto in risalto del presidente ucraino Zelensky, e il titolo scelto dal quotidiano australiano è: le mura si stanno stringendo attorno a Zelensky. Un'economia in difficoltà, rivali incalzanti, proposte di pace inaccettabili stanno mettendo il capo di Stato ucraino sotto un'enorme pressione.
1: Andiamo a vedere il país che ci riporta a Ceuta. C'è un articolo con questo titolo: le ONG al centro delle polemiche a Ceuta, ci accusano di creare un fattore di attrazione. Praticamente cioè, è stato un attacco, così lo definisce il país, a 2 attivisti e a un membro del Parlamento che sono stati scambiati per operatori umanitari. E quanto accaduto mette in evidenza come il clima ci sia un clima di ostilità nei confronti delle organizzazioni umanitarie che operano in questo momento a Ceuta. E c'è un lungo articolo, insomma, che descrive quanto accaduto e l'aria che continua a respirarsi in questa zona del mondo.
0: Ancora lo Spiegel, andiamo in Germania. Le elezioni degli scorsi giorni sono la notizia di apertura, in particolare si analizza ciò che accadrà in quelle di Berlino dopo la vittoria della sinistra, ma a centropagina una grande foto di Trump pone la questione della libertà di stampa. Era quanto abbiamo già visto sul quotidiano letto dal Brasile. E vedete, questa rassegna ci permette anche intercontinentale di sottolineare come talvolta, in questo caso, quotidiano brasiliano, quotidiano tedesco mettono in risalto la stessa notizia. Lo Spiegel titola: Trump attacca la libertà di stampa e ora dovrà andare in tribunale. Si tratta dell'ultima escalation nella sua campagna contro la stampa. Trump ha vietato l'accesso ai suoi locali, ai 2 emittenti televisive, ai suoi locali si intende ovviamente alla Casa Bianca, e a un portale online. Ma i media stanno reagendo e si stanno unendo anche gli altri contro il presidente.
1: Le Monde ovviamente apre con i fatti di cui abbiamo parlato, insomma, dall'inizio di questa trasmissione nello spazio dedicato all'informazione. Allora io vi traggo da Le Monde invece quest'altro articolo non meno di attualità: come abbiamo incoraggiato le persone a usare meno l'auto per andare al lavoro. Sappiamo che il tema carburanti domina da parecchio tempo, insomma, le pagine dei giornali e soprattutto fa i conti il nostro portafoglio e il costo della nostra vita. Bene, c'è un'iniziativa messa in campo dall'autorità per la mobilità dell'area di Grenoble. In Francia sono stati lanciati dei percorsi di carpooling, ovvero cioè la possibilità di mettere insieme le persone e di condividere il tragitto per andare al lavoro, no? Ci sono delle piattaforme dove più persone si mettono d'accordo. Io devo andare, che ne so, facciamo il nostro caso, a Piazza San Pietro, parto da lì, ti vengo a prendere qui, dividiamo il costo della benzina. Nel frattempo ci conosciamo, facciamo amicizia, ci apriamo alle relazioni sociali, all'altro. Carino, molto carino.
0: E dunque vi consigliamo anche questo articolo, ma adesso con i Negramaro ci prepariamo ad aprire una pagina su un'altra redazione. Si va in quella portoghese.

0: Alle 9.21 atterriamo dunque nella redazione africana in lingua portoghese di Radio Vaticana, Vatican News. È collegato con noi il collega e amico, non solo appunto collega ma anche amico, e soprattutto conduce una trasmissione sulle nostre frequenze, il canale italiano, Filomeno Lopez. Buongiorno Filomeno.
1: Il collega non è collegato.
0: Ma come, abbiamo fatto tutta questa presentazione? Vabbè, ora andiamo a recuperare il collegamento. Silvia, intanto io ti chiederei, se è possibile, di ricordare a chi si è collegato soltanto in questo momento come trascorreremo le prossime ore, quasi due ore assieme.
1: La parola collegare, collegato in questo momento è diventata abusata nel momento in cui è caduto il collegamento con Filomeno Lopez. Sono le 9.22, allora se vi siete sintonizzati solamente in questo momento sulle nostre frequenze, stiamo per appunto ascoltare quanto avviene nella redazione di lingua portoghese, in particolare portoghese per l'Africa. È sempre una finestra aperta sul mondo, quella che ci offre il multilinguismo, la multiculturalità di Radio Vaticana. Dopodiché avremo una serie di approfondimenti molto particolari, parleremo appunto di una mostra fotografica e poi successivamente avremo ActionAid in diretta qui ai nostri microfoni per parlare di come il debito dei paesi poveri sia direttamente collegato alla crisi climatica. Successivamente non potete perdere l'appuntamento con la consueta giornaliera diretta Facebook. Sapete che Radio Vaticana ogni giorno, escluso il mercoledì perché ovviamente c'è lo spazio dell'udienza generale del Papa, è anche in radiovisione, quindi in radiovisione se vi collegate su Facebook o in differita su YouTube potete vedere gli studi dai quali trasmettiamo e seguire anche in video le nostre interviste. Oggi lo spazio è dedicato alla sanità, avremo un chirurgo ortopedico insieme a Don Carlo Abate, che conoscete, direttore dell'ufficio pastorale sanitaria della diocesi di Roma. Si parlerà di ortopedia e di sviluppo tecnologico, infine abbiamo detto la parentesi dedicata al gioco.
0: Tra l'altro sta, come spesso capita, quando poi salta quello che è un appuntamento, ora magari proveremo a recuperare Filomeno che in questo momento non è raggiungibile più avanti nel corso della trasmissione, cresce la curiosità degli ascoltatori. C'è chi ci scrive: portoghese, Portogallo in Africa ma anche in America Latina, o sbaglio? No, è corretto, il Brasile è diciamo l'esempio proprio più classico di come questa lingua sia diffusa in più di un continente. Cercheremo allora più avanti di collegarci col nostro Filomeno, a questo punto con qualche minuto di anticipo rispetto al solito andiamo ad ascoltarci quello che è l'episodio numero 60 del podcast curato e realizzato dal nostro direttore editoriale Andrea Tornielli, dedicato all'attività del Santo Padre Leone Dixit.
2: This is Vatican News, Radio Vaticana.
3: Sono Andrea Tornielli e questo è il podcast Leone Dixit, che ti fa riascoltare le parole del Papa.

0: della Chiesa che è in Roma, desidero ringraziarla per essere oggi qui con noi, nella sua cattedrale, per dare inizio a un nuovo anno pastorale.
1: È da qui che deve ripartire ogni azione pastorale, non tanto chiedendosi che cosa fare, ma piuttosto chi e come incontrare. Nelle nostre comunità si può rimanere anonimi, invisibili e incompresi, oppure essere visti, conosciuti e chiamati per nome. E chi incontra davvero Cristo, come Maria de Magdala, sente riempirsi il cuore e allora non può restare fermo. Corre e va ad annunciare. Ho visto il Signore, dice la donna ai discepoli. Non un ricordo, non un fatto privato, ma una gioia profonda che genera comunità.
2: Nel pomeriggio del 18 settembre 2026, Leone XIV ha incontrato il clero e i fedeli della diocesi di Roma, indicando le priorità della missione. Il Papa ha preso le mosse dal Vangelo di Giovanni e dalle due domande che Gesù risorto fa a Maria di Magdala: perché piangi? Chi cerchi? Poi ha continuato.
1: Per questo, fratelli e sorelle, non vi consegno oggi un nuovo programma pastorale.
2: Leone ha invitato la diocesi ad una verifica pastorale.
1: Verificare, sotto la luce dello Spirito Santo, significa fermarsi, rileggere ciò che è accaduto, riconoscere ciò che ha portato frutto, comprendere ciò che non ha funzionato e cercarne insieme le ragioni. Significa, in una parola, fare verità. Vi invito a operare questa verifica coinvolgendo l'intera comunità e, per quanto possibile, ascoltando anche persone che non la frequentano e vedono le cose, per così dire, dall'esterno.
2: E ha poi spiegato quale debba essere la prima attenzione.
1: Incontrare Cristo e farlo incontrare. La Chiesa non esiste per se stessa, ma per condurre ogni persona all'incontro con il Signore. E allora non basta domandarsi se un'attività è ben organizzata, se è partecipata, se dura da molti anni. Occorre domandarsi se essa conduce realmente a Cristo, se fa incontrare il Vangelo con la vita concreta delle persone.
2: Ha quindi suggerito una seconda attenzione.
1: Generare comunità. Dalla Pasqua di Cristo nascono comunità nuove, libere, riconciliate. Abbiamo il coraggio di curare l'essenziale per lasciare spazio a relazioni vere, dentro le quali le persone si sentono parte di un popolo, si sentono accolte, accompagnate, valorizzate, corresponsabili. Ai giovani impegniamoci a offrire tempo e ascolto, dentro e oltre le iniziative.
2: E infine ne ha proposto una terza.
1: Abitare e servire la città. Roma non è lo sfondo indifferente delle nostre comunità, è il luogo della nostra missione. La comunità generale.

0: ogni cosa che si fa. Perché la facciamo? Quale intenzione evangelica ci muove? A quale bisogno reale intendiamo rispondere? In che modo questa scelta corrisponde alla missione della Chiesa? E poi il secondo passo. Perché otteniamo questi risultati e non altri? Perché alcune iniziative generano cammini e altre restano isolate? Perché alcune persone partecipano e altre rimangono ai margini? Dall'incontro tra le ragioni delle nostre scelte e le ragioni dei loro effetti nasce un discernimento autentico che permette di riconoscere ciò che va mantenuto, valorizzato, corretto, abbandonato o avviato.
1: Infine, Leone XIV ha ringraziato i sacerdoti e ha tracciato un identikit del prete di cui Roma, ma potremmo dire tutto il mondo, ha bisogno.
0: Il prete dovrebbe essere un uomo che ascolta prima di rispondere, che discerne prima di decidere. Una persona che resta davanti al Signore, perché non può condurre altri a un incontro che non sta vivendo. Il prete non concentra in sé ogni responsabilità, riconosce i carismi, forma le coscienze, rende possibile la corresponsabilità dei laici, non per mancanza di forze, ma per fedeltà alla natura della Chiesa. Una comunità nella quale tutto dipende dal parroco è una comunità fragile, e presiedere non significa fare tutto, significa generare comunione, valorizzare le energie degli altri, collegare persone e realtà, custodire l'unità. Il prete, infine, si inserisce e desidera appartenere a una comunità capace di leggere il proprio quartiere, di condividerne le ferite e le speranze, responsabile della vita di tutti, anche di chi non varca la soglia della Chiesa.
1: Perché piangi, chi cerchi? Le parole di Gesù a Maria Maddalena risuonano ancora oggi e sono le domande che i testimoni del Vangelo, attraverso la loro vita, rivolgono ai fratelli e alle sorelle del nostro tempo, a chi è afflitto, a chi è in ricerca, a chi ha smarrito il senso della vita e ha un estremo bisogno, talvolta inespresso, di incontrare il volto di qualcuno che lo abbracci e lo faccia sentire amato.
2: Avete ascoltato Leone Dixit, un podcast di Andrea Tornielli, realizzato da Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Lo Monaco.

0: 9.36 Radio Vaticana con voi, ancora un caro saluto a chi è all'ascolto. Adesso vi portiamo in Puglia per parlare di un evento da non perdere, soprattutto per chi ci segue da lì, ma anche per chi magari si recherà in quello splendido territorio. Intimi e politici, mi verrebbe da dire, ma anche locali e al tempo stesso globali, nel passato ma così come nel presente. Se il cibo plasma chi siamo, definisce il nostro modo di stare al mondo, va a disegnare quasi un atlante, potremmo dire, di luoghi, culture, tempi diversi, pone l'accento su quella che è la costruzione dell'identità, ma anche la conoscenza dell'altro e quindi il rapporto tra identità e alterità. Tutto questo legame con il cibo può essere mostrato attraverso delle fotografie. E allora la quinta edizione dello Yes Photo Festival, che è in corso a Galatina fino al prossimo 8 novembre, questa edizione mette proprio al centro questo tema, Silvia.
1: Sì, lo fa con 10 mostre visitabili, come dicevi tu, nella città salentina, articolate tra diversi luoghi che sintetizzano al meglio la natura di una città capitale, insieme di gusto e cultura. Io, nel momento in cui parlavamo di foto, di cibo, di cose da mangiare, ho subito immaginato, no, le varie parti del mondo rappresentate da un piatto, da un alimento particolare, una connotazione, quella del cibo, è davvero molto specifica per una cultura, un paese. Ci viene è un'associazione che facciamo spesso.
0: Sì, e poi i piatti diventano anche strumento di incontro e di socialità. Ma vogliamo parlarne con uno dei motori di questa realtà, il fotografo Flavio Sabato. Flavio, ben trovato, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
1: Insomma, avrà sofferto di acquolina.
0: Vero, sì, no, ora si viene a Galatina, tra l'altro, insomma, è un posto splendido nel Salento. E
2: sappiamo, capitale del pasticciotto, notissimo, ecco. Dolce tipico salentino, ormai famoso in mezzo mondo.
0: Ed è l'orario perfetto questo per un pasticciotto, mi confermi. Io... parlavo appunto insieme a Silvia, parlavamo di queste 10 mostre che sono visitabili fino al prossimo 8 novembre. Partiamo proprio da come è stata immaginata questa rassegna. Avete scelto anche dei luoghi particolari che mettono assieme il gusto e la cultura.
2: Beh sì, assolutamente sì. Gli Yes Photo Festival nasce insomma nel 2022, siamo alla quinta edizione, da un'idea congiunta di due associazioni, la nostra associazione che è Be Safe e l'associazione On the Move di Cortona, quindi due regioni insomma unite per il Salento per fondare un festival che avesse insomma come comune denominatore il cibo a 360 gradi, nel senso che ogni anno il nostro tema principe è il cibo, però ogni anno la nostra direttrice artistica Edda Farenost riesce a declinare questo argomento in suggestioni differenti, quindi diciamo il cibo inteso in qualche modo come tema attorno al quale ruotano poi molti, no, degli argomenti che interessano la società, dai cambiamenti climatici alle migrazioni, come dire, alla situazione anche geopolitica internazionale che offre tanti spunti, tutto parte dal cibo. Siamo molto attenti alla sostenibilità, alla biodiversità e al territorio, nonostante il festival abbia un respiro internazionale fin dalla prima edizione.
1: Il cibo come invece patto comunitario, come atto di riscoperta, è invece alla base di La Panarda, giusto, di Marco Zorzanello, ed è il racconto del rituale di Villanova di Villa Vallelonga, che è nell'entroterra abruzzese, dove si celebra il 16 gennaio la festa di Sant'Antonio Abate. C'è un particolare banchetto, ci puoi raccontare di più?
2: Marco Zorzanello, poi insomma aggiungo che ogni anno i primi tre giorni di opening, insomma diciamo così, noi ospitiamo tutti gli artisti, vari curatori un po' da in giro per il mondo, giornalisti. Marco è uno, Zorzanello è insomma uno dei lavori a cui ci abbiamo tenuto particolarmente questa edizione, proprio perché racconta quasi l'essenza di questa edizione, che si concentra anche su, chiamiamole, micro storie che però hanno, come dire, un respiro, no, anche molto interessante internazionale. Zozzanello con la panarda, diciamo, racconta un banchetto di oltre 50 portate, dove, diciamo, c'è un posto a tavola per tutti. È un rito che questo piccolo, questa zona dell'Abruzzo porta avanti da, insomma, da tempo immemore, ed è molto ramificato, a radici profonde all'interno della comunità, e siamo stati molto molto contenti di metterlo in mostra. Un lavoro meraviglioso che invito, insomma, a venire a scoprire.
0: Prima di salutarci, Flavio Sabato, mi piace anche ricordare che questa edizione della rassegna, che lo ricordiamo fino all'8 novembre in quel di Galatina potete visitare, si avvale anche di partnership importanti, compresa quella con l'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Andrà per ogni biglietto venduto all'AIRC un euro, appunto, in donazione. Dunque anche un modo questo per diventare uno strumento di bene, Sabato.
2: Sì, siamo molto onorati di questa collaborazione. Abbiamo messo in mostra un lavoro meraviglioso sulla dieta mediterranea che si chiama Foodprint, l'abbiamo coprodotto noi e la Fondazione AIRC, ma soprattutto mi piace dire che, essendo noi molto vicini, come dire, a un certo mondo legato alla sostenibilità, quindi attenti a una serie di situazioni, nel concetto di sostenibilità c'è anche quello di stare vicini in qualche modo al prossimo. Quindi quest'anno siamo molto felici della collaborazione, e soprattutto della parte di biglietti che devolveremo poi a Fondazione AIRC.
0: Ci scrivono al 335 12 43 722, splendido attraverso le foto conoscere posti che altrimenti non potremmo vedere, così Mario. E poi ancora Filomena, bellissima Galatina, io abito non molto lontano da lì, è vero, i piatti possono diventare cultura, peraltro è la città natale di Alessandra Amoroso, c'è anche un riferimento dunque alla musica. Grazie a Flavio Sabato e buon lavoro, Flavio, grazie.
2: Grazie mille a voi e buona continuazione, grazie.

0: E alle 9.46 è venuto a trovarci in studio, lo ringrazio molto, Cristiano Maugeri di ActionAid. Cristiano, bentornato a Radio Vaticana.
1: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Mi piace sempre quando, vero Gabriele, domenico al di là del vetro possiamo realizzare le interviste con ospiti in studio, perché guardarsi negli occhi ci permette di cogliere appieno ciò che vogliamo poi trasmettere a voi, che attraverso invece l'udito, e questo è il fascino della radio, potete anche immaginare i nostri volti o insomma farvi un'idea anche delle emozioni che talvolta non riusciamo a nascondere quando siamo in studio. Certamente qua si parla di un qualcosa di molto serio ma talvolta dimenticato. Il titolo del nuovo rapporto di ActionAid dice molto, appunto: il debito alimenta la crisi climatica, come circolano i flussi finanziari. Di cosa si tratta, Cristiano?
1: Noi lavoriamo da anni per esplorare la connessione tra finanza e crisi climatica. Quest'anno abbiamo deciso di soffermarci anche sugli aspetti più tecnici, ovvero sia quelli del debito. Abbiamo scoperto così che non solo il debito alimenta la crisi climatica perché drena risorse, ma in realtà offre anche una soluzione, perché in realtà tutte le attività di cancellazione del debito potrebbero mettere a disposizione maggiori risorse per la mitigazione e l'adattamento.
0: Che prezzo pagano i paesi più vulnerabili alla crisi climatica?
1: Dalla nostra analisi è emerso che i paesi più vulnerabili alla crisi climatica sono anche quelli che sono maggiormente indebitati, e quindi abbiamo rilevato come questi spendano quasi 25 volte in più per il rimborso del debito che per le misure di contrasto al cambiamento climatico, e addirittura il 65% delle entrate nazionali sono destinate a ripagare il debito, quindi mancano risorse per il clima.
0: C'è un dato che emerge dal rapporto di ActionAid, ricordo ancora: il debito alimenta la crisi climatica, come circolano i flussi finanziari, che mi ha molto colpito e si collega a quanto dicevi. Nel 2026, quindi adesso, il cosiddetto sud globale destinerà complessivamente 8.000, avete capito bene, 8.800 miliardi di dollari al rimborso del debito, che è pari a circa 225 volte i 39 miliardi ricevuti nel 2024 sotto forma di finanziamenti climatici a fondo perduto. Com'è possibile questo?
1: È possibile perché negli anni è cambiato un paradigma, ovvero sia si pensa che le risorse cosiddette a fondo perduto, grant, dono, sovvenzioni, insomma in italiano non molte traduzioni, siano una forma di assistenzialismo, e quindi questo innesca un paradosso, ovvero sia i paesi più vulnerabili, quelli più esposti alle crisi, nel momento in cui si confrontano con una crisi, come ad esempio sta succedendo in Nepal in questo momento, un effetto del cambiamento climatico drammatico, l'unica maniera per riavviare e ripagare quello che è stato, che è avvenuto nel paese, è esporsi ai mercati finanziari. In gran parte lo fanno, è vero, questo va detto, a condizioni privilegiate, diciamo così, ma per il resto comunque sono debiti contratti sui mercati, quindi che sia in una maniera o nell'altra sono comunque debiti, quindi questi rendono più pesante la gestione dei fondi pubblici.
0: Quindi si paga un prezzo più alto, ci sono delle ripercussioni, vengono meno i fondi, i doni, tutto ciò che è a fondo perduto. Il quadro che emerge è che, se fosse un grafico, si va sempre più giù.
1: Si va sempre più giù perché questo genera un circolo vizioso. Quindi sono paesi che sono più esposti, come dicevamo prima, che spesso sono paesi che sono meno responsabili della crisi climatica, ovvero sia paesi che non hanno grandi emissioni, parliamo di paesi dell'Africa, dell'Asia.
0: Anche dell'Oceania, no?
1: Anche dell'Oceania, esattamente. Quindi meno emettono, meno hanno responsabilità,
0: più
1: però
0: pagano.
1: Più pagano in termini di crisi diretta e anche in termini economici.
0: In termini economici, ma anche appunto in termini diretti, perché poi si muore per il cambiamento climatico e magari non se ne è responsabili.
1: Si muore, si è costretti a cambiare, a spostarsi, cambiano le economie, cambia anche la ricerca del quotidiano, insomma.
0: Cristiano, noi più o meno insomma siamo coetanei, io ricordo benissimo come, non dico nello scorso secolo, se no mi fa un po' impressione, però già all'inizio di questo, insomma fino a una ventina d'anni fa, hanno più hanno meno, il tema del debito era a dir poco caldo, centrale, e c'erano iniziative pubbliche, concerti, se ne parlava sui banchi di scuola, all'università, si scendeva in piazza per la cancellazione del debito. oggi no, o comunque molto meno. Cos'è che ha generato questo disinteresse, l'aumento dei conflitti armati o il fatto che siano più vicini a noi, la pandemia ci ha reso più egoisti, cosa sta avvenendo meno?
1: Beh, è cambiato, come dicevo prima, un paradigma, cioè si pensa che il dono, le risorse a dono siano una forma di assistenzialismo, quindi non si guarda oltre questo aspetto. Le campagne di cancellazione del debito, soprattutto durante il giubileo del 2000, erano famosissime, oggi se ne parla molto meno, vengono utilizzate molto poco, anche come forma di sollievo di alcuni paesi. In realtà il governo, nell'ambito del Piano Mattei, ha lanciato un'iniziativa di revisione del debito di alcuni paesi africani, però non sono, mancano, come abbiamo ricordato anche in audizione parlamentare pochi giorni fa, mancano gli elementi per comprendere che tipo, che forma di cancellazione, di revisione del debito stiamo parlando. Quindi però è un'iniziativa molto direi più unica che rara di questi tempi, non è più al centro, è molto più centrale invece l'idea di fornire risorse attraverso finanziamenti, attraverso banche internazionali.
0: Ora, senza soffermarci su questo o quel governo, Cristiano, però possiamo dire che la cancellazione del debito non è un tema da campagna elettorale, non porta voti, forse anche questo è uno dei motivi per cui se ne parla sempre meno?
1: Sì, assolutamente sì, ed è anche una, diciamo, è una cosa che non è soltanto, che preoccupa soltanto l'Italia, ma è cambiato anche a livello internazionale. La stessa Unione Europea ha cambiato la modalità di approcciare lo sviluppo, di approcciare la crisi climatica, e quindi non utilizza più quello strumento, ma utilizza strumenti di debito che quindi sono comunque, vanno gestiti con estrema cautela, invece vengono proposti con troppa disinvoltura.
0: E se dovessi invece spiegare l'importanza di una inversione di rotta, magari, e torno a quei banchi del liceo a cui accennavo prima, a un giovane ascoltatore, una giovane ascoltatrice, cioè perché tutto questo di cui stiamo parlando non va bene e perché sarebbe meglio agire in maniera totalmente opposta?
1: Perché ripagare con un debito un paese che già sta pagando direttamente gli effetti della crisi climatica è un paradosso, è paradossale, genera appunto un circolo vizioso che non è risolutivo. Questo avviene, se ne parla anche da anni nelle COP a livello internazionale, ma non solo i paesi del nord globale sono meno disponibili a mettere sul tavolo delle risorse, ma lo fanno solo ed esclusivamente con questi strumenti finanziari. Quindi il perché è evidente: questo libera risorse per il clima, libera risorse per le attività, anche per le iniziative e le politiche sociali. Quindi i risultati sarebbero a lungo termine più facili da cogliere, ma si predilige il breve termine, dove istituzioni finanziarie nazionali e internazionali hanno la disponibilità poi di avere un ritorno immediato.
0: Prima di salutarci, tra l'altro, ActionAid tornerà nelle prossime settimane qui nello studio di Radio Vaticana per accendere i riflettori su un paese di cui abbiamo parlato moltissimo e ora non se ne parla quasi più, ovvero il Nepal. Ricordiamo, Cristiano, a chi è all'ascolto, di quale realtà fai parte, cos'è, cosa fa ActionAid?
1: Io lavoro per ActionAid, che è una federazione che opera in moltissimi paesi del mondo, dove ci occupiamo di molteplicità di politiche, dallo sviluppo fino alle politiche di genere. Lavoriamo ormai da 40 anni, siamo presenti anche naturalmente anche in Italia, dove ci occupiamo di povertà, di migrazioni, di cooperazione internazionale e anche di politiche di genere e di equità.
0: Grazie davvero dunque a Cristiano Maugeri. Ricordo il titolo del nuovo rapporto di ActionAid: il debito alimenta la crisi climatica, come circolano i flussi finanziari. Non stanchiamoci di parlare di debito e di crisi climatica, di riscaldamento globale più che di cambiamento, no? Climatico, perché le parole hanno un peso, il cambiamento è positivo, il riscaldamento meno, di riscaldamento stiamo parlando. Grazie ancora Cristiano, linea la regia, il GR delle 10, e poi si entra anche in video.

0: Le notizie del 10, Luca Collodi in studio, Alberto Giovannetti, collaborazione tecnica. Andiamo in Germania, il cancelliere Merz ha definito drammatica la sconfitta della CDU alle elezioni locali che si sono tenute domenica scorsa. In Pomerania i cristiani democratici non hanno superato la soglia di sbarramento del 5%, netta la sconfitta anche a Berlino. Alessandro Guarasci ha sentito Pietro Luca Azzaro, professore di storia del pensiero politico alla Cattolica di Milano.
1: In realtà questi risultati non sono come un grande fungo improvviso dopo una giornata di pioggia. Hanno una lunga preistoria.
2: Che deriva da che cosa? Da alcune ferite, diciamo, dell'unificazione che non sono state del tutto, diciamo, curate, oppure da qualcos'altro, professore? Da una difficile situazione economica che interessa una parte dell'industria tedesca?
1: Questi partiti di estrema destra e di estrema sinistra, da un lato, hanno gioco facile a proporre in questo momento difficile per tutti, delle ricette tra l'utopico e, come dire, l'irrealizzabile. La ricetta per cui il mercato e il dominio del mercato e la legge del profitto avrebbe ipso facto creato una società felice non si è realizzata.
0: Al via oggi a New York l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove sfileranno le grandi potenze del mondo. La Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il Ministero della Difesa di Mosca in un comunicato ha riferito che stanotte le forze armate russe hanno lanciato un massiccio attacco con armi di precisione terrestri, navali e aeree contro imprese metallurgiche e chimiche ucraine, aziende del settore energetico e dei combustibili.

0: E anche un carissimo saluto in questa giornata a quanti ci stanno seguendo attraverso il nostro canale Facebook, l'account Facebook di Vatican News. Ben trovati da Silvia Giovarrosa, un nuovo appuntamento con la Radiovisione. Torniamo a parlare di salute grazie anche al supporto della Diocesi di Roma. Per questo saluto e ringrazio per essere qui con noi nuovamente Don Carlo Abbate, direttore dell'Ufficio per la Pastorale della Salute della Diocesi di Roma. Don Carlo, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti, grazie a voi.
0: E grazie veramente di essere venuto qui nei nostri studi al professor Vincenzo Denaro, direttore scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico, primario emerito di ortopedia e traumatologia della Fondazione Policlinico Campus Biomedico. Salve professore, ben trovato, grazie per essere con noi.
2: Grazie a loro.
0: Allora, oggi daremo un'accezione anche che guarda oltre, no? Che guarda al futuro relativamente alla cura legata alla ricerca scientifica. Come avete sentito dalla presentazione, il professore è specializzato soprattutto nell'ortopedia e nella traumatologia. Allora vorremmo chiedere, professore, proprio a partire da questo tema che abbiamo scelto, da questa impostazione che abbiamo scelto di dare a questo nostro appuntamento, in tutti questi decenni di fatto la medicina ha fatto dei passi veramente da gigante, l'ortopedia in particolare, com'è cambiata da quando lei ha cominciato a esercitare la sua professione?
2: Beh, c'è stata una crescita esponenziale nelle tecnologie. L'ortopedia, come sapete, è una scienza un po' in cui si usano tecniche particolari. Per esempio, tutta la chirurgia sostitutiva delle articolazioni malate, che sono le protesi, 30 anni fa le tecnologie erano tali che non si poteva assicurare a un malato la sopravvivenza della protesi per 10 o 12 o 15 anni. Oggi i progressi sia dei biomateriali sia dal punto di vista biomeccanico e tecnologico, quando si mette una protesi di un anca o di un ginocchio, si può dire che durerà tutta la vita per l'usura della struttura. Inoltre c'è stata la grandissima evoluzione delle tecniche di immagini, cioè noi per le diagnosi siamo aiutati da queste nuove tecnologie, risonanza magnetica, la TAC, la PET, tutte queste robe qui. Quindi è una scienza che secondo me ha un'evoluzione più dal punto di vista tecnologico veloce rispetto a altre patologie, altre malattie.
0: Perché da sempre ha impiegato, come diceva lei, materiali che poi sono stati oggetto di evoluzione tecnologica.
2: E poi recentemente siamo arrivati a tecnologie avanzatissime, come per esempio la robotica.
0: Ecco, esatto, anche qui, no? Vorremmo ci aiuti a capire meglio, perché si parla da diverso tempo, si parla e ne si vede anche, no? Attraverso le immagini, l'impiego della robotica negli interventi. Ecco, qui stiamo parlando appunto di anche interventi ortopedici. Queste innovazioni come funzionano? Cambiano il lavoro del chirurgo? Come collaborano macchine e medici?
2: Guarda, nella visione collettiva che si ha quando si parla di robot, si pensa ingiustamente che c'è un umanoide che si sostituisce al medico, va lì in sala operatoria, opera, eccetera. Non è così. Oggi la robotica è a servizio della chirurgia, della medicina, tanto che si è creato un termine che si chiama cobotica, cioè cooperazione robotica per l'uomo. Per esempio, attualmente noi la usiamo nella sostituzione delle protesi, nella sostituzione delle articolazioni, ci dà la possibilità di realizzare e di messa in atto di una struttura meccanica che sia simile quanto più possibile a quella naturale. E questo il calcolo con l'intelligenza artificiale che fa il robot, perché gli diamo le immagini, la TAC, la risonanza, queste vengono elaborate da un cervello e ci dà le direttive dove andare a piazzare queste protesi. Per esempio, per la colonna vertebrale, che è una zona estremamente pericolosa nell'attività chirurgica, dove si mettono le viti, come ci si muove nell'ambito della colonna che c'è vicino al midollo, è un aiuto enorme. nella rimozione di alcuni tumori. Mi dà la possibilità il robot chirurgico per la colonna di capire se l'ho tolto tutto il tumore, se ho fatto una pulizia totale. Quindi l'aiuto è assolutamente fondamentale, ma è in collaborazione col chirurgo esperto. Non è la macchina che opera al posto,
0: esatto,
2: dell'uomo.
0: È il chirurgo, è l'uomo che utilizza la macchina, quindi non è che opera, diciamo, da sola. Qui però torniamo anche, lo facciamo con Don Carlo Abate, spessissimo Papa Leone ci ha detto come è necessario mettere al centro la persona, no? Soprattutto rispetto al progresso tecnologico. Ho detto Papa Francesco, mi correggo, Papa Leone, non lo so, va bene. Comunque Papa Leone ha detto come sia necessario di mettere la persona al centro del progresso tecnologico. Ecco, che cosa significa? Come si può mantenere la persona al centro e nello stesso tempo avanzare nella tecnologia?
1: In parte questa domanda trova la risposta in quello che ha appena detto il professore. Innanzitutto ribadiamo quello che è stato detto più volte anche in questa sede: la Magnifica Humanitas non è un'enciclica che demonizza la tecnologia, che demonizza l'intelligenza artificiale, tutt'altro. La colloca al posto giusto, cioè è la tecnologia a servizio della persona che ha comunque una determinata patologia più o meno grave, più o meno, ma è la persona che comunque fornisce, il medico, il chirurgo, chiunque sia l'esperto, che fornisce alla macchina dei dati precisi. Se questi dati non sono precisi, è chiaro che non è un problema di macchina, è un problema di persona, ma è la tecnologia a servizio della persona e non viceversa. Ed è chiaro che quando si parla di persone si parla comunque di quello che la robotica, l'intelligenza artificiale non può mai dare. Cioè Papa Leone è stato molto chiaro quando in quella enciclica ha detto chiaro e tondo che l'intelligenza artificiale non ha emozioni, quindi non può creare quello spazio relazionale, quello spazio di umanità, quello spazio di calore. Questo lo possiamo dare solamente noi. Quindi è chiaro che ben venga quindi ogni forma di tecnologia, ogni forma di innovazione, purché sia a servizio della persona e sia usata da gente che comunque ha a cuore la persona, che deve essere posta al centro di un progetto assistenziale. Questo.
0: Professore, stiamo parlando appunto della persona al centro. Come si riesce nell'esercitare la professione appunto di medico, anche alla luce di tutti questi di queste innovazioni tecnologiche che entrano nel vostro lavoro, al di là, no, della robotica, dell'intervento chirurgico? Come si riesce a mantenere il rapporto umano con la persona, a metterlo al centro di ogni vostra prestazione?
2: Guardi, è un problema di vocazione etica. Intrinsecamente il medico è una persona che deve avere un'etica legata al rispetto della persona, e questo lo si capisce nelle istituzioni dove io sono ormai da 40 anni, che è il campus mio medico, in cui si cura la persona con la malattia, ma non si cura la malattia che poi ce l'ha una persona, e la persona è al centro. E questo qua, oltre all'etica cattolica, che si capisce che è così, per me esiste anche un'etica un pochettino più meno elevata sul piano così confessionale, che è l'etica ippocratica. Cioè quando i medici fanno il giuramento di Ippocrate alla laurea, cosa dicono? Primum non nocere, rispetto della persona, mai togliere la vita. Cioè basterebbe che i medici, a prescindere dai problemi confessionali, amassero la propria professione con queste caratteristiche laiche, perché si rispetti la missione che ha un medico, e maggiormente se poi è un medico cattolico.
0: Don Carlo, la Chiesa rispetto a questo che cosa può fare?
1: Quello che sta continuando a fare, cioè innanzitutto al di là di ogni confessione religiosa, al di là di quello che tu credi, mi fa piacere che comunque in questo brevissimo incontro stiamo continuando a usare il termine persona e non paziente. Questo già fa una differenza enorme. mettere la persona al centro come irripetibile, come unica, come non curarla da un punto di vista olistico, prendendo in considerazione tutto il suo percorso e non semplicemente basandosi sul sintomo, tralasciando quello che è la cosa più importante. Ognuno di noi è unico e irripetibile. Questo è un principio che trovi in ogni forma di religione. È proprio la persona che ha la sua sacralità, il principio etico di cui parlava prima il professore. Quindi è chiaro che come Chiesa stiamo continuando, non inventandoci niente di nuovo, ma proseguendo un percorso che comunque abbraccia ogni percorso religioso, ogni credo confessionale. È la persona quello che conta. E, guarda, io vengo ieri e l'altro ieri da due convegni molto importanti proprio sul concetto, sull'Alzheimer. E io approfitto proprio per, anche adesso, per rilanciare una frase di cui io non sono l'autore, però mi è piaciuta tanto e credo che forse mettere la persona al centro della malattia, curarla, non vederla come paziente ma persona, significa: io non sono la mia malattia. Ecco, credo che questo principio di base fondamentale sia proprio il fondamento costitutivo del pensiero ippocratico, del pensiero del buon senso umano, di ogni cosa, proprio la persona.
0: La persona al centro, e quindi rispettarne, no, la dignità, la verità, l'unicità, non sono cose sulle quali si può avere opinioni diverse?
1: Beh, se la vediamo da un punto di vista ideologico, ma solamente sì, però fondamentalmente poi io credo che ognuno di noi può avere il suo pensiero, la sua coscienza, ma ribadisco, qui abbiamo a che fare con l'essere umano di cui probabilmente abbiamo perso la considerazione, abbiamo perso il valore, abbiamo perso proprio... Ma vedete voi con quanta facilità si muore oggi? È la cosa più facile morire, o per gioco, o per divertimento, o per disattenzione. Sembra che la vita non abbia più valore sotto ogni punto di vista. Quindi io credo che recuperare, proprio ridare dignità all'essere umano, significa proprio capire il dono che ci è stato fatto, a prescindere che tu credi o non credi, perché comunque io non volevo nascere, mi sono trovato nato in qualche modo, o biologicamente, o in qualche modo la vita è questa e io la devo apprezzare.
0: Professore, non è in contrasto ovviamente con quello che riguarda il prendersi cura della persona sotto tutti i punti di vista, come diceva Don Carlo, in maniera olistica, anche progredire nella ricerca scientifica. Ecco, allora la ricerca scientifica quanto ancora è importante, quanto è importante soprattutto investire per migliorare la vita delle persone?
2: Guardi, se si vuole rispettare la missione etica del medico, a maggior ragione un medico cattolico, la prima cosa che salta in mente è quella di curare la persona nella maniera migliore, con l'eccellenza delle cure, eccetera. Ma queste cure sono statiche se non progrediscono. L'unico modo di farle progredire, di avere acquisizioni nuove sempre al servizio della persona, è la ricerca. La ricerca è fondamentale, specialmente la ricerca cosiddetta, cioè quella che passa dal laboratorio direttamente al letto del malato. Se non c'è la ricerca, le mie cure diventano vecchie, stantie, e non sto facendo un servizio alla persona, sto andando fuori di quella che è la mia missione. A maggior ragione se sono medici che hanno un'etica cattolica, diventa un obbligo da confessare per non aver rispettato quello che è la giusta etica cattolica.
0: E il campus biomedico come struttura sanitaria sviluppa e vuole promuovere una cultura della ricerca scientifica?
2: Assolutamente. Noi abbiamo tante... Io dirigo la direzione scientifica del campus biomedico, che è una direzione che è fatta lì perché la ricerca sia alla base della nostra vita. Lei pensi che lo stesso Ministero della Sanità, quando ha pensato di dare un valore ad alcune istituti particolari che si chiamano istituti a carattere scientifico, dove noi ci stiamo accreditando, abbiamo avuto ormai le ultime cose, chiede eccellenza dell'assistenza, ma eccellenza della ricerca. E non è la ricerca del laboratorio, è la ricerca traslazionale, quella che va subito al letto del malato. E noi abbiamo questo obbligo assoluto, cioè il mio gruppo, i miei ragazzi che adesso rappresentano una parte molto corposa del campus biomedico, hanno sempre fatto ricerca contemporaneamente a imparare a fare la chirurgia o la medicina.
0: Don Carlo, chiudiamo con un'ultima domanda, perché se è vero che, come hai detto poc'anzi, la Chiesa deve continuare a fare quello che sta facendo, è anche auspicabile che continui a intessere un dialogo, no? Fra scienza, tecnologia, etica, un multilateralismo, come si può dire.
1: Ma certo, ma è ovvio che la Chiesa intesa non può sostituirsi poi a quelle che sono le istituzioni, la Chiesa non può, certamente no, però è ovvio che come voce di prossimità, come voce di sostegno, come voce di incoraggiamento, come voce di unità, mantenendo comunque quello che è un filo di eticità, di salvaguardia proprio di quello che è il valore della persona, di quello che è il valore, ha sempre dato la sua voce e sempre continua a darla, cercando comunque di far convergere in questo percorso anche tutte quelle che sono le altre confessioni. Cioè, non c'è una confessione religiosa contraria alla cultura della vita, questo deve essere, per cui quello che ci unisce è proprio questo, cioè la persona che comunque ha bisogno e necessita di essere proprio presa in carico e curata dal principio alla fine naturale della sua esistenza.
0: Bene, bene, grazie veramente agli ospiti che sono stati con noi qui negli studi di Radio Vaticana, grazie a Don Carlo Abate, grazie al professor Vincenzo Danaro e grazie a voi che ci avete seguito in questa diretta radiovisiva. Potete vedere tutto ciò in differita anche sul nostro canale Facebook di Vatican News. La linea torna alla regia.

0: Anima e core, anche quella che sa muovere la cultura, e noi lo facciamo sfogliando come ogni martedì a quest'ora l'inserto, l'Osservatore Romano, quattro pagine, con noi la responsabile della redazione cultura dei media Vaticani, Giulia Galeotti. Buondì, Giulia.
1: Buongiorno.
0: Leggevo sulle agenzie, non c'entra nulla ora, però insomma ci sono dichiarazioni che continuano ad arrivare da vari esponenti politici sulla questione delle scuole, a cui abbiamo dedicato ampio spazio in rassegna stampa. Adesso c'è chi dice: non è mettendo uno studente disabile, io direi una persona con disabilità assieme agli altri, che lo aiutiamo. Va bene, insomma, questo è quello che battono in questi minuti le agenzie. Ovviamente sono argomenti che non si esauriscono in poco tempo, ma ieri, insomma, le parole del cardinale Zuppi sono state chiare, così come quelle del Presidente della Repubblica italiana Mattarella. Articolo 34 è un faro, e semmai bisogna trovare i modi per, e lo fanno molto bene gli insegnanti, favorire, no, lo stare assieme. Se le scuole alzano muri e non costruiscono ponti, poi costruiamo noi cittadini che
1: Ma
0: ameranno i
1: senz'altro,
0: muri più che i ponti.
1: sì, ma senz'altro anche perché così ci impoveriamo, cioè anche se non fosse per volontà di accogliere, è che una società che si chiude in se stessa è destinata a morire. Se tu una pianta non la coltivi, non la fai incontrare con l'acqua, con l'aria, è destinata a morire. Quindi è proprio un'operazione, oltre che antievangelica, anticostituzionale, miope. Miope, è veramente inaccettabile. Io non riesco a capire perché le persone, se qualcuno andasse in una classe, in una scuola, in cui veramente ci sono bambini di origini diverse, anche perché molti di questi bambini sono seconde generazioni, quindi sono nati
0: Qui.
1: qui, capirebbero la meraviglia e non è che odiando l'altro i nostri problemi si risolvono.
0: Anzi, semmai, no, dividendoci c'è sempre un segno meno che accompagna. Va bene, mettiamo qualche più e qualche per. Andiamo su quattro pagine. Dove ci conducete oggi, Giulia?
1: Allora, piano piano ci avviciniamo alla Francia, perché sappiamo che tra qualche giorno Leone XIV compirà un nuovo viaggio. E quindi questo numero di quattro pagine declina alcuni risvolti, alcuni temi di natura francese. In copertina c'è un mio pezzo su Lourdes. Noi sappiamo che Lourdes è stata raccontata anche da molti scrittori, è stata raccontata dal cinema, è stata raccontata dai documentari, eccetera. Raccontare Lourdes non è facile, perché si rischia molto spesso di scrivere banalità, di scendere sul pietismo, perché Lourdes io credo è una realtà molto più ricca e sfaccettata di quanto noi per solito vogliamo pensare. E allora sono andata in ascolto di due voci, di due scrittori, anzi una scrittrice e uno scrittore,

0: potuta salvare. Lorenza Murri, che invece ha una disabilità fisica, quindi come ricordiamo sempre noi, due realtà molto diverse, un'amica di famiglia, una sconosciuta, una donna che lui non ha mai visto né sentito, ai familiari gli dice: ma perché non lo portate a Lourdes? E quindi sono andata un po' a rileggere queste due voci, che raccontano un viaggio che non volevano fare non solo e non tanto Andrea, perché non credevano nel miracolo, anche se Flannery O'Connor è una donna molto, molto credente, ma perché anche hanno una sorta di atteggiamento un po', come posso dire, un po' intellettualoide, no? Quindi l'idea di Lourdes come folla un po' così di bassa estrazione sociale,
1: comunque distante dal proprio mondo.
0: Esatto. No? E invece queste due persone, ognuno dal suo punto di vista, non è che Lorenza Murri si converta, ma si avvicinano a quello che può essere il mistero di Lourdes, e sono pagine che io credo veramente ci lasciano scintille per avvicinarsi a una realtà che, ed è questo anche il bello, resta un mistero. Nel paginone centrale invece Giovanni Cerro ci ricorda le lezioni che Foucault fece nel 1972 agli studenti del Dipartimento francese dell'Università dello Stato di New York, e come sempre lui ci offre delle riflessioni, in questo caso sulla verità, molto interessanti. Mentre invece Silvia Guidi ci racconta Metz, un'altra tappa del viaggio di Leone XIV, che veramente è la città, potremmo dire, dove è nato Schumann, e quindi in qualche modo dove è nata l'Europa. Anche con i libri per i più piccoli andiamo in Francia. È un albo di un disegnatore e architetto francese, Thibaut Rassin, che in poche pagine dimostra tutta la bellezza di una architettura a misura non solo degli uomini, ma anche degli animali, della natura. Quindi un'intersezione, che questo è un altro dei nostri grandi temi. E concludo, ci avviciniamo in qualche modo alla Francia anche con la nostra rubrica antologica La pace si costruisce con la pace, perché questa volta proponiamo un breve dialogo tratto da I virtuosi, edito da Sellerio, dello scrittore algerino che ormai da 25 anni vive a Parigi, Yasmina Kadra. Yasmina Kadra è chiaramente uno pseudonimo femminile. Ricordiamo che lui era un ufficiale dell'esercito algerino. Quando inizia a scrivere così in maniera un po' critica, gli viene fatto notare che non può mettere nome e cognome, quindi usa questo lo pseudonimo che poi è il nome della moglie. I suoi romanzi sono veramente avvincenti, è uno scrittore che ha una capacità di raccontare il reale interessantissima, e il dialogo appunto che ho scelto vede il protagonista, che è questo giovane puro, poverissimo, che viene sballottato dalla guerra per tutta la vita. È un romanzo, sembra un po' ottocentesco, no? In cui ogni pagina sembra che ce la facciamo e invece ci sono nuovi lutti, nuove violenze, eccetera. C'è un'idea di fondo, comunque un lumicino di speranza, perché è un libro che racconta l'orrore, ma racconta anche gli incontri. Ebbene, in questo dialogo lui parla con quello che è forse una delle figure più brutte di questo romanzo. È il braccio destro del cattivo, è un uomo che violenta, uccide, sevizia, eccetera, così, e sta per morire. E gli confida che lui ha sempre odiato nella vita, non ha mai fatto altro che odiare, perché da bambino il padre per la fame lo ha venduto in cambio di 3 montoni, e lui dice: la fame non giustifica tutto. E quindi mi è sembrato emblematico di quello che noi diciamo, no? La pace si costruisce con la pace si costruisce come sappiamo, come ricordiamo, e come ricorda in maniera splendida questa pagina di letteratura, insegnando e praticando l'amore innanzitutto a partire dai bambini, che poi si ricollega anche alle parole iniziali con cui hai aperto questo nostro dialogo.
1: È un libro che racconta l'orrore, ma anche gli incontri, lo hai definito, è un po' quello che cerchiamo di fare in fondo ogni giorno.

0: anche attraverso i nostri notiziari, ad esempio. Ovviamente raccontiamo tutti gli orrori dei tanti, troppi conflitti armati, ma non ci risparmiamo dal cercare quella, hai detto scintilla prima,
1: Sì,
0: se non
1: sì.
0: sbaglio, no? Scintilla di luce. Ecco, è proprio l'identità dei media vaticani questa che con un pizzico di sano orgoglio rivendichiamo e che speriamo possa essere apprezzata da tutte e tutti voi che siete all'ascolto. Grazie, Giulia Galeotti. Ricordo quattro pagine, l'ombelico del mondo di Jovanotti, e poi apriamo una pagina dedicata al gioco, non all'azzardo, al
1: Bene.
0: gioco.

0: Sono le 10.40, questo vuol dire che da 150 minuti siamo in onda. Consentitemi di dire grazie perché ne vedo tre al di là del vetro, ai nostri tecnici del suono, un lavoro fatto da professionisti ogni giorno, anche se non li sentite, sono con noi al microfono. Grazie allora oggi a Patrizio Ciprari, Daniele Giorgi, e vedo anche il ciuffo, è lui, eccolo qua, di Gabriele di Domenico, che a differenza mia si riconosce anche dalla chioma. Silvia, sto un po' giocando con le parole perché il verbo giocare ci conduce al tema che stai per affrontare.
1: Sì, siamo partiti questa mattina dicendo che il gioco è una cosa seria. Beh, è una cosa seria sotto diversi punti di vista, perché, come dicevi tu, l'azzardo non è un gioco, ma diciamo spesso si confondono, no, i due sinonimi, i due termini, e quindi è una cosa da prendere seriamente in considerazione. Il gioco è una cosa seria soprattutto se si parla di bambini, di minori, perché i bambini e i ragazzi giocano seriamente, sono completamente immersi nel gioco mentre giocano, ed è una cosa seria anche per adulti e anziani, perché giocare rimane un modo fondamentale per rimanere vigili, per mantenere il cervello in attività e per mantenere delle relazioni sociali. Bene, c'è un rapporto dell'Istat che ha analizzato come nel 2024 il 52,9% della popolazione italiana di 14 anni e più ha praticato almeno un'attività di gioco, con quote più elevate tra i giovani. E poi il 12,3% delle persone di 14 anni e più gioca con frequenza settimanale. Questo solamente per dare, volendo, alcuni dati e per dire che il gioco è qualcosa di fondamentale che fa parte della nostra vita. Si parlava di homo ludens, non
0: esatto.
1: Ricordo.
0: Dimmi due giochi che ami fare, due.
1: Allora, a me piace.
0: Chiediamoli anche a chi è all'ascolto.
1: Beh, io, per esempio, con il mio figlio più piccolo gioco spesso a un 2-3 stella.
0: Un 2-3 stella, cioè, sì. Addirittura mi ritorni col muretto.
1: Adesso
0: no?
1: Mi hai preso. Mi hai preso alla sprovvista. Invece,
0: l'altro?
1: Con quella più grande, noi giochiamo spesso a Shanghai. Sapete?
0: No, ma tu sei proprio meraviglioso. No, vabbè, io figurati, io amo gli scacchi, cioè vado ancora più indietro. Però burraco?
1: No, le carte non sono per me, le carte non sono per me. Però insomma non ci so giocare,
0: niente,
1: so giocare
0: perfetto.
1: A dama.
0: Vedi come siamo diversi, già in due abbiamo detto quattro giochi diversi.
1: Io vorrei però a questo proposito parlare, salutare, intanto ringraziare l'ospite che ci ha raggiunto telefonicamente, Marco Vuotto, che è presidente del CEMEA Lazio. Marco, buongiorno, grazie di essere sulle frequenze della Radio Vaticana.
2: Buongiorno a voi, grazie per avermi chiamato.
1: Abbiamo fatto.
0: Ma Marco, che giochi fa? Marco, dimmene due anche tu, dai. I primi che ti vengono in mente.
2: Guarda, mentre Silvia parlava di un 3 stella, io ho pensato a Regina Reginella.
1: Reginella.
2: Quanti passi devo fare per arrivare al tuo castello?
1: È meraviglioso.
2: È quello con gli animali, per esempio.
1: Marco,
2: con i piccoli, no?
1: Sì. Tu sei presidente del CEMEA Lazio. Vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori che cosa sono i CEMEA? Di fatto organizzazioni presenti e radicate un po' in tutta l'Italia. Cosa sono e cosa fanno?
2: Guarda, sì, molto volentieri. Noi siamo un movimento, diciamo, un po' antico, si potrebbe dire, no? Perché il movimento dei CEMEA nasce negli anni 40 in Francia, da noi è arrivato dopo la guerra. E si è diffuso, diciamo, su una verticale tra Milano, Firenze e Roma, e poi adesso appunto ci sono molti altri centri anche in Sardegna, in Piemonte, insomma in diverse parti d'Italia. Siamo una federazione e anche una federazione internazionale. I CEMEA sono nati pensando al tempo libero dei bambini, cioè come immaginare oltre alla scuola un tempo educativo al di là della didattica, al di là dei momenti istituzionalizzati, e quindi diciamo con una certa libertà. Ecco, CEMEA è il movimento dell'educazione attiva, noi siamo, CEMEA sta per centri di esercitazione e metodi dell'educazione attiva, e sta proprio a ricercare appunto modalità di intervento educativo anche nel tempo libero. Quindi il gioco per noi è il primo incontro con le persone, poi di tutte le età, perché poi nasciamo nel lavoro con i bambini, ma poi ci occupiamo di formazione.
1: Esatto.
2: Per quello sta esercitazione, centri di esercitazione, quindi questo doppio canale, la formazione su se stessi degli adulti e poi il lavoro con i bambini.
1: La formazione, stavi dicendo, la formazione degli adulti, ecco, in particolare gli adulti vengono formati al fine di?
2: Guarda, noi proponiamo delle esperienze che sono sempre residenziali, cioè per noi ogni formazione tecnica, che può essere appunto diretta al gioco oppure all'apprendimento di altre appunto tecniche, però deve passare per un discorso personale e nell'incontro con gli altri, cioè quindi non è una formazione frontale dove c'è una teoria molto dettagliata, cioè non si legge molto, ma si fa sempre insieme e a partire dalle situazioni di gruppo che si vivono come persone in formazione con altre persone. E da lì si parte per una riflessione, delle riflessioni condivise. Quindi in questo senso è un po' difficile parlare della nostra metodologia, perché appunto è molto esperienziale, è molto, gli istruttori mediano e accompagnano i gruppi di adulti in formazione a un'attivazione. In questo senso l'educazione deve essere, la consideriamo attiva, perché chi fa il percorso di formazione è attore attivo, scusate la ridondanza, però insomma attore attivo delle sue del suo percorso formativo e quindi delle sue considerazioni. Anche per questo insomma il gioco per noi è libero in questo senso.
1: Ecco, gioco libero si parla poco, no? Adesso, cioè, si parla ma non si pratica. Io ti vorrei chiedere anche questa cosa, no? Il gioco, lasciare liberi anche i bambini di giocare nel tempo che hanno a disposizione, quindi non per forza incanalarli, no? Giochiamo a questo, giochiamo a quello. Adesso poi magari accade anche spesso che si gioca sui dispositivi elettronici, ai giochini, no? Lo fanno anche bambini molto piccoli. E certo. Quanto conta per la crescita, per l'educazione, per la formazione di un bambino? Non è una domanda scontata, no? Sì, è chiaro, non è scontato nella nostra società.
2: No, guarda, noi pensiamo, cioè la nostra storia nasce guardando il gioco dei bambini. Cioè nasce in quel periodo pedagogico, storico, filosofico in cui gli adulti si sono fermati e hanno deciso di guardare un attimo quello che facevano i bambini e osservarlo in modo scientifico, tra virgolette, no? La Montessori, Piaget, Winnicott, tutti questi e tanti altri che non nomino, però si sono fermati a guardare quello che facevano i bambini, il piacere che provano nelle loro attività, questi giochi tradizionali che erano spesso inventati da loro e tra di loro tramandati, per dare un valore a quello e semmai come pedagogisti innestarsi su quelle modalità per allargarle, per portare i bambini un po' più in là. Allora, per noi il gioco libero è prima di tutto, cioè, come dire, prima di tutto noi adulti dovremmo imparare dal gioco, da quello che fanno i bambini mentre giocano. E non, come spesso succede adesso, moltiplicare le proposte che noi adulti facciamo e spesso anche cercando di veicolare dei messaggi attraverso il gioco. Il gioco spesso è utilizzato come strumento un po' non tanto attivo, ecco, in questo senso, nel senso come strumento per arrivare a delle conclusioni che sono già quelle dell'adulto.
1: Chiaro.
2: Invece secondo noi il gioco deve essere interpretabile da chi lo gioca a tutte le età, no? Deve essere un contenitore, una struttura all'interno della quale chi lo gioca, il gruppo, dà le sue interpretazioni, le sue considerazioni, fa il suo percorso all'interno del gioco.
1: In questo modo un bambino scopre la sua identità, scopre chi è, si conosce, no? Oltre a conoscere gli altri, conosce anche se stesso.
2: questo è sempre un gioco, scusate, la cosa, è il gioco di specchio, no? Che si fa nel giocare. La persona che gioca lo fa con altre persone e quindi, per esempio, sceglie, cioè va incontro a qualcun altro e trasmette dei messaggi affettivi. Chi gioca, per questo per noi diciamo, anche noi diciamo, il gioco è una cosa seria, perché chi gioca è immerso nel gioco, nella situazione, con tutto se stesso, con la sua mente, con i suoi affetti, con la sua sensibilità, con le sue paure. Si gioca per rischiare anche, no? Un po' affermarsi, per confrontarsi con gli altri, quindi conoscere l'altro, ma anche se stesso. Si gioca tantissimo anche per trasformarsi, giocare a fare qualcosa, il gioco drammatico, no?
1: Sì, assolutamente.
2: Giocare a essere qualcos'altro.
1: Come quando si fa uno spettacolo a teatro.
2: Ma sì, perché il gioco, tutto sommato, alla fine è anche un po'... È sicuramente un modo in cui nel quale noi elaboriamo le nostre esperienze e le rielaboriamo in un modo un po' fantastico, no? Immaginifico, un po' come i sogni, tutto sommato. Va considerato in modo serio anche per questo.
1: Grazie veramente. Grazie Marco Vuotto per il tuo contributo, grazie per averci parlato della realtà del Cemea Lazio, di cui tu sei presidente, e di averci, insomma.
0: E poi vieni a trovarci in studio.
1: Vieni a trovarci,
0: portaci
1: studio.
0: Qualche gioco fisicamente.
1: Ah, no, è un invito che faremo.
2: Parlare di questo per me, per noi, insomma, ci piace tantissimo.
0: Restiamo in contatto.
1: Grazie. Grazie veramente,
2: grazie a voi,
1: Marco Vuotto. E adesso, Andrea, continuiamo a parlare di gioco, e lo facciamo partendo da quella che è una delle istituzioni cardine della nostra società, che
0: articolo 34 della Costituzione, ieri Mattarella ce l'ha ricordato.
1: Esatto, che è la scuola, e ci colleghiamo in particolare con l'Istituto Comprensivo Giovan Battista Grassi di Fiumicino, con la maestra Emanuela Parrinello. Maestra, buongiorno, ben trovata sulle frequenze della Radio Vaticana.
3: Buongiorno.
1: Qui si sta parlando di gioco, insomma,
3: di
1: si
3: gioco.
1: Sta parlando dell'importanza del gioco nella crescita e nell'educazione dei bambini. La scuola come lo considera?
0: Una roba seria, ha detto Silvia, non so se ha ragione.
3: Assolutamente sì, anche per noi la scuola, il gioco è fondamentale, calcolando che i nostri bimbi attualmente hanno delle agende extrascolastiche piene, è importante che diciamo il gioco, e soprattutto il gioco inteso come gioco libero, diventa un momento educativo per noi importantissimo, perché in realtà è uno strumento di osservazione che noi abbiamo, uno strumento proprio privilegiato anche di valutazione, no? Rispetto a quello che si diceva prima, il fatto dell'interpretazione del gioco, io voglio essere diciamo un'altra persona. Noi come gioco abbiamo l'opportunità di vedere i nostri alunni ad esempio in giardino o durante la ricreazione, e vedere come loro in realtà si muovono all'interno del contesto gioco, del contesto gruppo, come interagiscono tra di loro e soprattutto i ruoli che rivestono, perché tante volte noi l'osservazione diciamo già un pochino ce l'abbiamo in mente, no? Magari quel bambino secondo noi è un po' più leader, oppure invece è un pochino più gregario, però quello, il momento proprio del gioco, è il momento che noi diciamo, è proprio un momento privilegiato,
1: perché attraverso il gioco libero un bambino riesce ad esprimersi.
3: Esatto. Che cosa costruiscono, diciamo, i bambini? Innanzitutto imparano e costruiscono l'autonomia, perché non c'è sempre l'adulto che gli dice come e perché devono farlo. Quindi la creatività, che è un, diciamo, che per noi è importantissima, la creatività, e soprattutto il tempo del gioco, se è un tempo lungo, un tempo più piccolo, e quindi imparano a prendere decisioni autonome.
0: Emanuela, mi ha molto colpito la tua sottolineatura sull'agenda extrascolastica ricca, esatto, dei nostri figli e figlie. Mi chiedo se poi sia la scelta migliore. A volte la noia insegna più di tante attività. Però detto questo, non posso non farti una domanda su quella che è la notizia del giorno, perché si parla di scuola anche e soprattutto per queste possibili restrizioni legate alla eccessiva presenza di bambine e bambini straniere nelle classi. La diversità come ricchezza a noi l'hanno insegnata e soprattutto la vediamo ogni giorno. Non so un po' qual è l'idea delle maestre, poi veramente saranno diverse le idee, però come la pensi tu?
3: Allora, io mi sento di dire che la scuola è stata e sempre sarà un luogo protetto di inclusività. Quello è e sarà sempre. Noi abitiamo i nostri alunni alla multiculturalità, l'abbiamo sempre fatto, abbiamo tra l'altro tanti progetti da tanti anni. La nostra scuola, proprio perché tra l'altro è ubicata a Fiumicino, vicino all'aeroporto internazionale, il nostro è proprio un punto di passaggio tra varie culture e quindi diventa un punto di forza. Tutto ciò che non si conosce, noi ai nostri alunni insegniamo a conoscerlo e a accoglierlo, e quindi è fondamentale. Noi lo facciamo attraverso appunto questo progetto Intercultura, quindi delle danze popolari, quindi i nostri alunni imparano a conoscere danze di tutto il mondo attraverso le fiabe. Quindi per quanto riguarda la multiculturalità è una risorsa, ed è una risorsa indispensabile, e conoscere è proprio importante per noi.
1: Ed è una risorsa indispensabile la multiculturalità, la possibilità di conoscere bene e approfonditamente l'altro. Grazie veramente alla maestra Emanuela Parrinello dell'Istituto Comprensivo Gian Battista Grazzi. Grazie per essere stata con noi.
3: Grazie, buona giornata.
0: Silvia, Andrea. Termina qua Radio. Ma sai, mi piaceva così tanto oggi. Abbiamo avuto talmente tanti ospiti e temi diversi che potevamo andare avanti, invece no, perché...
1: E a voi, no, io vorrei fare a voi, vi è piaciuto? Ai nostri esatto, ascoltatori perché... 335 12 43 722 un feedback, ma lo accogliamo senz'altro.
0: Domani, adesso però restate con noi, perché tra poco arriva Damiano Caprio con una nuova puntata di Cosmusic alle 12. Se volete potete pregare in diretta con la Santa Casa di Loreto, l'Angelus e il Rosario, e poi proseguiamo ogni ora GR tra due minuti, il prossimo con Luca Collodi. Grazie a Daniele Giorgi, Gabriele Di Domenico, Silvia. Noi ci ritroviamo come co-conduzione martedì, però Radio Vaticana con voi torna domani alle 8:11.
1: Buon proseguimento a tutti.

Sono le 11, l'informazione della Radio Vaticana, collaborazione tecnica di Daniele Giorgi. La Cina si oppone alle sanzioni unilaterali illegali che non hanno alcun fondamento nel diritto internazionale e non sono autorizzate dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Lo ha affermato il Ministero degli Esteri cinese, ripreso dai media di Pechino in risposta a una domanda sulle dichiarazioni del segretario al Tesoro americano, secondo cui le compagnie aeree iraniane avrebbero incontrato difficoltà a operare a livello globale a causa delle sanzioni americane. In Svezia si sono tenute le elezioni e attualmente siamo guidati da un governo provvisorio, ma voglio essere molto chiara sul fatto che continueremo a mantenere una posizione molto ferma sul bilancio europeo. Fin dal primo giorno siamo stati chiari nella nostra posizione e non avremo timori a creare attriti nella sala dei 27 per diminuire il bilancio europeo. E anche dalla Germania proteste sulle cifre da devolvere al bilancio dell'Europa. Dalla Germania dicono un bilancio fuori dalla realtà. E la pagina della cultura, il Pinocchio originale dello storico sceneggiato di Luigi Comencini, torna a incontrare il pubblico. Dal 17 settembre le librerie San Paolo lo portano in viaggio per l'Italia nel bicentenario della nascita di Carlo Collodi. E ieri dalla sala stampa vaticana è stato reso noto il programma del viaggio apostolico che porterà il Papa in Uruguay, Argentina e Perù dal 6 al 17 novembre prossimi. Pubblicati anche i motti che accompagneranno il Papa all'incontro con le realtà sociali ed ecclesiali dei tre paesi.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Grazie a te per la richiesta.
2: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
3: Cos Music. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cos Music.
4: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cos Music. La musica può essere uno dei mezzi più potenti per esprimere e trasmettere le nostre radici, può trasformare una storia d'amore in una canzone, e di esempi comunque ne abbiamo tanti, ma al tempo stesso può essere anche uno spazio di ricerca e sperimentazione, diventando così un'occasione di incontro. È quello che vedremo oggi con i nostri ospiti. Restate con noi. Saluto e ringrazio Daniele e Giorgi dall'altra parte del vetro. Entriamo subito nel vivo della trasmissione, ma prima di farlo vi ricordo che se volete entrare anche voi nella puntata scriveteci o mandate vocali al 335 12 437 22. Come abbiamo detto poco fa, la musica può trasformare una storia d'amore in una canzone che poi celebra la profonda connessione che si crea tra due anime unite da un legame speciale. Lo sa bene John Legend, che nella sua nuova canzone Daylight sottolinea l'importanza di esserci l'uno per l'altra, nonostante i momenti di difficoltà. Il tutto si potrebbe riassumere in un'unica parola: rassicurazione, la stessa che offre ogni giorno la luce del mattino.

questa era Daylight, nuovo singolo di John Legend, che in questo brano ha collaborato con Pharrell Williams, che ha curato la produzione di tutto il progetto, ovvero anche il prossimo disco in uscita il 23 ottobre. Sto parlando di Muse, album che segna un cambio di direzione per quello che riguarda poi la produzione dell'artista. Potremmo quasi definirla un'evoluzione. In questo sono stati determinanti anche i Clips, duo musicale hip hop statunitense, con il quale Legend ha collaborato fondendo le tipiche sonorità del soul con quelle del beat contemporaneo. Staremo a vedere, anzi a sentire, quello che sarà il nuovo disco di questo artista, che ricordiamo uscirà il 23 ottobre. Ci sono messaggi al 3351243722 da parte di Filomena: auguri per il nuovo anno di Ghost Music, la musica è incontro e cultura, ma è anche soprattutto ascolto. Grazie Filomena. Ma c'è anche Vincenzo al 3351243722 che dice: non conoscevo questa canzone, ma devo dire che mi ha conquistato, bellissima atmosfera. Anche Jasmine, Daylight è una di quelle canzoni che mettono subito di buon umore, perfetta per iniziare la giornata. Ne approfitto per salutare anche Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro, che ha sostituito Daniele Giorgi, e adesso riavvolgiamo il nastro, è il momento dell'almanacco musicale. Buon 22 settembre, amici di Radio Vaticana, accendiamo la macchina del tempo e torniamo al 1985, data in cui nacque il Farm Aid, ovvero il concerto annuale di beneficenza realizzato in favore degli agricoltori statunitensi. Nato a Champaign, in Illinois, da un'idea di Willie Nelson, Neil Young e John Mellencamp, questo evento aveva come obiettivo quello di aiutare le famiglie di agricoltori che in quel periodo stavano vivendo una crisi durissima a causa dei debiti bancari e ipotecari, con il conseguente rischio di perdere i propri terreni, ma non solo quelli, anche parte della storia della propria famiglia. Qui appunto ritorna il concetto di tradizione. Non possiamo trascurare un fatto importantissimo, ovvero che pochi mesi prima c'era stato il Live Aid, in occasione del quale Bob Dylan denunciò la condizione che stavano vivendo in quel momento gli agricoltori, quindi possiamo dire che in un certo senso il Farm Aid è nato anche grazie a lui. Il 22 settembre 1985, al Memorial Stadium di Champaign, si svolse la prima edizione di questo festival, a cui parteciparono circa 80.000 persone. Fu una vera e propria maratona musicale in stile Live Aid, dove sul palco si alternarono musicisti di generi diversi, generazioni diverse, unite da un unico obiettivo, che poi è anche soprattutto un principio fondamentale, oltre che un valore etico, ovvero la solidarietà. C'è una canzone che racconta proprio questo contesto, mi riferisco a Rain on the Scarecrow di John Mellencamp, che oltretutto, come abbiamo detto poco fa, è stato anche uno dei fondatori di questo evento. Un potente inno rock che denuncia la crisi agricola americana degli anni 80, e noi ce l'ascoltiamo qui sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: Queste sono le note di Rain on the Scarecrow di John Mellencamp, brano pubblicato nel 1985 all'interno dell'album Scarecrow. Non è un caso che questo disco sia uscito lo stesso anno in cui nacque il Farm Aid, anche perché comunque i temi sono gli stessi. Infatti l'artista nella sua canzone racconta la storia di una famiglia di agricoltori costretta a perdere la propria terra a causa dei debiti, condizione molto comune in quegli anni, al punto da spingere Willie Nelson, Neil Young e il già citato John Mellencamp a creare il Farm Aid, un evento ormai diventato consuetudine. Infatti questo weekend, sabato 26 settembre, in Virginia si terrà la 41esima edizione. Abbiamo sottolineato quanto il Farm Aid sia stato determinante per gli agricoltori statunitensi durante gli anni Ottanta. Ecco, la terra non era solo lavoro ma anche tradizione, soprattutto un luogo a cui sentirsi legati. La musica può raccontare questo. Un esempio lo è anche il nuovo brano di Ilenia Lucisano, che abbiamo in collegamento telefonico. Ciao Ilenia!
1: Ciao a tutti, grazie per avermi invitata, sono molto contenta di essere qui.
0: È un piacere averti qui con noi. Innanzitutto, dove ti trovi geograficamente?
1: In questo momento mi trovo nella bellissima Puglia, mi trovo a Bari.
0: Anche se tu sei calabrese, Ilenia.
1: Esatto, io sono nata, cresciuta in Calabria, però un po' cittadina italiana, perché mi sono spostata in tante città, sono stata anche a Roma per tanti anni, poi Milano per 15 anni, adesso mi trovo a Bari e non so dove mi porterà il futuro.
0: Ecco,
1: però la Calabria è sempre con me.
0: La Calabria sempre con te, e la troviamo anche nella tua nuova canzone intitolata Fuia Fuia Slow. Io spero di aver pronunciato bene il titolo, perché ecco, sono due parole in calabrese e una in inglese. Ecco, c'è questo contrasto, se così possiamo definirlo, sia poi appunto nella lingua ma anche in quello che è poi il significato. Cosa rappresenta?
1: Sì, sono un po' due facce della medaglia, no? Qualcosa che ci portiamo dietro. Penso che tutti noi, soprattutto se viviamo in una grande città e siamo persone tanto ambiziose, abbiamo quella vocina in testa che ci dice sempre di correre, di raggiungere gli obiettivi, di fare tante cose, di riempirsi in qualche modo la giornata di tante cose. E poi c'è l'altra parte che ci invita a dare valore al tempo, alle scelte e di mettersi anche in agenda magari un momento per se stessi. Per poterlo dedicare al nostro benessere, no? Magari anche semplicemente a comunicare meglio con le nostre parti interiori, perché siamo sempre abituati a dare tanto all'esterno e poco alla nostra interiorità.
0: Ecco, quindi questa richiesta di performance, se così possiamo definirla. E tu nella tua canzone parli di quello che appunto è il confine labile tra vivere alla perenne ricerca di qualcosa e al tempo stesso il desiderio di tornare a un ritmo comunque più umano.
1: Esatto, diciamo che quando si entra un po' nella ruota del criceto, no? Proprio sentirsi fagocitati un po' dalla vita, dagli impegni, dalle cose, si ha la sensazione poi alla fine di rincorrere tutto ma perdere di vista se stessi. Poi alla fine questa rincorsa, secondo me, non è altro che uno scappare da se stessi, e da se stessi non si riesce mai a scappare, infatti prima o poi devi farsi i conti. E quello è stato, diciamo, uno dei momenti in cui ho scritto questa canzone, anche per trasformare un po' le giornate frenetiche prive di poesia in qualcosa di artistico, una cosa che mi piace tanto, tanto fare, portare poesia anche nella vita quotidiana.
0: Quindi ecco, possiamo dire che questa canzone poi è nata in seguito ad un'esperienza personale, perché tu in prima persona hai vissuto proprio questo. A volte capita che si pensa che rallentare sia, ecco, quasi una debolezza, in verità non è così.
1: Assolutamente sì, rallentare non vuol dire stare fermi, ma vuol dire, per quanto mi riguarda, dare importanza al proprio tempo. Infatti, diciamo, non è bisogno di fermarsi in assoluto, ma di imparare a respirare, ritrovare spazio e tempo per capire veramente cosa si vuole. E per farlo bisogna anche imparare a rallentare. Non è facile, sembra facile dirlo, ma farlo se richiede tanta tanta volontà e motivazione.
0: C'è un messaggio da parte di un nostro ascoltatore, Federico, al 335 12 437 22. Viviamo con l'ansia di dover fare sempre qualcosa, ogni tanto bisognerebbe anche concedersi il diritto di non correre. E quindi ecco, vedi, anche i nostri ascoltatori condividono quello che poi è il tema della tua canzone Ilenia, che oltretutto non fa altro che essere poi un proseguimento del tuo progetto etnotronico. Per chi è all'ascolto e non conosce appunto di cosa si tratta, cosa significa etnotronico?
1: Allora, questo è un tipo di genere in qualche modo che abbiamo scoperto che esiste, proprio perché forse soprattutto per le piattaforme digitali è importante dare un genere alla musica che fai, anche se ecco, io non amo soffermarmi tanto sui generi, però è importante in un certo senso averlo, definirlo, ed è semplicemente l'unione tra la musica etnica, quella un po' più popolare, quella un po' più forte, con l'elettronica. Quindi anche nel genere abbiamo voluto unire due facce, cioè quella un po' più popolare, quella un po' più legata alle origini, con una musica un po' più contemporanea, la musica elettronica. E questa unione si sposa benissimo anche col progetto, che parla tanto di contrasti. Quindi la voglia di andare via per scoprire nuovi orizzonti, ma anche il bisogno di ritornare alle proprie origini. È un progetto che è fatto di contrasti, più ci lavoro più mi rendo conto, perché poi ci riportiamo dentro questi contrasti, spesso viviamo veramente di tanti dubbi, e spero che la musica possa aiutare in qualche modo anche a chiarirsi.
0: E in quest'ottica, ecco, trova spazio poi il calabrese, che non troviamo solamente nel titolo, ma anche all'interno della canzone durante lo special. E questo comunque è un'attitudine che è sempre più presente, sempre di più i giovani artisti cantano in quello che può essere definito il dialetto d'origine, che poi ormai non si parla nemmeno più di dialetti, ma di lingue.
1: Esatto, questa ricerca, questa voglia di ritornare alle proprie origini attraverso la lingua d'origine è secondo me la maniera più sana e la maniera più bella, anche perché il dialetto bypassa un po' le regole grammaticali, no? Le regole logiche del cervello, ma arriva secondo me direttamente al corpo, ed è un qualcosa che ti riconnette tantissimo alla famiglia di origine, alla propria terra, e soprattutto al capire veramente perché determinate parole ti portano una determinata emozione, tant'è che ci sono frasi in dialetto, parole in dialetto che sono intraducibili in italiano, quindi perché perderle? Perché perdere quei modi di dire, quei detti che portano in sé un significato che l'italiano spegne?
0: Senti Ilenia, per chi volesse entrare in contatto con tutte le tue novità, dove ti trovano i nostri ascoltatori?
1: Su tutte le piattaforme digitali, intanto, per ascoltare la mia musica, non solo il nuovo progetto ma anche i due dischi che ho pubblicato anni fa, quindi anche in questo c'è stata un'evoluzione artistica. Sono partita dal folk, poi sono arrivata alla musica cantautorale, adesso sto unendo un po' queste facce, e poi ovviamente sui vari social, Instagram, Facebook, TikTok, sono anche lì con mio nome e cognome, quindi semplicemente scrivendo Ilenia Lucisano mi trovate dappertutto.
0: Grazie Ilenia per aver portato qui la tua musica, ecco, una canzone che ci invita a rallentare, perché forse questo è proprio l'unico modo per tornare a dare valore alle piccole cose. In bocca al lupo.
1: Grazie Damiano, alla prossima.

0: E questo è Fuglia Fuglia, nuovo brano di Ilenia Lucisano, brano scritto anche in calabrese, un brano che ci invita a rallentare. Ci sono messaggi al 335-1243722 per mettersi un tramonto e fermare il mondo e rispettare il tuo tempo. Questo è quello che scrive una nostra ascoltatrice. Abbiamo parlato con Ilenia Lucisano del confine labile che esiste tra vivere alla perenne ricerca di qualcosa e al tempo stesso il desiderio di tornare a un ritmo più umano, dove l'essere appunto umano non è pienamente focalizzato su se stesso. Da qui nasce l'incontro, quindi due mondi opposti come quelli di Tommy e Lucy, che sono i protagonisti del nuovo singolo di Giulia Borrelli, che ci ha raggiunto al telefono. Ciao Giulia!
1: Ciao, ciao a tutti!
0: Giulia, innanzitutto, chi sono Tommy e Lucy?
1: Tommy e Lucy sono due personaggi che vogliono parlare della loro storia. Sono nati proprio dall'idea di quello che purtroppo sta accadendo nel mondo e volevamo raccontarle al meglio delle nostre possibilità nell'inedito che appunto che abbiamo creato.
0: Ecco, ci sono diversi aspetti che secondo me vale la pena sottolineare. Innanzitutto l'idea quindi dell'incontro casuale, ritrovarsi soli in mezzo alla folla, ecco, quasi come se in quel momento i due protagonisti non si sentissero pienamente parte di quel mondo, e forse l'unico modo per farlo è attraverso gli occhi di un'altra persona. Quindi ecco, si potrebbe anche dire che il modo per sentirsi parte del mondo è proprio quello di non escludere l'altro, chi abbiamo vicino.
1: Esatto, abbiamo voluto proprio illustrare la storia attraverso gli occhi dei protagonisti, quindi nel brano si parte prima nella descrizione comunque della protagonista Lucy per poi passare a quella di Tommy e per poi proprio, come dicevamo adesso, rincontrarsi nonostante quello che stava succedendo per essere più forti insieme rispetto che separati.
0: Ecco, quindi anche due opposti che in questo caso si attraggono, quindi un amore che da questo punto di vista non conosce confine.
1: Esatto, nel testo c'è proprio questa frase: gli opposti che si attraggono, nell'amore non ci sono confini, le persone si trovano e si completano, quindi spesso e volentieri è così. Proprio nel testo i due protagonisti sono diversissimi l'uno dall'altro, ma si aiutano a vicenda e si completano a vicenda, e nel testo ci sono tantissime frasi che riportano a questo.
0: E di conseguenza però ecco, una cosa che non manca è anche il concetto di fragilità, quella fragilità che a volte si fatica ad esternare, però nella tua canzone comunque la racconti in maniera autentica, cioè

0: la guerra è scoppiata.
1: Infatti, a proposito di guerra, ecco, questo è un tema, ahimè, ancora attuale, quindi hai usato anche, hai raccontato anche questo aspetto, e soprattutto poi il modo in cui i protagonisti, Tommy e Lucy, agiscono durante il momento di difficoltà. Ecco, tu parli di coraggio, la dedizione al servizio degli altri.
0: Sì, esatto, perché Tommy comunque nel testo si mette al servizio del proprio paese e quindi rimane nel paese in cui ha conosciuto Lucy e si mette proprio al servizio di esso, e invece Lucy nel testo parte per studiare, per seguire il suo sogno, ma ritorna per mettersi anche lei comunque al servizio dato lo scoppio della guerra.
1: Senti Giulia, di questo brano c'è anche un video che i nostri ascoltatori possono guardare andando sul tuo canale YouTube, immagino.
0: Esatto, su YouTube, comunque, come su tutti i social, cercando il mio nome e cognome, quindi Giulia Borrelli, esco comunque io. Il nome invece utente è un pochino più complicato, però mi si riesce a trovare, è xjules_channelx.
1: E quindi queste sono tutte le info necessarie per seguire le tue attività e soprattutto ascoltare la tua musica, e noi adesso l'ascoltiamo, Tommy e Lucy. Ciao Giulia!
0: Ciao!

0: quando sono le 11:36 vi ricordo che potete scriverci o mandare vocali al 335 1243722. Come abbiamo detto, la musica può essere anche uno spazio di ricerca e sperimentazione, diventando così un'occasione di incontro, proprio come una striscia di terra feconda. La nuova edizione del Festival Jazz che si terrà presso la Casa del Jazz di Roma, per parlare di questo ci è raggiunto in studio Paolo Damiani, direttore artistico dell'evento. Ciao Paolo!
1: Ciao a tutti, buongiorno!
0: È un piacere averti qui con noi a Cosmusic. Innanzitutto specifichiamo una cosa, che tu non sei il solo alla cura della direzione artistica dell'evento.
1: Infatti, lo facciamo ormai da 29 anni insieme a un carissimo amico che si chiama Armand Maignan e che è un importante direttore artistico francese. Io conosco Armand da lontano 1981, cioè da quando lui fondò un festival a Le Mans, molto visionario, perché fu il primo forse a parlare di jazz europeo. Proprio il festival si chiamava Europa Jazz Festival di Le Mans e mi invitò a suonare sia col trio di Gianluigi Trovesi che con le mie formazioni. Un anno andai con un gruppo con Enrico Rava ospite e insomma è nata una bellissima amicizia che poi si è cementata, perché insieme abbiamo inventato appunto una striscia di terra feconda.
0: Ecco perché è un festival che è giunto alla 29esima edizione, come hai specificato anche poco fa, e questo ne testimonia il suo grande valore. Ma partirei proprio dal titolo, perché una striscia di terra feconda, cosa rappresenta?
1: Oh, intanto è un verso che non è mio, ma è un verso del poeta Rilke, Rainer Maria Rilke. L'abbiamo rubato dalle sue elegie duinesi, ma striscia di terra feconda era una frase evocativa, ci piaceva perché tutto il festival è sempre stato dedicato, almeno nei primi anni, ai musicisti italiani e francesi. Gli artisti americani erano banditi per principio, forse per reazione al fatto che 30 anni fa gli artisti italiani nei festival italiani potevano suonare pochissimo e il jazz veniva considerato soprattutto una musica americana. Noi ci siamo ribellati a questo luogo comune, a questa idea. Il jazz è un linguaggio universale, per cui era importante anche segnare la presenza degli artisti italiani e francesi, spesso chiamati a suonare insieme. Quindi striscia di terra feconda è il contrario di una frontiera, è il contrario di una barriera, è uno spazio, diciamo, da attraversare, permeabile, uno spazio che consente appunto l'attraversamento, la conoscenza reciproca, l'accettazione dell'altro e del diverso, dello straniero, ecco. Quindi
0: uno spazio che non conosce confini.
1: Bravissimo, ottima sintesi.
0: Ecco, ci sono diversi aspetti che secondo me è importante sottolineare. Innanzitutto che in questa edizione, in questo festival, ecco, in questa edizione non ci saranno solamente artisti affermati, ma anche artisti emergenti.
1: Assolutamente, sì, sì, questa è una delle caratteristiche, proprio si tratta di creare una miscela, diciamo, più o meno azzeccata tra la presenza di artisti molto conosciuti e invece nuovi talenti. Spesso questi nuovi talenti poi li invitiamo anche in residenze d'artista, per cui stanno alla Casa del Jazz. Anzi, approfitto per ringraziare la Fondazione Musica per Roma e Casa del Jazz, che sono il nostro partner privilegiato, perché ci consentono appunto di sfruttare questo bellissimo spazio che si presta anche grazie all'uso della foresteria, dello studio di registrazione. È una struttura molto complessa e ricca di spazi diversi e in questo modo noi possiamo fare delle produzioni originali di questo tipo. Teniamo gli artisti 3-4 giorni a provare e poi presentiamo il concerto in prima assoluta.
0: È concerto quindi in prima assoluta che viene poi registrato.
1: Spesso viene registrato e alcuni vengono anche mandati in onda su Radio 3.
0: E questo appunto è un aspetto fondamentale, perché a volte, ecco, c'è sempre questo, viene sempre evidenziato questo problema, ovvero che i giovani non trovano spazio. Invece questo festival dimostra il contrario.
1: Sì, sì, sì, sì. Tra l'altro noi da diversi anni abbiamo un rapporto con mensile Musica Jazz, che è la più prestigiosa rivista italiana nel settore, tra le più importanti in Europa, fondata addirittura nel 1945. E loro fanno un referendum che si chiama Top Jazz. Ogni anno premiano il miglior disco, il miglior gruppo e anche il miglior nuovo talento. E quindi noi assegniamo un premio SIAE, anzi ringrazio la SIAE che è il nostro main sponsor, e praticamente Praticamente grazie alla SIAE possiamo varare questo premio, che quest'anno andrà a Jacopo Fagioli.
0: Jacopo Fagioli, che è stato anche ospite di Cos Music.
1: Ah, molto bene.
0: Quindi questo comunque è un aspetto fondamentale, questo che hai appena sottolineato, cioè l'importanza appunto di trovare uno spazio, ecco, uno spazio nel mondo. Quindi ecco, è fondamentale, e Paolo, anche proprio l'incontro che c'è tra le generazioni differenti.
1: Esatto, sì,
0: quindi
1: sì,
0: gli artisti affermati e appunto quelli emergenti che si incontrano, e c'è quindi questo dialogo che poi penso sia uno dei punti fondamentali di questo festival.
1: Assolutamente, cito per esempio la residenza affidata a Lorenzo Simone, che è uno straordinario sassofono alto, ormai ben più che emergente, perché ormai è conosciuto da tutti. Io l'ho scoperto invitandolo a suonare nell'Orchestra Nazionale Giovani Talenti, che dirigo ormai da 10 anni, anche questa prodotta dalla Fondazione Musica per Roma, e quest'anno loro suoneranno con ospite il grande Javier Girotto al sassofono. E poi c'è anche Thomas Lasca, che farà una produzione analoga. E poi ecco, una residenza particolare a cui teniamo molto è quella che facciamo insieme al centro di produzione Insule Lab, diretto da Paolo Fresu e da Matteo Alissia, e ogni anno coproduciamo insieme questa residenza. Facciamo un concorso nazionale dedicato a band di under 35, e sono arrivate più di 60 domande, e quest'anno ha vinto un bellissimo trio che si chiama VMV Trio, dalle iniziali dei nomi, capitanato dal sassofonista Vincenzo Di Gioia. Saranno anche lì 3 giorni di prove alla Casa del Jazz, con un sassofonista francese straordinario, un grande compositore che si chiama Laurent Dehors, e quindi poi faranno il concerto, e che verrà sicuramente registrato, magari poi nascerà anche un disco, non si sa mai.
0: Ecco, un aspetto che mi è sempre affascinato del jazz, anche il concetto appunto di improvvisazione.
1: Certo.
0: Che comunque lascia molto, molto spazio agli artisti rispetto per esempio ad altri generi, senza poi dover per forza sottolineare quelle che sono le differenze tra un genere e un altro. Però ecco, anche l'idea appunto, immagino, di trovarsi questi 3-4 giorni a registrare, penso sia ecco un'esperienza importantissima per i giovani.
1: Sì, assolutamente. In questo caso per esempio VMV Trio ha già un repertorio abbastanza consolidato e molto importante, e confrontarsi con un compositore di livello internazionale come Laurent Dehors sicuramente aprirà anche degli spazi nella loro musica. Tra l'altro questo concerto verrà poi replicato a Berchida, appunto nell'ambito del centro di produzione Insule Lab.
0: Senti Paolo, qual è il tema di questa, quali sono i temi di questa 29esima edizione?
1: Ma diciamo, c'è un po' l'inevitabile omaggio ai 100 anni di Coltrane e di Miles Davis, quindi per esempio Roberto Gatto insieme agli scritti meravigliosi dello scrittore Marco Molendini ci proporrà appunto un omaggio a questi due giganti di cui festeggiamo il centenario della nascita. Però in generale il sottotitolo del festival è Ostinato, come il titolo del mio ultimo CD peraltro, perché diciamo in qualche modo è un festival di resistenza, ecco. Diciamo che spesso proponiamo musiche che sono piuttosto, non direi difficili, ostiche, no, direi piuttosto avventurose, ecco, che richiedono un ascolto particolare, un ascolto partecipe. Diciamo che chi viene a Striscia di Terra Feconda viene soprattutto sulla fiducia di poter ascoltare cose nuove, cose che non sono mai state ascoltate prima, e questo è anche merito dell'arte dell'improvvisazione.
0: Di cui appunto stavamo parlando prima. Però ecco, ritornando al concetto di ostilità, bisogna essere un po' ostinati, bisogna, ecco, questa è una caratteristica che poi fa parte del musicista, cioè quello di insistere, di essere alla costante e continua ricerca sempre di quello che viene dopo, che non è perfezione, perché poi alla fine la perfezione non esiste, però di riconciliarsi poi con il mondo, perché la musica crea proprio questo, cioè non ci sono confini.
1: Assolutamente, noi poi siamo un festival proprio trasversale per definizione. Basti pensare che il nostro festival è partito a Santa Marinella all'inizio di settembre con due omaggi, uno a Lucio Dalla e uno a Paolo Conte. Abbiamo registrato il sold out nel comune di Santa Marinella con artisti importanti come Pilar, Angelo Valori, Javier Girotto, Peppe Servillo, e quindi diciamo si tratta anche di calibrare un po' la programmazione in funzione del pubblico che ti aspetti. Alla Casa del Jazz probabilmente c'è un pubblico meno generalista, più specializzato, quindi possiamo permetterci il lusso di presentare cose anche meno battute, diciamo.
0: Meno mainstream.
1: Ecco, esatto, un po' meno mainstream.
0: Ecco, quindi abbiamo detto 24 concerti, 3 residenze e prime assolute. Non dimentichiamoci però che questa rassegna fa anche parte di una delle più prestigiose reti europee, Paolo.
1: Sì, beh, di due reti. Quella italiana si chiama E-Jazz, io sono tra l'altro tra i soci fondatori. All'inizio eravamo solo 8 festival, 8 amici che si conoscevano e volevano provare a vincere questa scommessa di creare una rete di festival di qualità, dediti anche alla ricerca e per poter anche fare delle coproduzioni. Questa è una dimensione importante che ancora si fa fatica a mettere in essere, però insomma stiamo già facendo passi da gigante in questo senso. E poi c'è la rete europea di festival, Europe Jazz Network, che risale addirittura all'86 ed è importante perché appunto possiamo avere una proiezione anche internazionale dei nostri progetti.
0: Progetti che possono essere visionati, immagino, su un sito internet. C'è un sito internet di riferimento?
1: Sì, www.associazioneteatrodellascolto.com.it, non mi ricordo, punto qualcosa. Comunque Associazione Teatro dell'Ascolto, lì è possibile scaricare tutto il programma del festival
0: e quindi poi prendere parte a questa manifestazione. Grazie Paolo, ti ringrazio per aver condiviso qui con noi a Radio Vaticana quello che è e che sarà una striscia di terra feconda, e non mi resta che fare un grandissimo in bocca al lupo a tutti gli artisti.
1: Bene, grazie a te per l'ospitalità.

E quando sono le 11.53 vi ricordo che potete scriverci o mandare i vocali al 3351243722. Oggi Ornella Manoni avrebbe compiuto 92 anni e domani 23 settembre, quindi nella notte tra i compleanni di Ornella Manoni e Gino Paoli, uscirà Quando ti rivedrò, l'ultimo brano inedito di Gino Paoli che avrebbe dovuto cantare con Ornella Manoni. Troviamo anche un articolo su La Repubblica cura di Gino Castaldo, Paoli e Manoni, voci infinite, la magia dell'ultimo incontro. L'inedito Quando ti rivedrò riannota i fili del lungo sodalizio artistico e d'amore tra i due artisti nati a un giorno di distanza. Brano che appunto potremo ascoltare da domani e che ascolteremo anche qui a Radio Vaticana. E a me non mi resta che salutarvi sulle note di questa grandissima artista con un brano, sto parlando di Buona Vita, ecco, un inno alla vita, all'amore e soprattutto alla purezza dell'infanzia. Da Daniele Giorgi alla parte tecnica e Damiano Capri è tutto, buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana, ciao!

0: Un minuto alle 12, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Al via oggi l'81esima Assemblea Generale dell'ONU, dove sfileranno le grandi potenze del mondo. Al centro i temi caldi globali, tra cui spiccano i conflitti in corso in Medio Oriente e Ucraina. Chiediamo agli Houthi di cessare subito tutte le azioni militari, le minacce e gli attacchi contro le navi civili e di tornare in buona fede al processo politico. Lo scrivono in una nota i ministri degli esteri del G7 di Germania, Canada, Stati Uniti, Francia, Italia, Giappone, Regno Unito e l'alto rappresentante dell'Unione Europea. Il presidente francese Macron ha chiesto alla Commissione Europea diverse deroghe alle normative dell'Unione al fine di rafforzare le capacità di importazione e produzione a breve termine di carburanti e gas e frenare l'impennata dei prezzi, lo rende noto l'Eliseo. Russia, il partito di Putin, conquista una maggioranza record alla Duma. Russia Unita avrà 355 dei 450 seggi e potrà passare leggi e riforme senza bisogno di alleati.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: Con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
3: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con tutti coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo la Santa Famiglia di Nazare, Gesù, Maria e Giuseppe, per le famiglie che vivono situazioni difficili o attraversano momenti di crisi, affinché con la grazia di Dio superino ogni incomprensione e fatica per un amore ancor più grande.
4: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro.

0: nel secondo mistero doloroso. Meditiamo su Gesù che fu flagellato e legato alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
1: noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero doloroso, meditiamo su Gesù che fu coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Maria.

Zdravo Maria, milosti puna, Gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utroba tvoje, Isus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Zdravo Maria, milosti puna, Gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utroba tvoje, Isus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Zdravo Maria, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utroba tvoje, Isus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Zdravo Maria, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utroba tvoje, Isus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdravo Maria, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utroba tvoje, Isus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdravo Maria, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utroba tvoje, Isus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdravo Maria, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utroba tvoje, Isus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdravo Maria, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utroba tvoje, Isus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdravo Maria, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utroba tvoje, Isus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdravo Maria, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utroba tvoje, Isus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Doloroso. Meditiamo su Gesù che portò la croce al Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Maria.

0: full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Meditiamo su Gesù che morì sulla croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.

0: Salve o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Santa Maria.
0: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
0: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
0: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
0: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
0: Prega per noi.
1: Madre della speranza.
0: Prega per noi.
1: Madre purissima.
0: Prega per noi.
1: Madre castissima.
0: Prega per noi.
1: Madre sempre vergine.
0: Prega per noi.
1: Madre immacolata.
0: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
0: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
0: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
0: Prega per noi.
1: Madre del creatore.
0: Prega per noi.
1: Madre del salvatore.
0: Prega per noi.
1: Madre di misericordia.
0: Prega per noi.
1: Vergine prudentissima.
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
0: Prega per noi.
1: Vergine potente.
0: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
0: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
0: Prega per noi.
1: Specchio di perfezione.
0: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
0: Prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia.
0: Prega per noi.
1: Causa della nostra letizia.
0: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
0: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
0: Prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio.
0: Prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide.
0: Prega per noi.
1: Torre dell'Avorio.
0: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
0: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
0: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
0: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
0: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
0: Prega per noi.
1: Conforto dei migranti.
0: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
0: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
0: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
0: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
0: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
0: Prega per noi. Noi.
1: Regina dei confessori della fede.
0: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
0: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
0: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato.
0: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
0: Prega per noi.
1: Regina del rosario.
0: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
0: Prega per noi.
1: Regina della pace.
0: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di limitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Insieme alla pagina 9. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa con il tuo sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù, ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici nel verso di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen. Angelo di Dio,
1: che sei mio custode, illumina e custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo
1: donalo, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi
1: e con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

0: lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.

puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

che hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passami intanto la mano su un viso di donna, passaci

0: È l'una l'informazione della Radio Vaticana, Luca Rossi in collaborazione tecnica, Luca Collodi in studio. L'Unione Europea dovrebbe convocare un vertice straordinario per affrontare la questione dei prezzi del carburante, ha dichiarato il primo ministro slovacco Fico, criticando l'Unione Europea per la sua inerzia. Al via oggi l'81esima Assemblea Generale dell'ONU, dove sfileranno le grandi potenze del mondo. La Russia considera l'istituzione dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e il loro diritto di veto elementi importanti per l'intera struttura delle Nazioni Unite. Chiediamo agli UTI di cessare immediatamente tutte le azioni militari, le minacce e gli attacchi contro le navi civili e di tornare in buona fede al processo politico, lo scrivono in una nota i ministri degli esteri del G7 e l'alto rappresentante dell'Unione Europea Callas. E andiamo alla pagina della cultura. Il Pinocchio originale dello storico sceneggiato di Comencini torna a incontrare il pubblico dal 17 settembre nelle librerie di San Paolo. Il servizio di Fabio Colagrande.
1: C'è un pezzo di legno che da due secoli corre, inciampa e dice bugie e ogni volta cerca la strada di casa. A 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi, Pinocchio racconta ancora quel mestiere complicato che è diventare grandi. Per molti italiani ha il volto di Andrea Balestri, nello sceneggiato diretto nel 1972 da Luigi Comencini, accanto al favoloso Geppetto di Nino Manfredi. Ma per molti italiani Pinocchio ha anche una musica, quella inconfondibile, composta da Fiorenzo Carpi, diventata parte della memoria di generazioni. A 55 anni da quella produzione il burattino originale torna davanti al pubblico con un viaggio nelle librerie San Paolo dal 17 settembre, un modo per celebrare Collodi e ricordarci che crescere significa sbagliare e saper cambiare. Pinocchio da 200 anni prova a diventare un bambino, noi adulti tentiamo il percorso inverso con risultati più incerti.
0: È tutto, l'informazione torna alle 2.

0: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: I programmi musicali presentano
0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.

0: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono tornati a trovarmi, come promesso, Daniela Roma, pianista, concertista, didatta, che vive e opera negli Stati Uniti, a Rhode Island. Grazie per essere qui.
1: Grazie a te, un saluto a tutti.
0: Come promesso, non ha preso l'aereo.
1: No, sono rimasta qui.
0: Nonché Marco Ruffo, che invece abita a Roma, giornalista e scrittore, nonché pronipote del maestro Alfonso Lendano. Grazie per essere qui.
2: Grazie
0: Marco.
2: A te, un saluto a tutti.
0: Per continuare appunto la presentazione del nuovo album di Daniela Roma, Alfonso Lendano, concerto per pianoforte, allegro in la minore, Daniela Roma al pianoforte con l'Oldenburg State Orchestra, diretta da Vito Cristofaro, pubblicata da Dynamic. Daniela, per chi si fosse perso l'appuntamento precedente, cosa rappresenta quest'album e cos'è?
1: Rappresenta il completamento di un lunghissimo lavoro che mi ha visto impegnata nella ricerca di conoscenza della musica di questo fantastico compositore calabrese, nato a Carolei, un paesino in provincia di Cosenza, nel 1853. E finalmente, grazie al pronipote di Alfonso Lendano, Marco Ruffolo, che ci ha dato copia del manoscritto, io ho potuto eseguirlo. E ci tengo di nuovo a dire che il concerto, il manoscritto, ovviamente è stato revisionato, curato dal direttore d'orchestra Vito Cristofaro.
0: Marco, quanto è importante questa novità discografica nell'ambito della riscoperta e della rivalutazione di Alfonso Lendano?
2: No, è importantissima, perché questo concerto non è stato ascoltato soltanto pochissime volte, e queste volte è stato non soltanto eseguito ma inciso e pubblicato. È la prima volta che succede ed è una delle composizioni più importanti di Lendano, una composizione che è stata subito apprezzata molto da Franz Liszt, che è stato un po' il suo protettore, possiamo dire, nonché anche amico, che ha subito visto in questa composizione un'opera originale, vigorosa, notevole e anche abbastanza audace. Diciamo che lui ha letto la partitura del primo movimento di questo concerto nel 1880, quando Lendano e Liszt si conobbero, ed è rimasto subito molto colpito dall'audacia, soprattutto dall'originalità di questo concerto.
0: Daniela, parliamo del lavoro che avete svolto a monte, tu e Vito, e la consueta registrazione dal vivo ad Oldenburg. Com'è andata?
1: È stato un lungo lavoro, come dicevo prima, in quanto Vito si è occupato praticamente della trascrizione del manoscritto, di tutte le parti orchestrali e della parte pianistica. E io ho fatto il mio lavoro di pianista, nel senso che l'ho studiato. E alla fine siamo stati felicissimi di essere riusciti non solo ad eseguirlo per la prima volta in Germania. Il pubblico è rimasto entusiasta, questo concerto ha avuto grandissimo successo, Alfonso Lendano ha avuto grandissimo successo. Premesso che la Germania si può considerare un po' la seconda patria di Alfonso Lendano, sì. Non solo per le sue andate a Weimar per recarsi a casa di Franz Liszt, ma lui, sempre grazie a Rossini, ottenne anche una borsa di studio
2: per Lipsia.
1: Sì, per continuare i suoi studi presso il Conservatorio di Lipsia, quindi doppia soddisfazione averlo potuto seguire lì e registrare dal vivo per la casa discografica Dynamic.
0: E la nostra Daniela è riuscita a raggiungere Vito Cristofaro, che naturalmente salutiamo da questi microfoni. Sentiamo cosa ci ha detto.
3: Buongiorno a tutti. Lavorare al concerto di Lendano è stata un'esperienza sicuramente molto intensa, che è durata anche molti mesi, diciamo quasi un anno, che mi ha consentito poi di conoscere meglio il modo di scrivere di questo compositore mio, nostro conterraneo, anche di Daniela. È un concerto sicuramente molto virtuosistico per la parte pianistica, ma anche dal punto di vista orchestrale richiede un'orchestra di primo livello per poter eseguire questo concerto nel migliore dei modi. È una scrittura tardo-romantica, direi, che ricorda appunto sia Liszt che Brahms. C'è questo primo tempo molto imponente, con questa introduzione lenta, poi la parte più veloce è questo tema che ritorna sia alla fine del primo tempo che poi alla fine del concerto, questo tema lento, e poi un secondo tempo fantastico con questa introduzione pianistica, molto lirico, e il terzo tempo questo scherzo super virtuoso. È stato un lavoro sicuramente impegnativo, anche perché c'era da ricostruire alcune parti che non erano inserite nel manoscritto che avevo a disposizione, come per esempio la parte dell'oboe, che era presente invece in alcune parti staccate. E poi c'erano anche molte discrepanze a volte tra questo manoscritto e la parte per due pianoforti, e quindi bisognava cercare di capire quale fosse veramente l'intenzione del compositore. E credo, insomma, di averla interpretata bene. Poi è stato anche molto, molto pagante poterlo eseguire, ovviamente, questo concerto, e registrarlo anche con l'orchestra del Teatro di Stato di Oldenburg, con Daniela. E quindi sì, è stata un'esperienza che sicuramente mi porterò dietro per tanto tempo. Un caro saluto e un abbraccio.
0: Daniela e Marco, un vostro commento su cosa ci ha raccontato il buon Vito?
1: No, trovo, ecco, innanzitutto ringrazio Vito per l'immane lavoro che ha fatto e che ha reso possibile appunto tutto questo. È un concerto sicuramente di stampo virtuosistico, soprattutto la parte pianistica, insomma, è abbastanza impegnativa, ma non solo da un punto di vista tecnico. Ma soprattutto anche da un punto di vista musicale, in quanto per Alfonso Rendano la ricerca del suono è sempre stata molto importante.
0: Marco, Vito ha puntato l'attenzione
2: Virtuosismo
0: sui
2: soprattutto, no? Sì.
0: manoscritti e anche le discrepanze fra manoscritto con l'orchestra e per due
1: Le partite, no,
0: pianoforti.
1: la trascrizione
2: Le
1: per due pianoforti edita da
0: parti. Eh
1: Curci.
0: sì, tra l'altro.
2: Esatto. Beh, è stata un'opera estremamente notevole,
0: Sì,
2: anche perché
0: di revisione,
2: di
0: insomma.
2: revisione senza la quale non sarebbe stato possibile un'impresa di questo genere. Devo dire che in qualche modo è stato riconosciuto a Rendano un po', diciamo, il completamento della conoscenza della sua musica, anche se, appunto, come dicevo ieri, diciamo, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, purtroppo questo autore, compositore e pianista è stato gradualmente e progressivamente dimenticato per una serie di ragioni, anche perché, diciamo, il suo carattere non era un carattere estremamente semplice e accomodante, era un po' molto poco incline ai compromessi, e infatti, per esempio, dopo tutta la sua, diciamo, collaborazione con Liszt, che è durata fino alla morte di Liszt nel 1886, verso la fine degli anni Ottanta del XIX secolo, gli viene, data la cattedra di pianoforte al Conservatorio di San Pietro a Majella, che tra l'altro era il suo primo, era il conservatorio dove lui,
0: Si era
2: come
0: formato
2: si era
0: uno. Sì.
2: formato, si era formato quando aveva appena 9-10 anni, ed era appunto stato mandato a Napoli in compagnia, affiancato da uno dei suoi 11 fratelli, da Cosenza a Napoli. E purtroppo, però, dopo pochi mesi, lui litiga furiosamente con il vertice del Conservatorio di San Pietro a Majella, perché aveva proposto una specie di rivoluzione nei metodi di insegnamento, ritenendo che fosse giusto che ogni allievo avesse più di un maestro a seconda del grado di preparazione, anche per conoscere stili diversi. La qualcosa invece non era stata, era stata rifiutata anche molto bruscamente dal vertice del Conservatorio. Lui, che infatti non sopportava arrivare a compromessi, soprattutto in tema di metodi di insegnamento, sbatte la porta e se ne va, e crea una sua scuola privata, dove tra l'altro chiama due suoi conterranei, sono Cilea ed Alessandro Longo. Anche però questa scuola durerà poco, quindi diciamo che questa fase che si svolge a Napoli della sua vita è fonte di non poca, non scarsa amarezza per lui. È uno dei motivi poi dell'isolamento che poi comincerà rispetto all'ambiente musicale nazionale e anche internazionale. Ma, come dicevo, la ragione fondamentale di questo isolamento è il fatto di avere a un certo punto scelto di tornare a Cosenza per cercare di salvare la filanda per la produzione di seta, l'azienda di famiglia. La cosa incredibile che avviene questa cosa nel 1892, mi pare, più o meno intorno a quella data, e lui sta per partire con un piroscafo che lo porterà in America, dove probabilmente la tournée sicuramente avrebbe compreso le New York, Boston e Philadelphia, che erano i tre luoghi deputati per le tournée musicali. E pochi giorni prima di partire gli arriva questa notizia ferale della filanda di famiglia che sta per fallire. Allora lui prende la decisione della sua vita, anche se poi molti suoi amici gli ricordano, gli dicono che questa è una decisione molto grave, perché interrompe bruscamente una carriera folgorante, una carriera brillante, e infatti è praticamente la fine o quasi delle sue tournée sia nazionali che internazionali. E in questi 10 anni che passa a Cosenza, combattendo tra l'altro con le banche tra Cosenza e Napoli per cercare di salvare la filanda, e tra l'altro anche investendo quasi tutti i risparmi che aveva accumulato nella sua carriera concertistica, non funzionano, la filanda fallisce, quindi dopo il danno anche la beffa. E da quel punto in poi, in questi 10 anni di Cosenza, comunque lui non sta con le mani in mano, ma compone la sua opera lirica, che è Consuelo, che è un'opera tratta da un romanzo di George Sand. Non è dato conoscere se avesse conosciuto George Sand personalmente, forse no, ma è rimasto molto colpito dall'umanesimo che ispira tutto questo suo romanzo, Consuelo. E quest'opera poi viene eseguita per la prima volta a Torino nel 1902 e poi con grande successo a Stoccarda e in altre città della Germania, che, come diceva giustamente Daniela ieri, è veramente una sua seconda patria.
0: Daniela, cosa ascoltiamo? Proseguiamo l'ascolto del concerto.
1: Sì, allora ascoltiamo il terzo movimento, forse quello più virtuosistico in assoluto, che è il Vivace. Apre sempre il pianoforte, entra l'orchestra, ci sono dei temi meravigliosi, tra cui un bellissimo carillon anche all'interno, e poi c'è la cadenza del pianoforte, in cui Rendano, ecco, non risparmia il pianista in nessun modo, in quanto ci sono molti salti anche abbastanza rischiosi. Comunque un concerto molto bello, e come dicevo ieri, la particolarità di questo concerto è che apre il primo movimento con un largo e termina il vivace finale con lo stesso largo con cui apre il concerto.

0: Avete ascoltato Vivace, terzo e conclusivo movimento del concerto per pianoforte e orchestra di Alfonso Rendano, nella interpretazione di Daniela Roma al pianoforte, supportata dall'Orchestra di Stato di Oldenburg, diretta da Vito Cristofaro. Siamo in compagnia appunto di Daniela Roma e di Marco Ruffolo per presentare questa novità della Dynamic, comprendente appunto il concerto per il pianoforte di Rendano e un allegro in La minore per due pianoforti. Marco, l'uomo Rendano, insomma, finisce per non fare più il musicista? O insomma, come va a finire la sua
1: Ma
0: vicenda, la
1: dunque,
0: sua vita?
1: allora, la sua vita, che ovviamente è segnata dalla decisione poi appunto di ritirarsi a Cosenza per questi 10 anni, che quindi ovviamente lo isolano da tutto l'ambiente musicale internazionale, lui però non si dà per vinto, nel senso che si tuffa su altre imprese, una delle quali è un grande progetto, programma didattico di grandi lezioni che hanno un repertorio estremamente vasto, cosa che non era stata, diciamo, azzardata da nessuno musicista prima, sia a Napoli, sia a Roma che a Milano. Lui diciamo, fa queste lezioni pianistiche soprattutto dedicate agli studenti e quindi a prezzi anche popolari, dove ha un repertorio appunto vastissimo che va dalla musica barocca ai classici ai romantici. E che hanno parecchio successo. Il problema è che poi lui, che in qualche modo, appunto, dicevamo, ha un carattere assolutamente poco incline ai compromessi e poco accomodante, appena sente che c'è qualche critica che viene sollevata alla eccessiva grandezza, ampiezza di questo repertorio pianistico, interrompe bruscamente le sue lezioni e quindi anche questo poi viene interrotto. Però devo dire che il successo è stato notevole. E poi si getta a capofitto in un'altra impresa che è la invenzione del terzo pedale indipendente. Ora, il terzo pedale esiste.

0: E quindi questa è stata anche questa, diciamo, un'altra fonte di amarezza per lui. E quindi alla fine della sua vita lui si dà soprattutto all'insegnamento privato ed è una fase della vita segnata anche da una certa fase di depressione. Per cui ecco, poi alla fine effettivamente lui viene per lungo tempo dimenticato, salvo poi a suo tempo. Ci sono stati vari tentativi per farlo conoscere di nuovo dall'ambiente musicale nazionale e internazionale, prima con il premio Rendano e l'associazione Alfonso Rendano e ora appunto proprio con l'iniziativa di persone come Daniela Roma, che è la massima interprete, devo dire, della musica di Rendano, che adesso è stata perfettamente completata con questo concerto, e Vito Cristofaro, e speriamo che Rendano rientri nel repertorio musicale degli
1: Esatto.
0: interpreti.
1: Daniela, che idea ti sei fatta del nuovo Rendano, anche dal punto di vista didattico, sull'ascolto di quello che ci ha detto Marco?
2: Ma io in generale mi sono fatta l'idea di una grande persona, non solo di un grande artista, ma di un grande uomo, perché anche quello che diceva Marco prima, no? Rinunciare ad una tournée e al successo, non essere egoisti, no? In una situazione del genere e pensare alla famiglia, penso che già, insomma, solo questo descriva la grandezza di questo personaggio. E, la sua integrità morale,
0: Sì, questo
2: assolutamente.
0: sì, sicuramente.
1: Coerente, coerente fino in
2: E
1: fondo,
2: poi
1: sì.
2: tra i suoi ultimi allievi ricordiamo Rodolfo
0: Eh sì.
2: Caporali, la
0: Ah,
2: Ziffer,
0: sì.
2: tutti grandissimi pianisti ecco, che facevano veramente musica perché, ecco, Rendano ci teneva tantissimo, come dicevo prima, non solo a fargli avere un grande approccio tecnico, che è la base, no? Perché senza avere una buona tecnica non si può poi costruire, ecco, sono come le fondamenta di un palazzo. Ma soprattutto musicale, cioè la ricerca costante del suono, della bellezza. Quindi io ho un'idea, nella mia mente Alfonso Rendano è stato un grandissimo musicista, ma soprattutto una gran bella persona.
1: Anche interessante lo spunto didattico, nel senso, perché un solo professore quando puoi avere informazioni da più persone?
2: No, è interessantissimo, ma sai
1: Sì,
2: che questo problema c'è ancora oggi? Io credo che
1: volevo
2: nasca.
1: porgere il
2: Ma mi è
1: là a
2: capitato
1: questo
2: in
1: argomento, insomma, sì.
2: passato di incontrare colleghi. Io per fortuna non ho mai avuto di questi problemi, ma ci sono stati dei miei colleghi i cui insegnanti magari hanno sollevato, ecco, questioni perché magari volevano fare una masterclass, sai, con un altro maestro, un corso di perfezionamento. Credo che nasca o da un senso di possesso o forse da una grande insicurezza. Credo che siano questi, no, i due motivi che spiegano. Perché anzi, è importantissimo, secondo me, secondo il mio punto di vista, come diceva Rendano, rapportarsi con più persone perché è un arricchimento, no?
0: Certo.
2: Ognuno ti può dire qualcosa, ti può insegnare qualcosa, quindi
1: Quella piccola cosa ti risolve un
2: sì, ti
1: problema,
2: risolve un
1: sì.
2: problema, quindi può arricchire la tua crescita musicale e anche personale. Quindi io condivido pienamente il pensiero di Alfonso Rendano, che poi è un po' quello che ho fatto io, diciamo, nell'arco dei miei anni di studi, no? Perché, sai, si fanno tutti i pianisti, insomma, le masterclass, i seminari, i corsi di perfezionamento. Sarebbe bello, ecco, che questa idea di Alfonso Rendano, magari, non lo so, averla anche all'interno di un conservatorio, no?
1: No.
0: Certo.
1: Marco, quant'altra musica di Alfonso Rendano merita di essere riscoperta?
0: Ma in realtà, diciamo, il resto è stato effettivamente riscoperto, appunto, grazie proprio soprattutto a Daniela Roma, perché la sua musica è, diciamo, per lo più pianistica, quindi sono brani pianistici. C'è un aneddoto che riguarda la sua musica pianistica nel momento in cui lui viene invitato a Weimar da Liszt, perché a un certo punto Liszt, prima ancora di eseguire sia il quintetto per pianoforte archi sia il concerto, domanda a Rendano di esibirsi davanti al Granduca di Weimar con i suoi brani pianistici, soltanto con i suoi brani pianistici. E Rendano è abbastanza imbarazzato perché ritiene e dubita che possano essere all'altezza della situazione soltanto questi brani. E quindi questo lo si scopre dalle lettere che lui manda alla sua futura moglie, la sposerà poi a settembre dello stesso 1880, dove dice: io sono molto preoccupato perché non so se sono all'altezza questi brani per essere sentiti e ascoltati.

0: eccetera eccetera, sono soprattutto brani che lui ha composto in epoca molto giovanile, e gli viene in soccorso il fatto che proprio in quei giorni muore la zarina, e per ragioni di lutto vengono sospesi tutti gli eventi culturali e musicali in giro per l'Europa, e quindi lui scrive a questo punto ad Antonietta, che è la sua futura moglie, anche lei tra l'altro pianista, ma di Milano, e gli dice: ieri io e la zarina siamo passati a miglior vita, cioè come dire che stavo per subire un affronto e un imbarazzo eccessivo nella possibilità di eseguire questi brani che forse non erano all'altezza, ma invece poi anche i suoi brani
1: Sono
0: pianistici
1: assolutamente
0: sono assolutamente
1: all'altezza.
0: all'altezza della situazione.
2: Daniela, ritorniamo a quella sera che insomma ha dato luogo a questa registrazione. Che emozioni hai avuto? Cosa?
1: Innanzitutto un grandissimo peso, la responsabilità pesava tantissimo. La prima volta, poi la prima volta che il pubblico tedesco conosceva questo compositore e conosceva il suo concerto per pianoforte e orchestra. La gioia infinita, ovviamente, condivisa con Vito e la fortuna, grazie a Vito,
2: Dell'orchestra
1: di avere un'orchestra, una
2: degna di
1: bellissima,
2: nota, sì.
1: super degna, una bellissima orchestra, un bellissimo teatro, quindi è stata una serata magica, assolutamente da ricordare.
2: Quindi un bellissimo ricordo.
1: Sì.
2: Siamo quasi in chiusura, prima del bis, che appunto ci regala questo tuo album, cosa c'è all'orizzonte per Daniele Roma?
1: Allora, al momento ci sono diversi concerti sia negli Stati Uniti che in Italia e quindi sto studiando insomma per quello e sto lavorando ad un secondo CD Scriabiniano perché i grandi amori
2: Noi ci siamo
1: del...
2: conosciuti lo
1: Sì, con
2: Scriabin,
1: Scriabin, sono due, Alfonso Rendano e Scriabin. E quindi sto lavorando a questo secondo CD Scriabiniano, ovviamente senza mai abbandonare Alfonso Rendano che è sempre presente nei miei programmi da concerto. Mi piacerebbe sicuramente che fosse più eseguito, mi piacerebbe che molti docenti italiani lo facessero conoscere ai loro studenti e soprattutto nella mia città, dove c'è una villa, che era la casa, insomma, no? Villa
2: Eh sì, ma
1: Rendano.
2: dove il teatro
1: Dove c'è un
2: intitolato?
1: teatro intitolato Alfonso Rendano e secondo me si fa, mi permetto di dire, si fa ancora molto poco per questo compositore. Salvo alcune persone, ecco, tipo il maestro Barbarossa che abbiamo ricordato prima, che tiene tantissimo alla musica calabrese, alla divulgazione appunto di questa, però effettivamente secondo me si potrebbe fare molto, ma molto di più.
2: Marco, invece, torniamo al tuo libro. È ancora reperibile per chi volesse
0: Sì, è ancora
2: acquistarlo, sì.
0: reperibile e c'è anche, oltre al libro cartaceo, un audiolibro, nel senso che ho avuto quest'idea di trasformarlo anche in un audiolibro per la semplice ragione che nel libro, che si chiama La musica della memoria, una figlia e un padre, Alfonso Rendano, sono citati una serie di brani musicali, moltissimi brani musicali, non solo di Alfonso Rendano, ma anche di tanti altri autori. E quindi era un peccato non farli sentire, nel senso che rimaneva questo, diciamo, questo desiderio di magari di sentire i brani che invece poi nel libro cartaceo sono soltanto descritti e citati. E diciamo che il libro cartaceo si può trovare nella libreria universitaria in Unilibro IBS Feltrinelli, e invece l'audiolibro, sempre IBS Libraccio Mondadori Store You Can Print. Devo dire che è stata un'esperienza abbastanza appassionante questa soprattutto dell'audiolibro, perché viene letto da un'attrice che si chiama Paola Roscioli, che in 9 ore di lettura è riuscita a dare spessore a questo, diciamo, non lo chiamo romanzo, è un racconto dove ovviamente il protagonista è sicuramente Alfonso Rendano, ma il il racconto viene raccontato in prima persona da sua figlia, cioè immagino che sia sua figlia, cioè mia nonna paterna, a la lettrice di tutto il racconto, e che quindi incroci la vita di suo padre e quindi tutti gli incontri che ha avuto, i successi, gli insuccessi, eccetera, con invece la vita della propria famiglia e per esempio dei propri figli, quindi ne viene fuori un andirivieni temporale che incrocia fasi diverse, praticamente un secolo di vita italiana, dove quindi ai ricordi del padre e di tutti i personaggi che ha incontrato si incrociano anche momenti diversi, come per esempio il momento drammatico della prigionia di due dei suoi tre figli, che sono stati i miei zii, due figli partigiani catturati a Via Tasso con Kappler e condannati a morte, anche se poi per fortuna si sono salvati con la liberazione di Roma.
2: Riguardo, stai scrivendo qualcosa di nuovo?
0: No, per adesso non ho progetti.
2: Sei in riflessione, cioè, dal punto di vista. Daniela, invece diamo i tuoi riferimenti internet, social e quant'altro per chi volesse raggiungerti.
1: Sì, allora social sono su Facebook. E il website danielaroma.com, quindi lì ci sono tutte le date dei concerti. Sono rintracciabile, sì, sì.
2: E ascoltiamo il bis, insomma, dell'album, io che lo chiamo, ma insomma.
1: Il quarto brano, diciamo, che completa l'album.
2: Di cosa si tratta?
1: L'allegro in La minore per due pianoforti. Marco mi può aiutare in questo, se non mi sbaglio, il manoscritto è stato trascritto dal duo Bollato e Perrino nel 1968,
0: più o meno
1: intorno al 1968. È un brano molto particolare, molto bello, perché è un costante intreccio ritmico fra i due pianoforti dall'inizio alla fine, sempre con qualche bel tema cantabile all'interno, però è soprattutto il ritmo che la fa da padrone questa volta.
2: E chi ti ha affiancato?
1: È una sorpresa bellissima, anche il pubblico è rimasto entusiasta, perché al secondo pianoforte c'era seduto il direttore d'orchestra, il maestro Vito Cristoforo, che ricordo...
2: Oltre ad essere un eccellente pianista, anche un eccellente pianista.
1: Pianista, violinista, direttore d'orchestra, quindi ecco, è lui mi ha affiancato in questa esecuzione dell'Allegro.
2: Dovete salutiamo Vito da questi microfoni, insomma, con
1: certo. Effetto.

0: E con l'album Alfonso Rendano, piano concerto con Daniela Roma al pianoforte, l'orchestra di Stato di Oldenburg diretta da Vito Cristofaro, in veste di pianista, suona l'allegro che abbiamo sentito. Luigi Picardi, ma soprattutto i suoi graditi ospiti, ovvero
1: Daniela Roma,
2: Marco Ruffolo.
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
3: Avete ascoltato?
4: Zoom.
3: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
4: Un programma di Luigi Picardi.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Attesa per l'avvio dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU, in primo piano le crisi legate ai conflitti in corso. Ucraina, 4 vittime dopo l'attacco russo a Dnipro, ancora nessun accordo tra i paesi UE sul rinnovo sanzioni a Mosca. La denuncia di ActionAid: i paesi colpiti dalla crisi climatica fanno più fatica a pagare il loro debito. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Appuntamento cruciale a livello globale, quello dell'apertura oggi dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU, dove sfileranno le grandi potenze del mondo. Al centro i temi di spicco del momento, come i conflitti in corso in Medio Oriente e Ucraina, a cui si agganciano le criticità dell'economia planetaria e l'intelligenza artificiale. Attesi a margine gli incontri bilaterali sulle guerre aperte. Paola Simonetti.
2: Indiscrezioni e dichiarazioni hanno già preceduto, prima del suo avvio, il dibattito di alto livello che si apre oggi fra i leader mondiali nel Palazzo di Vetro a New York, nell'ultima sessione sotto la presidenza Guterres. La crisi in Medio Oriente si preannuncia uno dei capitoli che scalderanno gli animi, con le accuse del ministro degli esteri iraniano Araghchi all'ONU di aver perso credibilità per l'incapacità di garantire pace e sicurezza, e le parole del presidente iraniano Pezeshkian, che anticipa: difenderemo le posizioni dell'Iran. E sul tema la Francia ha annunciato di essere al lavoro per una nuova risoluzione che sblocchi lo stretto di Hormuz. De primo piano anche il conflitto in Ucraina, con il faccia a faccia a margine tra il presidente USA Trump e il leader di Kiev Zelensky, di cui è previsto anche un intervento domani. Il 24 in programma anche il colloquio tra lo stesso Guterres e il ministro degli esteri russo Lavrov. Non mancheranno i temi dei flussi migratori, la fame nel mondo, l'emergenza climatica, ma a dettare il passo ci sarà anche l'economia globale, su cui pesano proprio i conflitti in corso. Accanto all'intelligenza artificiale, per la prima volta in agenda alle Nazioni Unite, dove si cercherà un'intesa globale per porvi dei limiti.
1: E a margine dell'Assemblea Generale, i ministri degli esteri del G7 in una dichiarazione dicono che gli aiuti nello Yemen devono cessare immediatamente, tutte le loro azioni militari, minacce e attacchi contro il trasporto marittimo. Intanto l'Arabia Saudita ha riavviato l'operazione del gasdotto East-West Pipeline. Cambiamo scenario. Non c'è ancora accordo tra i 27 paesi dell'Unione Europea sul rinnovo delle sanzioni contro le persone, gli enti e le aziende che aiutano la guerra della Russia in Ucraina. Il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l'UE è riunito a Bruxelles per continuare le consultazioni. Ci aggiorna Gianmarco Murroni.
3: La Lettonia ha bloccato l'accordo messo sul tavolo ieri a Bruxelles, accordo che prevedeva di depennare dalle liste due oligarchi russi a fronte di un rinnovo triennale anziché annuale delle sanzioni. La posizione del nostro governo è rimasta ferma, ha comunicato la ministra degli esteri lettone Braze. Le sanzioni dell'UE contro la Russia devono essere rafforzate, non indebolite, pertanto non possiamo accogliere la proposta ampiamente avanzata. Prorogare le sanzioni di 36 mesi sarebbe la mossa giusta, ha affermato il primo ministro lettone Kulbergs. Tuttavia il prezzo da pagare non può consistere nella cancellazione di due soggetti dall'elenco delle sanzioni. Le sanzioni costituiscono un pilastro fondamentale della nostra risposta alla guerra scatenata dalla Russia. Auspichiamo un rapido rinnovo delle misure, ha detto invece l'alta rappresentante dell'UE Kaya Kallas da New York, dove si tiene l'Assemblea Generale dell'ONU. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco russo di questa notte contro un'azienda di Dnipro. Sono 4 le persone rimaste uccise e 6 quelle ferite.
1: Un centinaio di sacerdoti da 8 paesi, da diverse regioni d'Italia, della rete Preti contro il genocidio sono arrivati a Roma per manifestare per la pace. Il corteo passerà anche per San Pietro. In una lettera, Michel Sabbat, patriarca emerito di Gerusalemme, ha chiesto di pregare per Gerusalemme, Gaza e la West Bank. Alessandro Guarasci ne ha parlato con Don Nandino Capovilla, che parteciperà alla manifestazione.
4: Dar conto di quello che accade ai nostri cristiani in Terra Santa, per questo che siamo in molti, andremo nei luoghi e così la nostra preghiera si accompagnerà a gesti molto forti, perché mentre diamo notizie anche di quello che accade in Libano, ecco, saremo sotto l'ambasciata del Libano, ma poi anche sotto la sede della Leonardo.
5: C'è bisogno in qualche modo di far rialzare l'attenzione su quello che avviene in Terra Santa in questo momento?
4: Ma certo, io ieri parlavo con il parroco di Taibe e mi diceva che appunto sono di nuovo isolati i villaggi, l'esercito ha chiuso le città e questo naturalmente porta a un blocco totale del movimento e della speranza che si assottiglia.
5: Ecco Don Nandino, però serve un'azione anche diplomatica importante in questo momento, che però manca del tutto.
4: Che si dia voce soprattutto al diritto internazionale, ma che poi, come chiede anche Papa Leone, si proceda proprio all'incontro che porti al rispetto di tutti i diritti e soprattutto delle leggi che proteggono le popolazioni più colpite.
1: Il debito alimenta la crisi climatica, come circolano i flussi finanziari, è il titolo del nuovo rapporto di Action Aid, dal quale emerge che nei paesi più vulnerabili ai cambiamenti climatici il rimborso del debito costa quasi 25 volte quanto viene destinato agli interventi per il clima. Andrea De Angelis ha intervistato Cristiano Maugeri, esperto di giustizia climatica, proprio per Action Aid.
6: Noi lavoriamo da anni per esplorare la connessione tra finanza e crisi climatica. Quest'anno abbiamo deciso di soffermarci anche sugli aspetti più tecnici, ovvero sia quelli del debito. Abbiamo scoperto così che non solo il debito alimenta la crisi climatica perché drena risorse, ma in realtà offre anche una soluzione, perché in realtà tutte le attività di cancellazione del debito potrebbero mettere a disposizione maggiori risorse per la mitigazione e l'adattamento.
7: Che prezzo pagano i paesi più vulnerabili alla crisi climatica?
6: Dalla nostra analisi è emerso che i paesi più vulnerabili alla crisi climatica sono anche quelli che sono maggiormente indebitati, e quindi abbiamo rilevato come questi spendano quasi 25 volte in più per il rimborso del debito che per le misure di contrasto al cambiamento climatico, e addirittura il 65% delle entrate nazionali sono destinate a ripagare il debito, quindi mancano risorse per il clima.
1: La cultura ora è il Pinocchio originale dello storico sceneggiato di Luigi Comencini, torna a incontrare il pubblico dal 17 settembre, le librerie San Paolo lo portano in viaggio per l'Italia. Fabio Colagrande.
8: C'è un pezzo di legno che da due secoli corre, inciampa e dice bugie e ogni volta cerca la strada di casa. A 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi, Pinocchio racconta ancora quel mestiere complicato che è diventare grandi. Per molti italiani ha il volto di Andrea Balestri, nello sceneggiato diretto nel 1972 da Luigi Comencini, accanto al favoloso Geppetto di Nino Manfredi. Ma per molti italiani Pinocchio ha anche una musica, quella inconfondibile, composta da Fiorenzo Carpi, diventata parte della memoria di generazioni. A 55 anni da quella produzione il burattino originale torna davanti al pubblico con un viaggio nelle librerie San Paolo dal 17 settembre, un modo per celebrare Collodi e ricordarci che crescere significa sbagliare e saper cambiare. Pinocchio da 200 anni prova a diventare un bambino, noi adulti tentiamo il percorso inverso con risultati più incerti.
1: Assegnato il premio Ratzinger 2026 al professor John Cavadini, docente di teologia all'Università di Notre Dame in Indiana, negli Stati Uniti. Il premio sarà consegnato dal Papa il 19 dicembre 2026. In chiusura di giornale, quanto è importante per una donna mantenere una stanza tutta per sé, parafrasando le parole del saggio di Virginia Woolf sulla carenza di libertà d'espressione femminile, l'associazione Agave, che a Trani si occupa di donne in difficoltà, tra cui le detenute, ha dato la propria risposta concreta. Roberta Barbi.
9: Uno spazio fisico in cui trovare indumenti, beni di prima necessità legati all'igiene personale, ma non solo, c'è tutto questo e molto altro nella stanza tutta per sé che l'associazione Agave ha creato nella casa circondariale femminile di Trani per le detenute, a partire da quelle meno abbienti che non hanno colloqui nel sostegno di una famiglia fuori. Il primo ingresso di Agave in carcere nel Natale di 2 anni fa, con un regalo che spiazza ma è dirompente nella sua semplicità: palette di trucco per le donne private della libertà personale, che spesso si traduce in privazione di tutto. Dietro a questa decisione la constatazione che il carcere è un luogo per uomini, dove all'emporio si vendono le lamette per la barba ma non la crema depilatoria, seppur Trani sia rimasto uno dei 3 istituti a vocazione espressamente femminile che sopravvivono in Italia. Uno spazio, quindi, che dona dignità e porta benefici alle recluse, come racconta la presidente Etta Tarantini.
10: Ricominciare a recuperare autostima, a immaginare un futuro diverso, a guardare in questo piccolo spazio un'apertura verso la libertà, parlare senza essere giudicata, capire che comunque si è importante, che la dignità non la cancella la tua storia.
1: Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Daniele Tanzilli in regia e Michele Ragliari in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: amare.
1: Tu fai sul serio o no?
2: Con tutto l'amore che posso. Ti amo.
3: A Roma e provincia, ascolta Radio Vaticana su 105 FM.

Was ist das? Ja, was ist los? Was ist das?

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: ore 15, Michele Raviani in studio. Gli Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, minacce e attacchi contro il trasporto marittimo, affermano i ministri degli esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che comincia oggi. Vediamo quali saranno i temi nel servizio di Paola Simonetti.
1: Indiscrezioni e dichiarazioni hanno già preceduto, prima del suo avvio, il dibattito di alto livello che si apre oggi fra i leader mondiali nel Palazzo di Vetro a New York, nell'ultima sessione sotto la presidenza Guterres. La crisi in Medio Oriente si preannuncia uno dei capitoli che scalderanno gli animi, con le accuse del ministro degli esteri iraniano Araghchi all'ONU di aver perso credibilità per l'incapacità di garantire pace e sicurezza, e le parole del presidente iraniano Pezeshkian che anticipa: difenderemo le posizioni dell'Iran. Non mancheranno i temi dei flussi migratori, la fame nel mondo, l'emergenza climatica, accanto all'intelligenza artificiale, per la prima volta in agenda alle Nazioni Unite, dove si cercherà un'intesa globale per porvi dei limiti.
0: Intanto l'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo gasdotto East-West Pipeline e potrebbe riprendere oggi le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Il presidente lituano ha annunciato su X che il nuovo contingente di truppe statunitensi è già in viaggio verso la Lituania. Siamo grati, afferma il presidente Trump, e all'amministrazione statunitense per questa decisione. L'impegno dei nostri alleati sostiene a sostenerci, invia un messaggio chiaro: la NATO è pronta a difendere ogni centimetro del suo territorio. E non c'è ancora accordo tra i 27 paesi dell'Unione Europea sul rinnovo delle sanzioni contro le persone, gli enti e le aziende che aiutano la guerra della Russia in Ucraina. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 16.
2: Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Sono le 15.05, carissimi radioascoltatori, carissimi amici, eccoci ancora una volta al nostro appuntamento pomeridiano Dritti al cuore, anime, storie, ispirazioni. Un caro saluto a tutti voi da Suor Emanuela ed eccoci. Oggi vogliamo andare al sud della nostra penisola, andiamo in Puglia, precisamente a Brindisi, dove nella parrocchia di San Vito Martire in questi giorni vivono veramente un tempo speciale. La missione popolare è guidata dai missionari del prezioso sangue, e con noi ci sono collegati in questo momento Don Vito Veneziano, che è missionario del preziosissimo sangue, e Don Claudio Cenacchi, che è appunto il parroco della parrocchia di San Vito. Benvenuti.
2: Grazie.
1: Don Claudio, io parto subito da lei. Perché avete sentito il bisogno di una missione popolare proprio in questo periodo storico e proprio adesso?
2: Perché storicamente nella Chiesa, quando si sono attraversati periodi come questo, dove la frequenza della gente alla vita sacramentale, ai cammini di fede era scarsa, attraverso le missioni popolari si è cercato di raggiungere quante più persone possibile. E allora ho pensato che poteva essere un modo, un metodo, una strategia giusta per poter affrontare la complessità di questo periodo, per poter raggiungere i lontani e per poter essere una chiesa in uscita, come il Magistero dei Papi ci chiede continuamente.
1: Don Vito, invece, quando una comunità vi chiama, chiama voi missionari del preziosissimo sangue, qual è il primo segnale che vi dice qui c'è sete di qualcosa di più, è proprio qui che dobbiamo andare?
3: Noi solitamente, quando rispondiamo alle chiamate delle parrocchie, vogliamo sempre iniziare con un periodo di preparazione, perché è vero che ci sono delle necessità che sono quelle più tangibili, però quello che vogliamo anche mettere sott'occhio è anche riuscire ad avere un prospetto di tutta la comunità, anche di chi magari è il frequentatore occasionale, riuscendo così a non tanto fare un progetto di semplice evangelizzazione, ma anche una missione dove si crei comunità, cioè si crei una famiglia, si stabilisca soprattutto quell'ambiente dove ognuno possa sentire una grande accoglienza e possa anche fare esperienza di quel Cristo che si fa povero con i poveri. Questo è il nostro più grande interesse durante le missioni.
1: Don Claudio, lei diceva prima che ci sono tante persone lontane, ma chi sono oggi questi lontani?
2: Beh, questo lo sa solo il Signore, e solo Lui sa se qualcuno è lontano. Certamente nella vita parrocchiale, considerando i numeri, la proporzione di coloro che frequentano rispetto a coloro che non frequentano è indice di assenza di fedeli, e per questo il desiderio di poterli raggiungere e poter portare loro la buona notizia del Vangelo.
1: Don Vito, e come raggiungete voi queste persone che non entrano più in chiesa?
3: Noi solitamente nelle missioni popolari non nominiamo soltanto noi sacerdoti e le consorelle delle adoratrici del sangue di Cristo, ma portiamo anche con noi tutti quei ragazzi che seguono la nostra spiritualità, tutti i giovani, anche famiglie che ci accompagnano durante l'anno e vivono le varie esperienze che facciamo come congregazione. E cerchiamo, no, di portare sia una testimonianza nostra di religiosi, ma anche di portare soprattutto una testimonianza di come Cristo parla la vita concreta di gente che ogni mattina va al lavoro e affronta le problematiche che affrontano tutte le famiglie, di giovani che normalmente vanno a scuola e vanno all'università, e dare, no, questa introspezione, no, questo specchio dove le persone si possono vedere che in realtà Cristo ancora oggi dice tanto alla nostra vita. E poi lo facciamo soprattutto andando anche per le strade, cioè incontrandoli per le strade, anche un semplice invito, un semplice come stai, un presentarsi, e girando anche le scuole dove incontriamo anche i ragazzi che con grande curiosità ci riempiono di domande e anche un po' di dubbi sulla propria, sulle proprie vite. Quindi diciamo che cerchiamo in tutti i modi di non vivere semplicemente la missione in parrocchia, ma vivere tutto il quartiere, cioè tutto l'ambiente che circonda la parrocchia.
1: Don Claudio, concretamente cosa sta succedendo nelle strade, nelle case di Brindisi in questi giorni?
2: Beh, c'è tanto fermento perché è bello vedere il territorio della parrocchia abitato dai missionari e dalle missionarie che stanno bussando a tutte le porte delle abitazioni, stanno entrando negli esercizi commerciali, stanno visitando le scuole. In una piazza della parrocchia nel pomeriggio viene proposto un oratorio per i piccoli, quindi quel clima che si respira è un clima di festa, ma anche un clima di amicizia, perché c'è qualcuno che ti raggiunge, ti saluta e soprattutto ti fa percepire che sei importante, che sei atteso, che c'è qualcuno che si sta prendendo cura di te, che ti sta pensando.
1: E Don Vito, sicuramente vi capita di avere anche delle porte in faccia, no? Delle porte chiuse. Come vi avvicinate alle porte chiuse senza invadere, ma anche senza rinunciare a quella persona, a quell'anima che c'è lì?
3: Noi solitamente lasciamo anche proprio un nostro sorriso, cioè di solito chi ci è capitato noi in questi giorni dirci non ci interessa oppure non mi va di venire in chiesa, se sono per strada ci fermiamo lì anche un po' a parlare anche di quello che possono essere le dinamiche di tutti i giorni come lavoro, famiglia e relazioni, se no con tanta semplicità gli diciamo che noi eravamo contenti semplicemente di incontrarli senza nessuna costrizione nel venire insieme a noi, però con un semplice sorriso noi lasciamo queste persone che giustamente non vogliono essere, diciamo, invasi nella loro libertà.
1: Don Claudio, tra i vari appuntamenti che ci sono in questi giorni, quale sente più importante e decisivo per la realtà comunitaria che la sua parrocchia vive oggi?
2: Certamente l'incontro con i giovani nelle scuole. Avendo anche partecipato a qualche incontro, vedo come i missionari sono in grado di raggiungere il cuore dei ragazzi, dei bambini e di sapersi adattare alle diverse fasce di età con tanta sapienza, proprio con sapienza. E poi certamente il ciclo di catechesi, di predicazione è molto efficace, già ieri era molto partecipato, quindi sono certo che la parola di Dio sta correndo per le strade e sta raggiungendo i cuori di tante persone.
1: Don Vito, quanto sono importanti i giovani e che ruolo hanno i giovani in questa esperienza missionaria?
3: In questa esperienza i giovani hanno un grande ruolo perché soprattutto quelli dell'equipe fanno proprio vedere quanto in realtà la fede e anche la parola di Cristo in realtà sia qualcosa di tanto attuale, cioè tanto viva e tanto concreta ancora nella vita di tutti. Ma soprattutto i giovani che noi incontriamo, la cosa più interessante è che a noi ci colpisce tanto il fatto di vedere giovani che sono poco ascoltati. Che si pensa tanto ai giovani, si pensa tanto a loro come dei prodotti, degli oggetti da curare e basta, ma che in realtà hanno una gran voce, hanno invece dei grandi desideri che sono inespressi, e stare lì e ascoltare tutte quelle parole che nessuno magari vuole sentire oppure le dà tanto per scontate, penso sia una cosa veramente che arricchisce tantissimo la vita di tutti, anche noi dell'equipe missionaria.
1: Don Claudio, uno degli eventi più importanti è sicuramente la Marcia per la Pace che arriva fino alla tomba di Matteo Farina. Che messaggio volete lanciare con questo tragitto e anche con questa marcia?
2: Beh, in questo periodo la preghiera per la pace penso sia necessaria. E andare verso la tomba di Matteo Farina vuol dire andare verso un testimone della fede, che è un nostro concittadino, un giovane che è stato un missionario perché lui desiderava essere tra i suoi coetanei come un infiltrato, diceva, per contagiarli con il virus dell'amore. E certamente se noi riusciamo anche con la marcia della pace a contagiare con il virus dell'amore, il risultato, l'effetto sarà proprio quello della pace.
1: Don Vito, passo a lei. Qual è il vostro carisma che poi nasce da San Gaspare del Bufalo? Che cosa dice oggi al mondo concretamente?
3: San Gaspare, naturalmente, nell'annunciare il sangue di Cristo andava proprio dai più lontani. Cioè, nel volere soprattutto raggiungere quei cuori induriti che non hanno bisogno di semplici soluzioni o di sentirsi dire delle frasi motivanti, ma hanno bisogno di speranza, hanno bisogno di sentire e capire quanto in realtà il sangue di Cristo cura le nostre ferite, cura quelle ferite che ci portano a chiuderci, a rimanere in noi stessi e chiudere completamente la porta a quella speranza che manca tantissimo. E mai più, e mai come oggi, il messaggio di San Gaspare, anche proprio il suo voler portare il sangue di Cristo anche alle persone più lontane, è mai stato così forte. Voler proprio raggiungere quei cuori che possono essere addolciti e inteneriti.
1: Don Claudio, e lei da parroco che cosa si aspetta che accada nel cuore della sua gente, nel cuore della sua parrocchia?
2: Sono sicuro che il grande protagonista della missione popolare è lo Spirito Santo. E mi aspetto che l'azione dello Spirito Santo possa ravvivare la fede nella comunità e che possiamo raggiungere coloro che abitualmente non frequentano la parrocchia. Non fosse altro ricordando loro che c'è qui una comunità di credenti che ha le braccia aperte e che è pronti ad accoglierli in qualunque momento loro volessero venire per incontrare il Signore.
1: Ci sono oggi delle sfide, Don Claudio, che lei incontra nel guidare la comunità, e se ci sono, qual è quella più grande?
2: È quella dei giovani.
1: Ma secondo lei i giovani sono una sfida perché sono chiusi oppure perché non credono più nella fede, non credono più anche magari noi che siamo portatori di questa fede?
2: Guardi, il fenomeno al quale noi assistiamo è che i ragazzi, una volta terminato il percorso dell'iniziazione cristiana, non frequentano più la parrocchia, e il desiderio è quello di poter offrire loro delle proposte e degli itinerari per poter continuare il cammino di fede che non si esaurisce con il percorso dell'iniziazione cristiana, e di formare anche la comunità ad avere delle persone in grado di poter accompagnare questi giovani.
1: Don Vito, ultima domanda a lei per concludere. Qual è la sorpresa più bella che una missione può regalare?
3: Penso la sorpresa più bella è proprio vedere quando, quando nelle preparazioni delle missioni, delle volte ci sono degli appuntamenti che sembrano un po' ostici, che come la catechesi delle 21, delle ore 21, che qui veniva vista un po' come un grande ostacolo. Invece già c'è una grande sorpresa dove vediamo nella catechesi delle 21 c'è una chiesa veramente piena di persone, di adulti che hanno voglia di sentire, no? Questa predicazione, c'è questa parola di speranza. Ma soprattutto quando si va nelle strade, vedere, no, con il nostro abito che è anche molto evidente da missionari, vedere invece come la gente accolga, cioè la gente non è gente chiusa, non è gente che non vuole assolutamente parlare con un prete o con qualcuno che abbia un crocifisso al collo, ma la più grande sorpresa è questa, cioè come in realtà la gente, anche se non frequenta, anche se non sono così tanto credenti, però hanno sete di Dio, hanno veramente sete della sua parola, e basta semplicemente un semplice incontro per farli aprire a questa prospettiva, cioè a questa speranza. Quindi spesso nelle missioni popolari è quella cosa che ci stupisce, vedere quanto veramente l'azione dello Spirito Santo è grande, quanto delle cose che magari noi dal punto di vista razionale pensiamo siano senza speranze, facendo anche i nostri calcoli umani, invece vediamo come lo Spirito invece stravolga tutto questo, faccia invece vedere la missione come un grande punto di speranza, come un nuovo inizio per ogni parrocchia.
1: E Don Vito, a chi ascolta e si sente lontano, qual è il primo passo possibile oggi?
3: Puoi ripetere?
1: Qual è il primo passo possibile oggi per chi ascolta e si sente lontano?
3: Credo che il primo passo in assoluto è quello di avere il coraggio di mettersi in discussione, cioè di aprirsi a qualcosa di molto più grande, cioè comprendere che quello che ho davanti ai miei occhi, quello che gira intorno a me, non è tutto quello che io posso vivere, ma c'è qualcosa che Dio invece mi sta preparando, che va oltre la mia immaginazione, va oltre quello che io con la mia testa posso riuscire a sperare. Quindi riuscissi a capire, no, che c'è qualcosa che in cui Dio ci può veramente stupire, ci può essere ancora una meraviglia più grande di quella che viviamo oggi.
1: E allora io vi auguro una buona missione, un buon proseguimento, e ricordo ai nostri radioascoltatori, magari se c'è qualcuno di Brindisi in ascolto, che fino al 4 ottobre si vivono questi giorni veramente intensi di missione, di chiesa ogni uscita, di chiesa che veramente vuole farsi presente nelle case in mezzo alla gente. E grazie per essere stati con noi, Don Claudio e Don Vito.
2: Grazie a lei.
3: Grazie mille.

0: Sono le 15:24, carissimi, siamo ancora insieme qui su Radio Vaticana e ancora nel nostro programma Dritti al Cuore. E adesso voglio parlarvi di un cortometraggio, Green Lava. È il cortometraggio documentario che racconta la storia di Giacomo Mattivi e un cammino umano e spirituale che sta facendo davvero il giro del mondo. È stato realizzato in collaborazione con i Media Vaticani ed è in proiezione a Beverly Hills, avviando così il suo percorso verso gli Oscar. E vogliamo parlarne con la regista Lia Beltrami, che è collegata con noi.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Buon pomeriggio Lia, benvenuta.
1: Grazie, è sempre una gioia parlare con voi, ascoltare e poter trasmettere un po' quelle scintille di bene che fanno il giro del mondo.
0: Lia, questo cortometraggio Green Lava sta iniziando davvero un percorso molto bello e importante verso gli Oscar. Qual è l'emozione che lei sente nel vivere questo momento?
1: Ma è una grandissima emozione per più ragioni. La prima, perché Giacomo, abbiamo realizzato anche in fretta il film, è stata una lavorazione molto dura perché lui potesse goderne, e vedere adesso, dopo un po' che non partiva, che è partito così in modo importante, e vedere che così lui può avere una voce, può parlare al mondo, è la prima ragione di emozione. E poi la seconda è perché in questo mondo dove è abbastanza disturbato, cioè dove il conflitto è molto alto, è bellissimo poter presentare la storia di Giacomo, che a detta di chi l'ha visto nella premiere è stato un momento di pace in un mondo diviso.
0: Questo progetto nasce anche in collaborazione con i Media Vaticani, come dicevo prima. Che valore ha avuto per te, per lei, per voi questo legame?
1: È importantissimo, è un cammino condiviso dove abbiamo ideato il film insieme. Il film è nato proprio all'interno di un evento fatto in collaborazione in Vaticano come idea, e da lì si è sviluppato. E poi il Vaticano e i Media Vaticani hanno prodotto un podcast che ha lanciato e ha aperto il percorso del film, e poi ogni momento della lavorazione lo abbiamo condiviso. Questo è importantissimo perché rappresentava un po' quella domanda di Papa Francesco della Chiesa aperta, delle porte aperte che escono, quindi della Chiesa in uscita, e questa testimonianza di questo Vangelo che è vita concreta, il Vangelo della vita quotidiana.
0: Al centro del film c'è questo ragazzo, Giacomo Mattivi. Magari forse qualcuno non lo conosce ancora, non sa la sua storia. Cosa ti ha colpito della sua storia al punto da volerla raccontare?
1: Giacomo è una persona straordinaria, un ragazzo profondo, intelligente, vivace, ironico e di grandissima cultura, e attento a tutto quello che accade nel mondo. Giacomo non si muove, è come, immagino, lo penso un po' in una clausura del corpo, dove, come certe monache di clausura, che da lì riescono a parlare col mondo. Così è Giacomo. E Giacomo aveva anche un fratello, Mattia, con la stessa malattia. Giacomo ha assistito alla morte del fratello, e come un giovane, così nella verità, nella sua essenza, va dentro questi temi, affronta il tema anche della morte in vista della vita dopo la morte, a partire dalla storia di suo fratello, già di per sé era una storia da raccontare. Ma la cosa più bella è che è nato così. Giacomo era venuto al cinema, era stato portato al cinema a vedere un documentario che avevo realizzato sulle Suore della Provvidenza a Calcutta. Il documentario, la protagonista, la prima che aveva fruito dell'aiuto delle suore, muore, e Giacomo alla fine mi dice: come voglio anch'io raccontare la mia storia, non voglio che vada perduta, ci stai? E quindi mi è arrivata proprio dal cielo questa domanda, ecco, quindi la risposta è stata un immediato sì, ben sapendo le difficoltà grandi di trasmettere la storia di Giacomo non in tono banale, emotivo, pietistico, ma cercando di raccogliere la sua verità, e quindi anche era una sfida cinematografica importante.
0: E Giacomo poi, tra l'altro anche nel podcast che citavi prima, parla di un messaggio che deve arrivare al più possibile, a più gente possibile. Qual è questo messaggio concretamente?
1: Allora, il messaggio, Giacomo lancia alcuni messaggi. Il primo è l'inno alla vita, cioè è un documentario che apparentemente parla di sofferenza e di morte, in realtà è un inno alla vita e quindi un incoraggiamento anche per i giovani e non solo di scegliere la vita, di sceglierla, come dice Giacomo, nelle piccole cose di tutti i giorni e insieme alla comunità e alla famiglia. Questo è fortissimo. Abbiamo cercato di raccontarlo come questa gente di montagna, viviamo ai piedi delle Dolomiti, sull'altopiano di Pinè, e qui la comunità è fortissima. E la comunità intorno a Giacomo è quella che gli dà la forza per andare avanti, e questo anche è un altro valore tanto importante per il mondo di oggi.
0: Green Love è un titolo molto suggestivo. Che simbolo rappresenta?
1: La lava è proprio il simbolo in cui si vede rappresentato Giacomo. Parte un po' dalla lava di Pirandello, che non deve pietrificarsi, che deve essere una lava viva, quindi questo scorrere da dentro. E noi da viva l'abbiamo trasformata a verde perché Giacomo sognava di fare l'agronomo. Giacomo vive e cresce nella sua dimensione, Laudato Si, dialogando con il creato. Dalle api alle galline per le uova, ai boschi, a tutto questo mondo che è la natura di montagna che gli si fa intorno, e quindi il suo essere lava viva diventa lava verde, quindi green lava.
0: Facciamo una piccola pausa musicale, Lia, e poi ritorniamo insieme.

0: Ed eccoci ancora, siamo collegati con Lia Beltrami. Lia, e questo film è stato definito un antidoto ai nostri occhi appannati. Cosa pensi che oggi noi non riusciamo più a vedere concretamente?
1: C'è una cultura di nebbia molto, molto diffusa che fa sì che ormai con le troppe immagini pensiamo solo ai siti che continuano a uscire fatti con l'intelligenza artificiale che ti danno consigli di vita, che riempiono gli occhi e la mente delle persone di cose che escono da un computer, da un elaboratore di dati, e ci distoglie da quello che è la verità, la concretezza della vita. E trovarsi di fronte a un ragazzo giovane con questa malattia tremenda, scoperta fin da bambino, completamente invalidante e durissimo appunto, che pure trova la forza di vivere con gioia e di valorizzare ogni singolo momento della giornata. Ecco, questo va contro l'appannamento, poi l'appannamento anche di quella presentazione come di lucina di vita dove io, no? L'egoismo, prima io, la mia lingua, la mia appartenenza, il mio, ci troviamo davanti a questa presenza disarmante di Giacomo tra noi che ci parla di noi, e quindi questo farsi carico anche degli amici più stretti della condivisione della sua malattia diventa un noi di squadra apposta. Parlano un po' anche del gioco del calcio e di questa squadra che di fatto è la squadra per la vita di Giacomo, e quindi ci riporta anche davanti alle domande ultime della vita, perché viviamo, che cos'è la morte, e lui lo fa senza nascondere nulla, senza far finta che vada tutto bene, ma anche rimuovendo quelle nebbie che offuscano una lettura profonda. Teniamo conto che adesso Giacomo, dopo finito il film, si è andato un po' dentro con gli esami dell'università, fa sociologia e sta scrivendo la sua tesi di laurea proprio sul tema della morte. La morte, sia dal punto di vista sociologico che antropologico, nelle varie culture, sia occidentali che di varie parti del mondo. E questo, secondo me, è un modo di stare al mondo nell'autenticità. E è quell'autenticità che il mondo di oggi manca completamente. Altre persone che l'hanno guardato nella sua prima Los Angeles l'altro giorno hanno lasciato una testimonianza video dicendo: ci siamo trovati davanti alla cruda realtà e siamo usciti con il cuore riscaldato d'amore. Ecco, questa forse è la definizione più bella per chi lo vede in un luogo così lontano come Los Angeles e coglie comunque la bellezza e la forza della storia di Giacomo.
0: Quali sono state le difficoltà più grandi nella realizzazione del cortometraggio?
1: La prima difficoltà personale mia come regia, insieme anche a tutta la squadra, è stata quella di entrare nel mondo di Giacomo e cercare di farlo in punta dei piedi. Sebastiano Rossetto, il direttore della fotografia, è riuscito a stare con la telecamera quasi nascosta nella vita di Giacomo, perché entrare così, porre delle domande, e quindi già quello è stato molto difficile. Ci ha accompagnato lo psicologo Daniele Marchesi proprio per far sì che le domande del film non arrivassero a creare dello sconforto in Giacomo. E quindi lui poi si è dato molto da fare perché tutto questo diventasse più facile. Poi anche difficoltà riuscire a fare l'intervista nel momento senza respiratore, quindi per Giacomo riuscire ad avere quella forza. E poi anche la difficoltà di continuare a domandarsi come raccontare la bellezza di

0: Giacomo, che la bellezza comprende anche questa enorme sofferenza, ma come raccontarla nel modo più vero possibile. E qui il montaggio di Simona Paggi ha fatto una parte importante. E poi abbiamo lasciato tantissimo spazio alla musica, composta da mio marito Alberto Beltrami, che in modo molto delicato ha cercato di avvolgere Giacomo. E come quella guardia del corpo, questa musica che ti abbraccia. E non a caso, chi ha presentato il film a Los Angeles era Alan Rickey, che aveva composto la colonna sonora di Bodyguard, il film sulla guardia del corpo. Quindi c'è stato anche questo filo. Dico sempre che lo Spirito Santo è spiritoso e ci gioca questi scherzi simpatici.
1: E qual è stata la sorpresa più bella che ti porti dentro personalmente da questa esperienza?
0: La sorpresa più bella è stata quella di vedere che la gente è ancora disposta ad ascoltare queste storie, che la gente, che gli spettatori accettano di lasciarsi commuovere, che lasciano scorrere le lacrime, ma riescono anche ad accogliere la forza di quella buona notizia che è poi quello per cui noi facciamo questo lavoro. La nostra società adesso si chiama 2A2, fatta dalle Dolomiti a Los Angeles, a 2A2. Cerchiamo di andare a 2A2 nel mondo proprio per portare questa buona notizia. E la sorpresa straordinaria è che il pubblico è disposto ad accoglierla a piene mani. E dall'altra anche questa fiducia di Ali Aksu e di tutto Dominic Appleby e tutto il team di Los Angeles che ha iniziato questa campagna verso gli Oscar. Come dice Giacomo, non è tanto non è dire concorro a un premio, ma è posso raggiungere un grandissimo pubblico. E devo dire che solo dopo che è uscita la notizia, per esempio, mi ha scritto una famiglia del Brasile, una mamma con il bambino di 8 anni, sempre con la distrofia muscolare di Duchenne, e dice: ma possiamo raccontare anche noi la nostra storia? Ecco cosa sgorga poi dal film. E perciò stiamo pensando anche di costruire uno spazio dove possano tutti raccontare la loro storia.
1: E qual è il tipo di pubblico che è più vicino a Green Lava?
0: L'idea iniziale era quella di aprirlo soprattutto ai giovani, alla storia di un ragazzo che parla a ragazzi, a quei ragazzi che magari si lasciano un po' sopraffare anche dalla sofferenza delle loro vite, dalla mancanza di senso, dal vuoto dentro. Però solo in questi giorni, appunto, che sta andando tutti i giorni in sala a Los Angeles, vedo che è anche quel pubblico abituato ad andare al cinema, quel pubblico più adulto, più grande, magari che ti sembra che sia più dedicato alla moda, quegli spazi là, invece Giacomo riesce ad attirare anche loro. Ecco, forse questo è l'auspicio più bello.
1: Secondo te, per concludere questo percorso, ormai che sta veramente verso gli Oscar, può amplificare il messaggio, nel senso che può rendere il cinema ancora un luogo profetico?
0: Il cinema lo può essere, può diventare un luogo profetico, come lo è questa storia. E davvero vedere come da un film può nascere quel qualcosa che genera il cambiamento. Il progetto grande nostro, appunto, che sgorga, si chiama Emozioni per generare il cambiamento. Come l'arte, in particolare il cinema, se tocca certe corde, ti può invogliare, ti può far venire quella voglia di vivere, quella voglia di uscire dal tuo guscio, dal tuo spazio chiuso, dal tuo dolore che mangia dolore e dire: se ce la fa Giacomo, ce la posso fare anch'io.
1: Noi speriamo davvero che la storia di Giacomo possa essere di esempio, ma soprattutto di forza per tantissimi che vivono questa stessa malattia, ma anche per tanti giovani che sicuramente ancora magari sono persi in situazioni di tristezza. Ne penso a quanti soffrono con le crisi di panico, la depressione, anche malattie tipo i tumori, no? Spero davvero che questa storia raccontata da voi così bene, così veramente con cuore proprio possa raggiungere veramente tantissime altre persone, anche i cuori più lontani.
0: Grazie, e in più aggiungo ancora il tema della pace. Il film racconta tutto questo andando oltre i conflitti e oltre le divisioni. E anche questo viene riportato dal pubblico della prima settimana di sala e diventare luogo di pace. Ecco, questo per il mondo di oggi penso sia un punto importante.
1: Grazie Lia, grazie davvero.
0: Grazie a te, grazie a tutti voi e buona comunicazione perché abbiamo bisogno di buona comunicazione.

0: Ed eccoci, 15:46, il nostro programma anche oggi volge al termine. Io vi ringrazio per essere stati con noi ancora una volta, vi do appuntamento alla prossima settimana, ma vi invito a restare sintonizzati su Radio Vaticana, a continuare a seguire i nostri programmi e buon pomeriggio.
1: Sei Mister Muscolo, io sono

0: Le ore 16, Michele Raviare in studio. In tutto il Medio Oriente i conflitti si stanno moltiplicando a catena. Faccio appello ai leader presenti in quest'aula affinché sfruttino al meglio questa settimana di alto livello per favorire la de-escalation e il dialogo. Lanciamo insieme un messaggio chiaro: i combattimenti devono cessare, gli aiuti umanitari devono poter fluire e i diritti e le libertà di navigazione devono essere pienamente ripristinati in conformità con il diritto internazionale. Lo ha detto il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, aprendo i lavori dell'81esima Assemblea Generale al Palazzo di Vetro di New York nell'ultimo discorso del suo mandato. Il debito alimenta la crisi climatica, come circolano i flussi finanziari, è il titolo del nuovo rapporto di ActionAid. Andrea De Angelis ne ha parlato con Cristiano Maugeri, esperto di giustizia climatica per ActionAid.
1: Non solo il debito alimenta la crisi climatica perché drena risorse, ma in realtà offre anche una soluzione, perché in realtà tutte le attività di cancellazione del debito potrebbero mettere a disposizione maggiori risorse per la mitigazione e l'adattamento.
2: Che prezzo pagano i paesi più vulnerabili alla crisi climatica?
1: Dalla nostra analisi è emerso che i paesi più vulnerabili alla crisi climatica sono anche quelli che sono maggiormente indebitati, e quindi abbiamo rilevato come questi spendano quasi 25 volte in più per il rimborso del debito che per le misure di contrasto al cambiamento climatico, e addirittura il 65% delle entrate nazionali sono destinate a ripagare il debito, quindi mancano risorse per il clima.
0: Arriva l'endorsement del Cremlino per il partito tedesco di destra AfD. La posizione del partito sul miglioramento delle relazioni con Mosca non può che essere apprezzata, ha detto il portavoce di Putin, Peskov. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 17.
3: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
4: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le papier croyant
4: in Pantheon in
5: semblance de son.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Cari amici, benvenuti in diretta. Allora, di che cosa parleremo oggi in questi 25 minuti del Mondo Radio? Parleremo di servizio civile universale, soprattutto all'estero, lo dobbiamo dire, fondamentale per favorire una vera cultura della pace, ma soprattutto in Medio Oriente, insomma, è abbastanza difficile. Poi uno sguardo a quello che succede in Ucraina e ancora, sempre sul Medio Oriente, l'iniziativa di preti contro il genocidio che proprio in questi momenti stanno sfilando a Roma contro la guerra. Infine la crescita in Vietnam, paese che si sta aprendo all'economia di mercato, diciamo con un notevole successo, se non altro apprezzabile. Allora, ecco là, Luca Rossi, Bruno Orti invece, tutte e due all'attrezzatura, diciamo, tecnica, la parte tecnica, io invece sono Alessandro Guarasci, ora può partire la nostra diretta Facebook. Cari amici, benvenuti anche in diretta video. Il bando ordinario del Servizio Civile Universale per il 2026 ha messo a disposizione quasi 66.000 posti, di cui 1.485 all'estero. Allora, ne parliamo perché questa forma, diciamo, di, potremmo dire anche di volontariato, di impegno civile, spesso si deve confrontare con realtà molto dure, in particolare appunto all'estero. Pensiamo a cosa succede in Africa, ma anche al Medio Oriente, dove in sostanza ormai c'è una situazione di tensione che dura da troppo tempo. Allora, per parlarne abbiamo qua Lucia De Smaele, che è tra i responsabili del Servizio Civile Internazionale della FOCSIP, che ricordiamo raccoglie circa il 40% dei progetti di servizio civile oltre confine. Buon pomeriggio, De Smaele.
8: Grazie, buon pomeriggio.
7: Allora, dicevamo prima del Medio Oriente, ormai non è molto semplice andare in Medio Oriente a fare il servizio civile all'estero.
8: Sì, assolutamente. Noi dobbiamo sempre far riferimento ovviamente alle istituzioni che autorizzano l'esperienza di servizio civile universale all'estero e ovviamente anche al MAECI per avere tutte le corrette autorizzazioni a far partire giovani che ricordano al massimo 29 anni nei progetti di servizio civile, e quindi un'attenzione particolare ovviamente è legata anche alla loro sicurezza. E quindi anche quest'anno nell'area medio orientale alcuni progetti previsti in cui sono candidati dei ragazzi sono stati selezionati, poi non sono stati più avviati. Ad esempio in Libano sono stati appunto interrotti, e anche in Palestina, e quindi rimangono alcuni territori ancora in cui è possibile partire, ma ovviamente con una serie di incertezze, ad esempio la Giordania, ad esempio Israele.
7: Ecco, sicuramente sono sempre pochi in questo caso i posti dove è possibile andare in Medio Oriente. Anche lo stesso presidente delle Nazioni Unite, del Consiglio di Sicurezza, Guterres, ha detto: mai vista un'offensiva come quella contro Gaza, serve rispettare il diritto internazionale. Allora, però oggettivamente ci sono tanti altri posti dove è possibile fare il servizio civile all'estero, ed è un'occasione di crescita per tanti, per tante ragazze e tanti ragazzi che forse hanno avuto una vita un po' protetta fino ai 22-23 anni, agli anni della laurea, e che in qualche modo si mettono in gioco. C'è anche una paga che non è particolarmente, diciamo, importante, però serve anche in qualche modo per sostenersi nelle spese esterne. E qual è la vostra esperienza?
8: Ma la nostra esperienza è radicata in tanti anni di attività con il servizio civile all'estero. FOCSIP è il primo ente di invio appunto di volontari all'estero, ed è un estero piuttosto ampio, perché stiamo parlando di quasi 50 paesi tra Africa, America Latina, Medio Oriente, Asia e una parte d'Europa. e quindi ovviamente l'esperienza ci insegna che si può realizzare effettivamente delle esperienze per i giovani che possono essere realmente delle esperienze di impegno civico. Quindi le nostre organizzazioni della rete FOXIV sono radicate su questi territori perché nella maggior parte dei casi hanno progetti di sviluppo in questi paesi, in queste comunità, e quindi ecco, possono offrire il sostegno corretto a dei giovani che si impegnano forse per la prima volta in un'esperienza così significativa nel dare un contributo, ma anche crescere dal punto di vista della sperimentazione personale, della crescita di competenze e ovviamente una crescita di tipo personale umano innegabile.
7: Senta, lei Lucia adesso l'ha detto, no? Questi ragazzi crescono, c'è qualche esperienza che magari le è rimasta in qualche modo più impressa, qualcuno che tramite il servizio civile ha fatto uno scatto sia diciamo come donna che come uomo?
8: Io ho visto tantissime persone fare il servizio civile perché appunto seguo questa attività fin dall'inizio, dalla legge del 2001, almeno quando è diventata il servizio civile nazionale, poi è diventato universale, e di giovani
7: quando
8: ne ho visti
7: tanti.
8: Quando
7: era la vecchia obiezione di coscienza che essenzialmente si faceva perché uno non voleva fare la naia.
8: Certo.
7: Tanti lo hanno fatto, poi ha fatto uno scatto perché è diventato anche per le donne, è diventato...
8: Esatto.
7: Universale ed è diventato anche all'estero, per cui ha cambiato completamente forma.
8: Sì, diciamo il servizio civile nazionale si poteva già fare all'estero fin dal 2001 in poi, quindi i primi progetti nel 2023 e nel 2003. Però ecco, diciamo l'esperienza nello specifico, qualcuno l'ha fatto così come un'occasione, no? Durante la sua formazione, un anno di gap nel percorso universitario, ma sempre abbiamo visto nella maggior parte dei casi che sono esperienze significative, comunque lasciano una traccia nel percorso successivo dei giovani che partecipano, quindi molti di loro oggi vedono e lo valorizzano anche le organizzazioni di cooperazione nel servizio civile all'estero, la porta di accesso anche a questo mondo, e quindi è la famosa esperienza che tanti ti cercano. Il servizio civile diventa proprio un'opportunità per formarsi e sperimentarsi all'estero, e molti sono rimasti nel settore, molti hanno portato avanti anche l'esperienza vissuta durante il servizio civile nel poi diventare un po' un marchio del loro impegno civile nelle diverse professioni su cui erano formati. Quindi alcuni hanno anche ritornati dall'esperienza di servizio civile dei percorsi formativi specifici per approfondire le tematiche poi conosciute anche durante l'anno di servizio civile.
7: Ecco, una cosa che mi interessa, uno fa la domanda e poi deve scegliere un soggetto con cui andare, e perché andare con la FOXIV? Cioè rispetto a qualsiasi altro soggetto, insomma, facciamo un po' di pubblicità anche alla Fox, diciamo perché appunto scegliervi.
8: Allora, sicuramente se parliamo di servizio civile all'estero, il fatto di essere in realtà impegnate quotidianamente su questi territori ti dà una certezza del fatto che le iniziative anche di servizio civile non siano, diciamo, improvvisate, non si basino su partenariati deboli. In realtà sono anni di presenza nei contesti, nei territori, che ci hanno permesso di sviluppare delle relazioni, no, con i nostri partner loco, con cui poi i ragazzi direttamente fanno la loro esperienza fianco a fianco. Quindi questo direi che è il primo elemento di qualità, e forse anche il fatto di avere ben chiara la visione nostra di servizio civile, che non è soltanto formazione e lavoro, che non è una risposta ai problemi del welfare, ma che è proprio un'esperienza forte che si aggancia valorialmente a una scelta di servizio civile come obiezione di coscienza e come difesa della patria non armata e non violenta, che però lo traduce in un concetto di pace e di patria che è universale, non è soltanto all'interno dei confini di questo mondo. Io sento che molti ragazzi hanno bisogno di riancorarsi a qualcosa di valoriale che sia forte, e quindi di anche interpretare quell'esperienza di servizio civile non solo come un anno in cui mi danno 500 euro, no, mensili, eccetera, ma che sia effettivamente un contributo di un impegno personale.
7: Cioè non è solo un parcheggio magari nell'attesa di un lavoro che prima o poi dovrà arrivare, ma è proprio una voglia di crescere. E speriamo soprattutto, Lucia, che si torni presto anche in Medio Oriente. La situazione non è per nulla facile in Cisgiordania, non è per nulla facile in Libano. Non parliamo assolutamente di Gaza, sappiamo quanto sia difficile in questo momento entrare in quei territori con un visto ufficiale, per cui è chiaro che il servizio civile in quelle zone ha molte difficoltà a ridecollare, però chissà, può darsi che nelle prossime settimane, magari con uno sforzo, uno scatto di reni della diplomazia, qualcosa possa cambiare, Lucia.
8: Sì, e secondo me la cosa importante, il segnale importante che noi abbiamo colto come organizzazioni, no, che propongono comunque in questa realtà molto complessa dei progetti di servizio civile, abbiamo visto che con tutte le insicurezze che abbiamo chiarito anche in fase di promozione, tanti ragazzi si sono candidati, tanti sono interessati non solo al servizio civile ma anche al servizio civile all'interno di questi territori complessi, e questo è un segno secondo me fondamentale che c'è il desiderio di fare una scelta di servizio veramente di tipo non violento e che si crede a questa esperienza al di là di oggi, no? La corsa al riarmo e la poca fiducia nella capacità anche di mediare tra paesi.
7: E allora io ringrazio per essere stata con noi Lucia De Ismaele, tra i responsabili del servizio civile internazionale della FOCSIV. E allora si può chiudere qua la nostra diretta Facebook. E però io vorrei capire, vorrei farvi capire anche che cosa succede in Ucraina, un altro dei fronti caldi, caldissimi. Allora do la linea a Gianmarco Murroni.
1: Lettonia ha bloccato l'accordo messo sul tavolo ieri a Bruxelles, accordo che prevedeva di depennare dalle liste due oligarchi russi a fronte di un rinnovo triennale anziché annuale delle sanzioni. La posizione del nostro governo è rimasta ferma, ha comunicato la ministra degli esteri lettone Braz. Le sanzioni dell'UE contro la Russia devono essere rafforzate, non indebolite, pertanto non possiamo accogliere la proposta ampiamente avanzata. Prorogare le sanzioni di 36 mesi sarebbe la mossa giusta, ha affermato il primo ministro lettone Kulbergs. Tuttavia il prezzo da pagare non può consistere nella cancellazione di due soggetti dall'elenco delle sanzioni. Le sanzioni costituiscono un pilastro fondamentale della nostra risposta alla guerra scatenata dalla Russia. Auspichiamo un rapido rinnovo delle misure, ha detto invece l'alta rappresentante dell'UE Kaja Kallas da New York, dove si tiene l'Assemblea Generale dell'ONU. È proprio a New York è previsto l'incontro tra il presidente USA Trump e quello ucraino Zelensky, durante il quale i due discuteranno di un cessate il fuoco con la Russia nel settore energetico. Previsto domani invece l'incontro tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco russo di questa notte contro un'azienda di Dnipro. Sono 4 le persone rimaste uccise e 6 quelle ferite.

0: E allora parlavamo del Medio Oriente. È intervenuto in queste ore il Patriarcato Latino di Gerusalemme a Gaza, che ha detto che sono stati accolti 1.005 bambini della scuola dell'infanzia fino alla 12ª classe. Questo dopo 3 anni di interruzione e profonde difficoltà nell'accesso all'istruzione. La riapertura, che comprende anche il nuovo edificio destinato alla scuola dell'infanzia, così dice il Patriarcato, è stata resa possibile grazie al sostegno di molti donatori e partner che hanno contribuito al ripristino appunto delle lezioni a Gaza. Una notizia positiva. Intanto un centinaio di sacerdoti che sono arrivati da 8 paesi, da diverse regioni italiane, della rete Preti contro il genocidio, sta manifestando proprio in questi momenti per le vie accanto al Vaticano per la pace. Alle 15 c'è stato un momento di preghiera alla chiesa di Santo Spirito in Sassia, poi una marcia lungo Via della Conciliazione portando un sudario con il nome di 300 bambini palestinesi e libanesi uccisi dopo la dichiarazione dei due cessate il fuoco. Lungo il corteo un canto su Taibeh in Cisgiordania, composto appositamente per l'occasione da padre Morlan. Tra poco, per circa un'ora, il corteo si concluderà nel quartiere Prati davanti la sede di Leonardo, azienda tra l'altro partecipata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che produce armi. Michel Sabah, che è patriarca emerito di Gerusalemme, ha chiesto di pregare proprio per Gerusalemme, Gaza e tutta la West Bank. Allora, però ecco, sentiamo che cosa ci ha detto Don Nandino Capovilla, che abbiamo raggiunto poco fa lungo la marcia.
1: Ma semplicemente dar conto di quello che accade ai nostri cristiani in Terra Santa, e quindi per questo che siamo molti, e proprio anche domani saremo ancora una volta a dar conto come delle voci che il Patriarca ci ha consegnato stamattina. Andremo nei luoghi e così la nostra preghiera si accompagnerà a gesti molto forti, perché mentre diamo notizie anche di quello che accade in Libano, ecco, saremo sotto l'ambasciata del Libano, ma poi anche sotto la sede della Leonardo. Cioè, guardi, davvero credo sia il momento, come dice il Patriarca Sabah, di un kairos, ecco, di un risveglio molto più attento e consapevole di quello che realmente accade oggi in Terra Santa.
2: C'è bisogno in qualche modo di far rialzare l'attenzione su quello che avviene in Terra Santa in questo momento, secondo lei?
1: Ma certo, io ieri parlavo con il parroco di Taibeh e mi diceva che appunto sono di nuovo isolati i villaggi, l'esercito ha chiuso le città, e questo naturalmente porta a un blocco totale del movimento e della speranza che si assottiglia, e mentre appunto dal Libano nello scavo ci dà conto della distruzione di interi villaggi. Cioè, il Medio Oriente veramente non è semplicemente in fiamme, ma Israele è responsabile di qualcosa che per Gaza si parla di genocidio, e davvero per la Terra Santa di una polizia etnica che rende, come denunciano gli israeliani in Betlemme, dove si parla proprio della cancellazione del popolo palestinese.
2: Ecco, Don Nandino, però serve un'azione anche diplomatica importante in questo momento, che però manca del tutto.
1: Assolutamente, assolutamente. Mentre si apre l'Assemblea delle Nazioni Unite, si chiede assolutamente che si torni proprio a questa azione diplomatica, che si dia voce a quel necessario negoziato, a quelle voci della comunità internazionale che faccia, che dia forza soprattutto al diritto internazionale, e quindi che chiami non solo le cose con il loro nome, ma che poi, come chiede anche Papa Leone, si proceda proprio all'incontro, che porti al rispetto di tutti i diritti e soprattutto delle leggi che proteggono le popolazioni più colpite.
2: Don Nandino, per chiudere, voi appunto, lei l'ha detto, oggi sarete sotto la sede di Leonardo, c'è un eccessivo commercio di armi, e soprattutto poi questo commercio di armi non rischia in qualche modo di andare anche a detrimento dei più deboli, dunque di non investire poi in sanità e istruzione, oltre che purtroppo creare tanti morti?
1: Assolutamente, queste considerazioni che ormai sono comuni dal pontefice ai nostri vescovi con la nota pastorale, non possono restare solo delle considerazioni, dobbiamo muoverci, per questo la convocazione di oggi è fondamentale, perché ci mettiamo i nostri corpi e siamo il segno non solo di preti contro il genocidio, ma di tutti i battezzati che devono ormai metterci veramente la faccia, il volto, la preghiera e le loro stesse persone, per dire così non si può davvero andare avanti.
2: Don Andino, mi scusi, ancora per chiudere, serve un movimento di protesta in questo momento ancora più ampio in merito a quello che sta succedendo in Terra Santa e contro tutte le guerre?
1: Allora sì, naturalmente questo movimento non deve essere derubricato come protesta, perché è il momento del, come dicono i cristiani nel loro comunicato, lo chiamano appunto il Kairos, ma più che della protesta è il momento della proposta e della mobilitazione perché le popolazioni non siano abbandonate. Ecco, il problema della Terra Santa è che viene, sembra sempre solo oggetto delle nostre preghiere. Noi oggi sarebbe una giornata di preghiere incessanti, ma anche di gesti, perché davvero non bastano più le nostre preghiere e, come chiede anche la Terra Santa, dobbiamo assolutamente denunciare e poi pretendere dai nostri governi che si fermi questo massacro.
0: In Vietnam è molto vicino, e così cambiamo argomento, dicevo, in Vietnam è molto vicino un accordo commerciale con gli Stati Uniti e il Vietnam intende aumentare gli acquisti di prodotti USA ad alta tecnologia, inclusi aerei, per contribuire, diciamo, a ridurre il proprio surplus commerciale con Washington. Questo l'ha dichiarato il presidente vietnamite e segretario generale del Partito Comunista Tham Lao. La settimana scorsa una delegazione di imprenditori italiani ha partecipato alla manifestazione Industry Viet Hanoi 2026 con un focus proprio sulle infrastrutture industriali. Il Vietnam è un prodigio dell'ASEAN, silenzioso, resiliente, ci ha detto il giurista d'impresa che è da poco tornato dal Vietnam, Nunzio Bevilacqua.
3: La politica del Vietnam oggi è un unicum nel sud-est asiatico e si muove in due direzioni. In primis stringendo un'alleanza molto importante con la Cina, da cui, ricordiamo, non può prescindere. Ma allo stesso tempo anche la Cina necessita del Vietnam, perché il Vietnam oggi è la migliore porta d'ingresso da parte della Cina nel sud-est asiatico e allo stesso tempo è il miglior modo di comunicazione alternativa su altri mercati con cui la Cina non dialoga direttamente. Indi per cui la politica del Vietnam oggi è saggiamente orientata ad un multilateralismo che non porta ad avere una dipendenza da parte di un unico partner, ma con un partner forte quale la Cina, che gli consente allo stesso tempo di avere un peso maggiore all'interno del gruppo ASEAN rispetto a quello che sarebbe normale in termini dimensionali.
0: Allora, Bevilacqua, quest'anno il Vietnam è cresciuto del 7%, o meglio crescerà del 7%, lo scorso anno dell'8%. A che cosa è dovuta questa crescita così turbolenta?
3: La crescita e lo sviluppo che sta avendo il paese oggi è l'affermazione e il break even di alcune politiche iniziate circa una decina di anni fa in quella che potremmo definire l'era moderna del Vietnam. È un paese resiliente che ha continuato a crescere anche durante la pandemia ed oggi è determinato più che mai nel riscrivere quelle regole economiche con quella stabilità politica che solo il segretario del partito politico e presidente della Repubblica Tolam potrebbe dare al paese. Le regole di una crescita economica data da un settore privato pilastro portante di un'economia di mercato che però conserva l'indole socialista, quindi non snaturando quello che è la struttura sociale. Una economia aperta agli investimenti e alle competenze tecniche, essere certamente, poiché i maxi progetti non possono prescindere da una mole finanziaria e da anche necessità tecnologiche di know-how provenienti dall'estero, una sorta di multilateralismo economico che serve anche appunto per evitare abusi di posizioni dominanti da parte di un singolo paese, ed infine una programmazione con dei tempi certi che ricordano per alcuni aspetti la politica della Cina.
0: Senta, Bevilacqua, il Vietnam in qualche modo sta diventando una tigre asiatica, un leader nella crescita economica in Asia?
3: Una vera e propria dunque metamorfosi economico-sociale, la potremmo definire la più rilevante rivoluzione industriale dell'Asia degli ultimi anni. Il paese sta passando ormai sempre più velocemente da paese esportatore di materia prima e produttore per conto terzi a paese con una propria identità industriale, una positiva integrazione tra quella che è l'apporto di know-how nel paese da parte di investitori stranieri e il grande capitale umano presente nel territorio. Questo è anche un buon esempio di come in realtà l'apertura agli investimenti dovrebbe avvenire, creando ovviamente delle ottime opportunità e la sicurezza per gli investitori, allo stesso tempo lasciando sul campo anche un arricchimento sociale del paese che ha consentito questa crescita.
4: Il mondo alla radio.
0: Campi sportivi, spazi confiscati alla criminalità organizzata, parchi, palestre e scolastici. Tutte in condizioni spesso di degrado che nelle regioni del sud, che invece saranno restituiti alle comunità locali. Servirà per realizzare appunto attività sportive inclusive, non competitive e di promozione del benessere. Insomma, lo sport davvero per integrare. Vediamo un po' di numeri, perché l'Italia ha un discreto numero di impianti sportivi, 131 ogni 100.000 abitanti, ma spesso si tratta di strutture vecchie. Pensate che quasi la metà risale agli anni 70 e 80. Un importante intervento appunto per svecchiare tante strutture, ma per rendere ancora più capillare l'offerta di sport, lo abbiamo avuto col PNRR. Allora, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha riservato complessivamente circa 700 milioni di euro proprio allo sport, e i principali destinatari di questi fondi sono state appunto le regioni del Mezzogiorno. Va detto però che a inizio settembre era stato speso solo il 64% di quelle risorse.

0: cosa resta del
1: e allora Pino Daniele è stato un po' l'ambasciatore del sud, ve lo abbiamo proposto perché la fondazione Con il Sud ha selezionato 15 progetti con il bando Sport e Inclusione, progetti che saranno sostenuti con 4 milioni di euro e che appunto intervengono prevalentemente su periferie urbane, quartieri popolari e piccoli centri, proprio per rafforzare le strutture sportive. Allora, in questo caso, laddove non interviene in pubblico, interviene il privato, in questo caso il privato sociale. Campania, Sicilia, Puglia, Sardegna e Basilicata sono le regioni interessate. Praticare sport non può essere un lusso per pochi, ma deve essere un diritto per tutti, così ci ha detto il presidente di Fondazione Con il Sud, Stefano Consiglio.
2: Questo è il secondo bando su sport e inclusione che la Fondazione fa. Dal nostro osservatorio lo sport è uno dei principali strumenti per costruire relazioni fiduciarie, soprattutto nelle aree, nelle zone più complicate. Penso ad esempio ad una nostra esperienza proprio a Parco Verde di Caivano, dove proprio siamo partiti nel stare a fianco di un'associazione che ha avviato una relazione fiduciaria con le famiglie, proprio garantendo quel diritto allo sport che solitamente è negato in questi territori. Ovviamente con le nostre limitate risorse, noi abbiamo investito in quest'ultima iniziativa 4 milioni di euro, non possiamo di certo ridimensionare il problema strutturale che esiste, però possiamo dare un contributo e quindi lo faremo con questi 15 progetti sparsi un po' su tutte le regioni in cui operiamo. E faremo in modo che, se tutto va come noi ci auguriamo, almeno 4.000 persone, giovani, meno giovani, potranno in qualche modo avere accesso a questo diritto allo sport che poi garantisce relazioni umane, garantisce amicizia anche l'educazione rispetto a tutta una serie di dinamiche, di relazioni di gruppo, di rispetto delle regole.
1: Senta, una questione, lei appunto ha parlato di un secondo bando, il primo bando qual è stato, diciamo, quali sono stati i risultati concreti che voi avete verificato e soprattutto quegli impianti sportivi hanno contribuito, seppur in parte, a cambiare i territori dove sono stati inseriti?
2: Quello che ho potuto constatare in questi 3 anni da presidente, che sono stato in giro e quindi ho avuto modo di visitare di persona, quindi le porto, come dire, quello che a volte conta forse anche di più, e cioè vedere questi luoghi ancora in attività, vedere tanti bambine e bambine, ma anche persone più anziane che riescono a praticare e avere la possibilità di fare pratica sportiva, sicuramente è un segnale importante. Per noi Fondazione Con il Sud è un modo per stare al fianco di chi sui territori promuove questo tipo di attività. Noi abbiamo ricevuto, rispetto a questa call che abbiamo fatto, 187 proposte. Purtroppo con le risorse che abbiamo a nostra disposizione, con questi 4 milioni di euro, noi siamo riusciti a stare al fianco soltanto a 15 realtà. Ce ne sono almeno altre 5 che i nostri valutatori hanno considerato assolutamente

0: anche sugli operatori che poi porteranno avanti queste iniziative. Ce ne saranno almeno 200 che saranno in qualche modo inclusi in percorsi formativi per questi, diciamo, per queste persone che poi aiuteranno i ragazzi e le ragazze a sviluppare pratica sportiva, anche perché anche qui c'è bisogno di professionalità e anche qui c'è spazio per garantire un impatto occupazionale per tutte le realtà che provano a ridurre questo gap, a garantire il diritto allo sport anche alle famiglie meno ricche e che possono consentirsi di pagare rette che in alcuni casi arrivano a 70, 80, 100 euro al mese per bambino.
1: Diciamo che ogni progetto ha una rete di organizzazioni che poi in qualche modo contribuiscono poi a rendere fattivo quel progetto. E andiamo a vederne qualcuno. Siamo in Sardegna, nella municipalità di Pirri. Qui lo sport appunto diventa un bene comune a strumento di benessere fisico, psicologico e relazionale. Tutto gira appunto a Pirri attorno alla palestra scolastica. Il progetto prevede, diciamo, di oltre 700 destinatari vulnerabili. Si tratta di minori con infragilità educativa, giovani NEET, anziani soli, persone con disabilità e migranti. E tutto questo avviene appunto tramite anche la collaborazione col comune di Cagliari. Davvero l'unione fa la forza, così ci ha detto Filippo Spanu, che è il presidente di Arcipelago Sardegna, che poi è un ente capofila appunto di questo progetto.
2: Intendiamo lavorare così. Intanto abbiamo creato nel tempo, tra enti del terzo settore e istituzioni scolastiche, comune, enti locale, anche la municipalità, un ambiente di collaborazione che è un patto educativo di comunità che lavora ormai stabilmente da 5 anni e che nel tempo ha arricchito la presenza di soggetti e di competenze. E poi soprattutto ha arricchito la capacità di collaborazione. Facilita il tutto un'idea. Primo, che per noi fare un patto educativo di comunità non è solamente pensare alla scuola. Diciamo che la scuola è un motore, no? È anche un motore e alla fine un obiettivo, ma siamo convinti che una comunità educante, se prima di tutto è una comunità. Quindi ci siamo interrogati su come influenzare tutta la comunità di Pirri per non pensare solamente all'idea dell'agonismo dei giovani, del movimento dei giovani, ma a lavorare su tutta la comunità in termini culturali, ma anche in termini di consapevolezza e di movimento, a prescindere dalle fasce anagrafiche.
1: Ecco, però mi permette, è anche un modo per integrare maggiormente coloro che forse sono un po' più ai margini, pensiamo per esempio i NEET?
2: Assolutamente sì, cioè noi la nostra preoccupazione è quella di toccare le fasce più, come diceva lei, più marginali della popolazione, cioè quelle che per vari motivi vivono situazioni di scarso ambientamento e soprattutto di solitudine, che a poco si sono emarginate rispetto a un concetto di socialità che invece è la molla principale, spesse volte è anche la molla principale per poter acquisire stili di vita che ti portino al benessere e che ti consentano di vivere bene sostanzialmente, sia dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista psicologico. Quindi ci siamo preoccupati di toccare le fasce della popolazione anche superiori rispetto ai classici studenti, diciamo, delle scuole inferiori che vengono sempre interessati, ma gli studenti delle scuole superiori, studenti interessati da fenomeni di dispersione scolastica, che quindi escono dal circuito prima di tutto sociale ma anche educativo, e poi coloro che si affacciano dopo un'esperienza scolastica, dopo un'esperienza universitaria alla vita, e molto spesso ne rimangono emarginati. Questi sono un pezzo della popolazione molto importante, ma un altro pezzo è mettere le generazioni a contatto tra di loro, cioè fare sì che ognuna impari dall'altra. Quindi la nostra idea di benessere, di azione per lo sport e per l'inclusione è un'idea in cui ognuno insegna qualcosa a qualcos'altro, però la scintilla

0: pilla per fare questo va fatta e non si genera da sola.
1: Certamente.
0: E il patto di comunità diventa la scintilla, no?
1: Ecco.
0: L'elemento che ti dà sia la spinta e l'energia per partire, ma anche per metterti in moto e lavorare insieme. Questa
1: Senta,
0: è la nostra
1: per,
0: idea
1: esatto,
0: di sport e inclusione.
1: Per chiudere, qual è stato il rapporto con l'amministrazione locale? Perché poi spesso dovrebbero essere appunto i comuni a gestire le strutture sportive anche in un'ottica appunto di inclusione, ma i fondi sono sempre molto limitati.
0: Il rapporto con l'amministrazione locale nella realtà di Pirri, che ricordo è una municipalità che ha una sua storia perché proveniva da un'esperienza comunale agricola che poi si è compattata nell'area urbana del comune di Cagliari, è un rapporto di collaborazione fin dall'inizio, nel senso che il comune fa parte nella nostra governance dell'assemblea e della cabina di regia del patto, che è un luogo un po' più ristretto all'interno del quale però si definiscono le strategie e le azioni che cercano poi di tradursi in progetti come quello che stiamo interpretando adesso, ma anche in altri progetti che vengono gestiti tramite fondi strutturali, vengono gestiti dall'amministrazione comunale e cerchiamo di orientarli verso una gestione condivisa dei beni, quindi sia per quanto riguarda i beni di carattere più strettamente sportivo, tipo le palestre, tipo le piste, tipo, che vengono utilizzate all'interno di una dinamica di cogestione, ma anche per i beni da costruire. E quindi dove mancano, ci sono determinati quartieri a Pirri dove effettivamente questi beni mancano, noi stiamo spingendo con l'amministrazione comunale e insieme all'amministrazione comunale perché si trovino le risorse per collocare servizi di carattere ambientale, sportivo e sociale anche nei quartieri dove peraltro c'è una maggiore presenza di giovani.
1: E ora invece andiamo in Sicilia col progetto Passi, che vuole riqualificare alla comunità spazi pubblici del comune di Monreale. Si tratta di piazze, sentieri e palestre. Anche qui l'obiettivo è trasformarli in luoghi inclusivi. Qui ci saranno appunto attività sportive gratuite, non competitive, iniziative culturali progettate assieme anche alle famiglie. Anche qui i destinatari saranno circa un migliaio tra minori, adolescenti, giovani e adulti fragili. Fabio Casamento è presidente della cooperativa San Carlo, capofila del progetto. Sentiamo che cosa ci ha detto sulla bontà di questa iniziativa.
2: C'è bisogno di questo perché sicuramente riscontriamo all'interno del nostro territorio povertà educativa, l'esigenza di aggregazione, l'esigenza di avere uno strumento, appunto lo sport, che possa permettere di aggregare giovani in difficoltà, aggregare anziani soli. Da qui quindi tutta una serie di laboratori all'interno del nostro progetto che mirano proprio a questo aspetto. Aggregare lo sport come strumento di aggregazione e di crescita sociale per la comunità.
1: Ecco, nel vostro territorio finora esperimenti di questo tipo sono stati già fatti, oppure anche voi risentite oggettivamente di una difficoltà di tutto il mezzogiorno di far fare sport ai giovani e dunque evitare che poi diventino dei NEET o che stiano a casa semplicemente sul divano?
2: Sì, allora tra i vari enti che appunto compongono la partnership progettuale abbiamo riscontrato, sono per lo più enti che comunque lavorano già da diverso tempo con i minori e riscontriamo questa assenza, questa scarsa partecipazione. Quindi questi strumenti devono essere anche proprio un modo per far uscire dagli schermi questi giovani, far uscire dalle case questi anziani che sono sempre più soli e quindi sì, il progetto nasce proprio per cercare di stimolare giovani e meno giovani affinché possano appunto essere parte attiva all'interno di una comunità.
1: Attualmente però sotto questo aspetto quali difficoltà principali incontrate nel vostro territorio? E c'è più una difficoltà ad attrarre questi soggetti oppure a dare delle strutture che in qualche modo siano adeguate e che appunto poi invoglino ragazze e ragazzi a fare sport?
2: Allora, paradossalmente non mancano le strutture dove è possibile svolgere sport, dove è possibile comunque aggregare. Riscontriamo comunque spesso una passività da parte degli utenti che dovrebbero appunto essere parte integrante di questa attività perché comunque materialmente pur se stimolati attraverso insomma l'organizzazione di eventi non sempre rispondono. questo è uno dei motivi per cui abbiamo cercato di riuscire di creare dei laboratori quanto più variegati possibili, che sotto la sfera sportiva riescono comunque a stimolare giovani e meno giovani sull'organizzazione di attività quanto più variegate possibili, nella speranza appunto di attrarli e, perché no, di essere quindi da volano, da riuscire a, in qualche modo ad attrarre un numero sempre maggiore.
1: Ecco, avete avuto un confronto anche con i comuni, con la regione, affinché poi tutto questo non rimanga solo un caso isolato, ma in qualche modo sia avviato anche un percorso positivo, virtuoso, proprio per far sì che i giovani si avvicinino sempre più allo sport?
2: Assolutamente sì. Infatti, oltre agli enti del terzo settore che comportano la partnership, voglio sottolineare la presenza ad esempio di due istituti comprensivi di Monreale, per la partecipazione del comune di Monreale e del comune di Palermo, comuni da sempre molto sensibili che riconoscono che c'è bisogno di invertire la rotta, c'è bisogno di creare strumenti, creare iniziative che proprio possono essere utili e servire per stimolare la comunità a crescere. E finora, devo essere sincero, abbiamo sempre trovato sotto questo aspetto le porte aperte. Quindi fare rete è fondamentale in questo caso, fare rete perché facendo rete si può crescere e ognuno può dare il proprio apporto, perché se ognuno fa qualcosa possiamo fare tanto e quindi camminiamo insieme lungo questa via. Non semplice, ma sicuramente stimolante.
1: Senta, per chiudere, lei ha già conosciuto qualcuno di questi ragazzi, di queste ragazze? In sostanza, che cosa sognano?
2: Li abbiamo conosciuti perché la nostra cooperativa, io sono il presidente dell'ente capofila cooperativa San Carlo Borromeo, è già adesso impegnata in attività, in progetti legati alla povertà educativa. E quello che constatiamo è proprio questo, a volte mancano i sogni, manca quindi questo stimolo, quindi il nostro lavoro deve essere anche quello di stimolarli, di far capire che c'è un mondo al di fuori di quello schermo del cellulare, quello schermo del computer, quello schermo televisivo che troppo spesso è il loro compagno di vita, e quindi attraverso queste iniziative vogliamo far capire loro che c'è tanto là fuori, e quindi da parte nostra c'è tutto il massimo interesse per far sì che si possa andare per questa strada.
1: Ora invece siamo a Bari col progetto Batti 5, l'obiettivo è un processo di, diciamo, rigenerazione sociale comunitaria, proprio di tutta quell'area, a partire dalla riqualificazione del campo Mirko Variato, che è nel quartiere sempre di Bari, di Giapigia. È un'area periferica caratterizzata da alta densità abitativa, povertà educativa e, pensate, con livelli di sedentarietà tra i giovani superiori al 25%. Appunto, questo spazio, questo campo Mirko Variato sarà restituito alla comunità per tutta una serie di attività gratuite. Rossella Mesto è presidente di Idee APS, coordinatrice del progetto, e a lei abbiamo chiesto in che cosa questo progetto è innovativo rispetto a situazioni simili.
3: Sono sempre le persone che fanno ogni volta una differenza. Questo non significa che siamo assolutamente noi operatori a dare il nostro meglio, sicuramente, ma non facciamo la differenza rispetto agli altri, ma anche i contesti diversi. Noi viviamo in un contesto sicuramente molto particolare, Iapigia, che è un quartiere di Bari, è un contesto abbastanza difficile, dove non tutti i minori o i ragazzi hanno la possibilità di fare sport.
1: Ecco, ci racconta perché è un contesto difficile, quali sono le principali problematiche?
3: Sicuramente c'è un disagio sociale, economico e anche di infrastrutture. Bari è una città che sta crescendo, ma c'è ancora da fare tanto rispetto anche l'urbanistica. Abbiamo anche delle grandi ASD, associazioni sportive, che praticano il loro sport molto particolare, ma non hanno le strutture, le palestre. In questo progetto sono proprio inseriti due associazioni sportive, una di calcio e l'altra di hockey, che non hanno a loro volta né un campo sportivo e l'altra un posto dove praticare hockey su pista. Quindi ecco, rispetto a questo può essere anche questa la particolarità che cercava nella sua prima domanda, proprio per questo motivo, perché non abbiamo urbanizzazione neanche sportiva in questi quartieri disagiati. C'è un disagio sociale, economico, anche oltre che sociale, economico, e quindi molte famiglie non ce la fanno ad avere la possibilità di far usufruire i propri bambini, i propri figli allo sport, e quindi questo progetto vuole proprio sostenere quelle famiglie che hanno la volontà, perché seguiti poi dai pedagogisti e da tutta la struttura del progetto, quindi a loro volta anche accompagnati in questa decisione per poi far svolgere lo sport ai bambini.
1: Certo,
3: bambini,
1: una cosa mi interessava capire, però come farete a intercettare queste persone? Perché oggettivamente non è facile, penso, far conoscere, far capire il valore dello sport per superare la sedentarietà. D'altronde tanti bambini adesso soffrono anche di obesità perché non fanno movimento. Allora, in una situazione difficile, come avvicinare questi soggetti?
3: Allora, innanzitutto noi siamo un'associazione che ormai da decenni è sul territorio, e essere sul territorio per noi significa stare nelle piazze, stare fuori dalla scuola e conoscere direttamente i genitori, intercettarli in quella situazione, proprio in quei momenti semplici, dalla in parrocchia, in piazzetta, al parchetto, fuori appunto al cortile della scuola. E una di queste scuole è uno del circolo che è inserito all'interno del progetto Batti 5, che è proprio la scuola di Via Pigia 1. È molto attiva, c'è la dirigente che è davvero straordinaria in questo, che dà grande possibilità agli enti del terzo settore di entrare in classe, di parlare di questo, di creare informazioni ai genitori, di creare gruppo, momenti di condivisione con loro, dove noi abbiamo l'opportunità di sensibilizzare la pratica dello sport all'interno delle scuole e non solo, e poi a loro volta scelgono appunto di affidarci i loro figli, e a seconda poi dello sport che scelgono, perché diamo un piccolo ventaglio di possibilità.
1: E allora finisce qui questa parte del mondo alla radio. Vi ringrazio per essere stati con noi, però appunto rimanete sintonizzati.

Le ore 17, Michele Raviani in studio. In questo momento il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta parlando all'apertura dell'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite al Palazzo di Vetro di New York. Posso dirvi con orgoglio che l'America è tornata, la nostra energia sta portando avanti il pianeta, il nostro futuro è molto luminoso, ha detto. Abbiamo rimodellato il palcoscenico del mondo, lavoriamo per rendere il mondo più sicuro. Poi un commento sui vari fronti di guerra. Gli Iran non sono più il bullo del Medio Oriente, gli esorto a raggiungere un accordo e credo che lo faremo dopo le elezioni di midterm. L'Iran non avrà mai un'arma nucleare, ha ribadito, il regime è debole e disperato, altrimenti li annienterò. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata. Stiamo lavorando a stretto contatto con i leader di Russia e Ucraina e porteremo a termine la pace. Succederà, credo, più in fretta di quanto la gente immagini, ne hanno abbastanza. Poi Trump ha rivendicato di aver fatto cessare la guerra a Gaza con il ritorno degli ostaggi. Intanto i ministri degli esteri dei paesi arabi esprimono profonda preoccupazione per le continue sofferenze umanitarie a Gaza ed esortano Israele ad adempiere immediatamente agli impegni ancora in sospeso previsti dalla prima fase del piano globale. Chiedono agli USA un impegno costante e attivo per assicurare che tutte le parti, Israele compreso, adempiano ai propri impegni e obblighi, primo fra tutti l'attuazione della roadmap prevista dal piano Trump. In precedenza era intervenuto anche il segretario generale dell'ONU Guterres. I conflitti si stanno moltiplicando a catena, faccio appello ai leader affinché sfruttino al meglio questa settimana. È tutto, l'informazione torna alle ore 18.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. We'll

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Al Palazzo di Vetro di New York, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si apre con un debordante, quasi psichedelico intervento fiume di Donald Trump. Il presidente americano vaticina l'imminente crollo di Cuba, parla di basi militari in Groenlandia e invita al boicottaggio della Corte Penale Internazionale. Conti pubblici, l'Istat conferma al 3,1% il deficit del nostro paese nel 2025. Per un solo decimale l'Italia non ce la fa a uscire già quest'anno, come pronosticato, dalla procedura europea per deficit eccessivo. Il governo minimizza, ma le opposizioni attaccano. In Italia calano le morti sul lavoro, ma cresce il numero di infortuni denunciati e le malattie professionali riconosciute registrano un vero boom. Sono i dati evidenziati dalla relazione annuale dell'INAIL presentata oggi alla Camera. Buonasera da Andrea Domaschio a New York. Oggi l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si è aperta con un vero e proprio show politico di un incontenibile Donald Trump. Il presidente americano, tra le altre cose, ha annunciato che gli Stati Uniti costruiranno al più presto due grandi basi militari in Groenlandia, che il regime cubano collasserà presto, invitando infine tutti i paesi del mondo aderenti alla Corte Penale Internazionale a ritirarsi dall'organismo, definendo il Tribunale Mondiale dell'AIA fuori controllo. Antonio Soviero.
2: Il discorso di Antonio Guterres, ultimo da segretario generale, apre l'81esima Assemblea Generale ONU. Il numero uno delle Nazioni Unite chiede l'interruzione immediata dei combattimenti e il libero flusso degli aiuti umanitari. Evoca lo spettro della pulizia etnica nella Cisgiordania occupata. L'intervento più atteso è di Donald Trump, che inizia con la solita propaganda. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, dichiara il presidente USA, che dedica molto spazio all'Iran. Accordo o spedirli all'inferno, il dilemma del tycoon, convinto però di siglare un'intesa col regime dopo le elezioni di metà mandato. Poi parla, tra l'altro, di Ucraina, immigrazione, persecuzione cristiani, super intelligenza artificiale. All'assise partecipano circa 200 presidenti, premier, ministri e diplomatici mondiali. Non c'è Xi Jinping. Il presidente cinese arriva domani negli USA solo per incontrare Trump, giovedì alla Casa Bianca. È in questo faccia a faccia che si decidono le sorti del mondo. L'ONU ormai è una passerella e poco più. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E intanto in Europa il conflitto in Ucraina continua, mentre il presidente Zelensky, a margine dell'Assemblea ONU a New York, avrà un nuovo faccia a faccia col presidente americano Trump. Caterina Dall'Olio.
3: Nelle ultime 24 ore i droni russi hanno danneggiato 34 siti nella regione di Kiev in diversi distretti. Le forze russe hanno colpito anche Zaporizhzhia nel sud dell'Ucraina, provocando danni alle infrastrutture civili. In uno degli attacchi l'onda d'urto ha distrutto un bar, mentre le macerie hanno danneggiato un autolavaggio e mandato in frantumi i vetri delle abitazioni vicine. Le immagini diffuse dai servizi di emergenza ucraini mostrano i vigili del fuoco impegnati nelle prime ore di questa mattina nell'evacuazione degli edifici e nelle operazioni per domare gli incendi. Gli ultimi bombardamenti coincidono con l'arrivo del presidente Zelensky a New York, ha reso omaggio alle vittime dell'11 settembre deponendo fiori bianchi al memoriale di Manhattan. La visita precede l'atteso incontro bilaterale col presidente statunitense Trump previsto per le 19:15. I due dovrebbero concentrarsi su de-escalation, sicurezza energetica e alimentare. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Medio Oriente, raid dell'Arabia Saudita sullo Yemen, morti 6 civili, tra cui una donna e 2 bambini, e 8 detenuti. È la risposta all'aggressione degli Houthi che sabato scorso hanno colpito Riyadh. Dall'Assemblea ONU di New York, appello dei paesi del G7 ai combattenti filo iraniani perché cessino le azioni militari contro i sauditi. Federica Margaritora.
4: Raid aerei della coalizione a guida saudita sulla città portuale yemenita di Mocha hanno ucciso 6 persone, tra cui 2 bambini e una donna, e altri 8 sono rimasti feriti. Nel nord-ovest del paese un attacco saudita ha colpito una prigione, causando la morte di almeno 8 detenuti. I raid sono arrivati in risposta all'attacco degli Houthi contro Riyadh sabato, il primo sulla capitale saudita da anni. Gli Houthi, combattenti filo-iraniani che fino ad ora controllavano lo Yemen settentrionale e la capitale Sana'a sono avanzati verso sud in pochi giorni, conquistando il porto di Mocha sul Mar Rosso e consolidando la loro presenza sullo strategico stretto di Bab el-Mandeb. Di fronte a questa escalation, i paesi del G7 chiedono agli Houthi di cessare immediatamente gli attacchi contro l'Arabia Saudita e all'Iran di interrompere il sostegno ai miliziani. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Rientriamo in Italia per parlare di conti pubblici. L'Istat conferma al 3,1% il deficit appunto del nostro paese per il 2025, quindi quest'anno l'Italia non uscirà anticipatamente, come previsto e sperato, dalla procedura europea di infrazione al patto di stabilità, ma dovrebbe riuscirci l'anno prossimo, anche se la scena politica non mostra tensioni maggioranza-opposizioni soltanto su questo argomento, come ci spiega Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
5: Eccoci, buonasera. Sì, nessuna uscita anticipata dai dati ISTAT, il deficit per il 2025 al 3,1%, motivo per cui l'Italia resta in procedura di infrazione. Il ministro dell'economia Giorgetti non nasconde il suo rammarico, tuttavia, aggiunge il titolare del Dicastero di via 20 settembre, l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione sarà centrata il prossimo anno, quindi nel 2027. Critico Salvini, che attacca l'Unione Europea per la logica dello 0, sullo stesso punto, diciamo, quasi tutte le dichiarazioni della maggioranza. Per le opposizioni invece il governo ha non fatto bene i conti. Per Bruxelles no, per uscire dalla procedura si deve andare sotto il 3%, c'è poco da fare. Intanto lo scontro politico si concentra ancora sulle parole della premier Meloni sul tetto degli stranieri per ogni classe, il divieto del burka, il Consiglio dei Ministri con il decreto è atteso per la giornata di giovedì. Le misure riguarderebbero i bambini stranieri che non parlano l'italiano. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. In Italia intanto calano le morti sul lavoro, ma aumenta il numero di infortuni anche gravi denunciati. Lo evidenzia la relazione annuale presentata dall'INAIL, l'ente nazionale per gli infortuni, oggi alla Camera. Alessio Orlandi.
6: Calano i morti ma aumentano le denunce di infortuni sul lavoro. Come emerge dalla relazione 2025 dell'INAIL presentata oggi a Montecitorio, i decessi lo scorso anno sono stati 1.198, in diminuzione del 3,3% rispetto al 2024. Di questi, il 75% sono avvenuti durante lo svolgimento di una mansione lavorativa e il restante 25% nel tragitto casa-lavoro. A crescere invece sono le denunce di incidenti. Nel 2025 sono state 600.000, in salita dell'1,2% rispetto all'anno precedente. Per la maggior parte, 519.000, hanno riguardato lavoratori, 81.000 quelli che hanno coinvolto studenti. Il vero boom c'è invece stato, fa sapere l'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro, nella segnalazione delle malattie professionali. Sono state 98.312, in aumento dell'11,3% in confronto al 2024, il dato più alto degli ultimi 26 anni. Per quanto riguarda i settori più a rischio, la maggior parte di infortuni e decessi avviene nelle costruzioni, nella manifattura, nei trasporti e nel comparto sanitario. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: E intanto un'innovativa startup italiana riesce a sfruttare l'intelligenza artificiale per smascherare i reati delle aziende truffaldine e per questo è stata anche convocata in audizione dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caporalato. Luigi Ferraiuolo.
7: È stato brevettato il primo algoritmo di intelligenza artificiale al mondo capace di individuare le aziende criminali dai loro bilanci. Un primo esempio di Minority Report, come fantasticava Philip K. Dick in un suo racconto, poi diventato anche fiction e film con Tom Cruise, cioè di analisi predittiva. Si chiama Rose, ed è di proprietà di uno spin-off universitario privato e dell'Università di Padova. Attraverso l'analisi dei bilanci delle società private, spiega Jacopo Berti, amministratore di Rose, grazie alle fonti aperte si potranno individuare le aziende con comportamenti sospetti, che sono a rischio di commettere reati oppure scovare quelle che già li commettono. In pratica una startup italiana ha raggiunto il suo obiettivo di intelligence predittiva, che ora incuriosisce anche le istituzioni. Per il 30 settembre i programmatori di questo algoritmo sono stati convocati dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caporalato per raccontare come funzionano gli indicatori e se possono essere utili nella lotta al caporalato stesso. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina, l'Italia è ormai a un passo dall'autunno, ma intanto resta avvolta dal caldo. Antonella Mazzateruel.
8: coincideranno su tutto il pianeta le ore di luce con quelle di buio domani, con l'equinozio d'autunno, e precisamente alle 2:05 del mattino il sole passerà dall'emisfero boreale in quello australe. Qui, ossia nel sud dell'Africa e dell'America, in Oceania e in una piccola parte dell'Asia, inizierà la primavera, da noi invece quella della vendemmia, del cambiamento del colore delle foglie sugli alberi. Ma per il caldo, che non accenna a diminuire, la raccolta dell'uva è sempre più anticipata, così il foliage con i suoi intensi gialli e rossi naturali è in ritardo anche quest'anno. Di fatto l'estate non ha alcuna intenzione di ritirarsi, e anche se nei prossimi giorni al centro-sud sono attesi temporali e secondo le previsioni le temperature caleranno, sarà in parte confuso con il bel tempo, l'autunno, da sempre cantato dai poeti come simbolo della malinconia e soprattutto della precarietà della vita, anche se sarà mite per le sue caratteristiche, rimane la stagione per eccellenza del nostro continente, quella che per la metafora dell'invecchiamento meglio rappresenta l'Europa di oggi. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E anche nel nostro paese l'inverno demografico ormai non fa più notizie. In meno di 10 anni si sono perse quasi 120.000 nascite ogni anno. E dentro questo quadro preoccupante che torna oggi la giornata nazionale della fertilità. Raffaella Frullone.
9: Quando venne istituita nel 2016 si scatenarono non poche polemiche. L'iniziativa dell'allora ministro della salute Lorenzin voleva richiamare l'attenzione su un dato semplice: la fertilità non è illimitata, diminuisce con l'età e può essere compromessa da fumo, droghe, obesità, malattie sessualmente trasmissibili ed altri stili di vita. Nel 2016 il numero medio di figli per donna era già sceso a 1,34, oggi il problema è ancora più grave. La giornata della fertilità corre in sordina e appare cambiato anche il fuoco del dibattito. 6 donne su 10 affermano di non essere adeguatamente informate. Si parla sempre di più di procreazione assistita e di social freezing, il congelamento degli ovociti per ragioni non mediche. Una soluzione presentata come strumento di libertà, ma che rischia di spostare ancora più in avanti il momento della maternità, proprio mentre i numeri raccontano che più si aspetta, più le nascite calano. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: In Italia il disagio psichico e socioaffettivo viaggia in modo sempre più consistente su internet, ma spesso i social costituiscono soltanto una pericolosa valvola di sfogo per migliaia di persone che invece avrebbero serio bisogno dell'aiuto e del sostegno di medici e specialisti. Monica Di Loreto.
10: La salute mentale corre veloce sui social, mentre online migliaia di post raccontano ansia, disturbi alimentari e neurodivergenze. Nei telegiornali il tema emerge quasi solo quando diventa cronaca nera. È il paradosso fotografato dall'Osservatorio di Pavia, un paese che in rete parla di fragilità, ma che nei media tradizionali continua a mostrarle come emergenza o pericolo. Nei primi mesi del 2026 la parola ansia domina le conversazioni digitali. I creator, psicologi, divulgatori, influencer trasformano temi complessi in contenuti immediati, capaci di raggiungere milioni di persone. Un loro post può sfiorare il milione di like, ma insieme alla popolarità crescono diagnosi improvvisate, consigli senza basi scientifiche, semplificazioni virali. In TV invece la salute mentale resta ai margini, pochi servizi, quasi sempre legati ad episodi di cronaca. Gli esperti avvertono: non possiamo affidare agli algoritmi il racconto del disagio psichico, serve un linguaggio chiaro, rispettoso, capace di raggiungere giovani e famiglie. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Era il nostro ultimo servizio. In conclusione vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Micellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Accolgo con affetto i cappellani delle carceri italiane, accompagnati dal direttore generale Don Raffaele Grimaldi. Carissimi, vi esprimo la mia viva riconoscenza per il vostro importante apostolato in questi luoghi di umana sofferenza. Siate sempre presenza viva del Vangelo e della speranza cristiana. In particolare sono grato all'Ispettorato Generale dei Cappellani e a tutti voi per la preziosa collaborazione che rendete a me e alla Segreteria di Stato nel soccorrere spiritualmente le esistenze travagliate di tanti fratelli e sorelle detenuti che scrivono al Papa per raccontare i loro drammi e le loro ferite.
2: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti alla prima puntata della nuova stagione dei Cellanti, che abbiamo voluto aprire con le parole affettuose che Papa Leone mercoledì scorso, al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro, ha rivolto ai circa 250 cappellani penitenziari intervenuti, guidati dall'Ispettorato Generale dei Cappellani d'Italia. E allora, sempre dalle dirette andate in onda mercoledì scorso sulla nostra emittente dopo l'udienza, vi riproponiamo l'intervista a Don Raffaele Sarno, cappellano degli istituti di pena di Trani in provincia di Bari, realizzata dai colleghi Orazio Coclite ed Eugenio Bonanata, ai quali ha raccontato che emozione è stata per lui trovarsi insieme a tanti altri cappellani in Piazza San Pietro. Ascoltiamo.
3: L'abbiamo vissuto in maniera entusiasmante. Innanzitutto stare in Piazza San Pietro in mezzo a tanti fedeli appartenenti ad altre nazioni mette in evidenza un po' la dimensione universale della Chiesa. Accanto a me c'erano studenti indonesiani, africani del Sud America. È bella questa dimensione ecumenica della Chiesa, una fede che si espande un po' dappertutto e mette in evidenza il suo aspetto missionario. E poi le parole del Papa in riferimento alla Gaudium et Spes. In maniera particolare due elementi secondo me sono emersi e che si possono mettere ben in relazione con il mondo delle carceri. Innanzitutto il Papa ha auspicato il rispetto della dignità umana. Ecco, la dignità umana che tante volte non viene rispettata all'interno delle carceri, quando ci sono tante persone malate, tante persone che vivono in situazioni di affollamento, tante persone che soprattutto in quest'estate così calda hanno vissuto situazioni di estremo disagio e che spesso lo hanno manifestato. Se poi contiamo anche i tanti malati psichiatrici che ci sono nelle nostre carceri, con gravi problemi che poi causano un po' a tutta l'istituzione, ecco, già tutto questo mette in evidenza come la dignità umana non venga rispettata. Ma dall'altra io metto in evidenza anche il messaggio di fraternità che il Papa ha sottolineato, e questo potrebbe essere un appello a coloro che hanno deviato perché finalmente riprendano la strada della legalità in quella fraternità che il Papa ha sottolineato e che è un messaggio molto forte per tutti quanti noi.
4: Cosa comporta per voi cappellani mettere in pratica, no, questi principi?
3: Comporta innanzitutto una presenza costante, perché tanti sono i detenuti nelle nostre carceri, tanti sono i bisogni che emergono quotidianamente. Quando si entra in sezione, io uso un'espressione un po' forte, siamo completamente fagocitati dai detenuti. Chi ci chiama da una parte, chi ci chiama dall'altra, chi esprime un bisogno, chi un'altra necessità. A volte riusciamo a rispondere a tutto questo, a volte purtroppo ci sentiamo impotenti, ma cerchiamo di essere sempre lì presenti con la nostra disponibilità e appunto cercando di vivere il Vangelo della carità.
5: Qualche anno fa, incontrando il cappellano del carcere di Bergamo, mi confidò che una realtà che sempre lo aveva impressionato era la vista delle manette. Vedere un uomo o una donna ammanettate, mi confidò, lascia una grande tristezza e si rimane senza parole. È così anche per lei?
3: Sicuramente è così, perché proprio in quel momento vedi che la dignità della persona non viene rispettata, ma questa dignità tu la vedi anche mortificata quando essi sono lì dietro le loro sbarre, quando gli spazi sono così compressi che alla fine inevitabilmente si sbotta, il cervello va in pappa e va in fumo, tutto questo crea gravi disagi all'interno delle strutture. Guardi, è quasi quotidiano il constatare che qualcuno dia in escandescenze e che, provocando l'intervento a volte anche necessario ma duro degli agenti di polizia penitenziaria. Tutto questo mette in evidenza come la realtà del carcere non è una realtà dove la dignità venga rispettata, ma venga assolutamente, come dire, trascurata.
5: Come è iniziata la sua missione in carcere? È stata una sua scelta oppure un'imposizione del vescovo?
3: Ma nel mio caso è stata una mia scelta, perché io sono cappellano ormai dal 99, quindi sono 27 anni. All'epoca il cappellano aveva dato le dimissioni e mi ero accorto che il vescovo trovava difficoltà a reperire un prete disponibile. Io oltretutto già da alcuni anni facevo servizio di volontariato all'interno del carcere, mi presentai dal vescovo e detti la mia disponibilità. Il vescovo di allora, Monsignor Cassati, accolse la mia offerta con un grande sorriso, quindi evidentemente gli avevo tolto un po' le castagne dal fuoco.
4: Don Raffaele, questi 27 anni che cosa le hanno lasciato? Cioè, qual è stato l'insegnamento, se così vogliamo, più forte che si porta nel cuore di questi anni trascorsi al fianco delle persone detenute?
3: Il rafforzamento della mia vocazione sacerdotale. Io ho fatto anche il parroco, ma ho scoperto la mia vocazione sacerdotale, più che scoperto, ho rafforzato la mia vocazione sacerdotale all'interno del carcere. Lì ho veramente sentito che la mia missione si stava realizzando pienamente nel solco del Vangelo.
4: Spesso si guarda però al mondo del carcere, al mondo degli istituti di pena, con un certo pregiudizio. Ecco, che cosa dire dell'atteggiamento dell'opinione pubblica?
3: Noi siamo veramente impegnati, oltre che nella pastorale carceraria,

0: Fermare, che essere cappellano e aiutare a riaccendere la fiammella di luce, come il sole che spunta al mattino. Fare anche nostro l'auspicio di Papa Leone questa mattina quando vi ha salutato, che siate sempre presenza viva del Vangelo e della speranza cristiana.
1: Appunto, il tema della speranza per noi è fondamentale, ne abbiamo parlato nel nostro ultimo convegno. Sono stato molto contento che il Papa stamattina, salutandoci, ha ribadito il valore della speranza che noi dobbiamo portare in quei luoghi di sofferenza. Sì, è questa la strada che il Papa ci ha indicato e che speriamo di percorrere fino in fondo.
2: Restiamo a Trani, dove si trova uno dei 3 istituti di pena rimasti in Italia a vocazione prettamente femminile dopo la chiusura di Pozzuoli in seguito al terremoto. Quanto è importante per una donna mantenere una stanza tutta per sé, che, parafrasando il saggio di Virginia Woolf sulla carenza di libertà d'espressione delle donne, si concretizza proprio in uno spazio reale o virtuale in cui poter essere se stesse? Questa domanda se l'è fatta anche l'associazione Agave, da tempo accanto a donne che si trovano in una condizione particolare, quella di privazione della libertà personale. E come risposta a questa domanda ha creato questa stanza per davvero, proprio nella casa circondariale femminile di Trani. Etta Tarantini, presidente dell'associazione Agave, ci spiega in che cosa consiste questo progetto.
3: Questa stanza è tipicamente una stanza dove loro possono trovare indumenti, prodotti per l'igiene, quanto sia di primaria necessità, soprattutto per le donne meno abbienti, che non hanno colloqui e che quindi hanno bisogno di tutto. Ma al di là di questo, l'idea è nata perché riteniamo che ogni donna ha diritto ad uno spazio, che sia anche uno spazio di dignità, di cura, di scelta. Tant'è che il primo ingresso in carcere noi l'abbiamo fatto a Natale di 2 anni fa, sorprendendo tutti, perché abbiamo regalato a tutte le signore lì presenti delle palette di trucco che loro hanno ovviamente gradito.
2: Dedicare uno spazio alla dignità e all'ascolto, quali benefici può avere sulle donne detenute?
3: Ricominciare a recuperare autostima, a immaginare un futuro diverso, a guardare in questo piccolo spazio un'apertura verso la libertà, parlare senza essere giudicata, capire che comunque si è importante, che la dignità non la cancella la tua storia.
2: L'idea di questa stanza per le donne vi è venuta anche dalla constatazione che il carcere è un'istituzione prevalentemente maschile, immagino. In Italia ricordiamo che gli unici istituti pensati espressamente per le donne sono rimasti in 3 dopo la chiusura di quello di Pozzuoli, e sono Re Bibbia a Roma, Giudecca a Venezia e proprio Trani in Puglia, giusto?
3: Diciamo che in partenza il carcere è concepito al maschile. Infatti c'è un emporio in ogni carcere per la lametta per la barba, ma non c'è la crema depilatoria per le donne. La donna non è contemplata nel panorama delle prigioni in Italia, e calibrato sugli uomini, ed è un grande lavoro di sensibilizzazione quello di far comprendere veramente le esigenze che ogni donna può avere anche in carcere, che possono all'apparenza sembrare frivolette, però noi ci siamo resi conto che per ogni donna è fondamentale sentirsi donna.
2: Dal momento che nessuno si salva da solo, è importante anche sottolineare che questa stanza nasce da una sinergia concreta tra voi e la direzione della casa circondariale, un rapporto che si basa sulla fiducia. Quanto è importante la rete nel terzo settore?
3: È fondamentale. Noi, se non avessimo avuto l'appoggio delle istituzioni carcerarie, nella figura della dottoressa Bruna Piarulli, che ne è direttrice, della Caritas di Biceglie, della cooperativa Terre Solidali, noi non saremmo riusciti a realizzare quello che abbiamo realizzato. Ma noi ci aiutano anche tanto le stesse detenute all'interno, ci aiutano anche le suore che operano all'interno della casa del carcere di Trani. Si è creata veramente una rete meravigliosa. La cosa più bella è che noi, col nostro lavoro, abbiamo conquistato la fiducia di tutti.
2: Agave è un'associazione che si occupa delle donne a 360 gradi, ma non solo. Vuole spiegarci brevemente quali sono le vostre aree di intervento principali?
3: Volontariato sì, sensibilizzazione, divulgazione. Portiamo la nostra esperienza nelle scuole, perché la nostra è un'associazione costituita da donne che hanno tutte un'attività altra. Ritagliandoci del tempo riusciamo a creare anche degli eventi molto interessanti e a

0: sopperire alle necessità delle donne, dei bimbi, sempre in concerto con le istituzioni. Noi cerchiamo in tutti i modi di interagire con il territorio, perché se riusciamo a realizzare qualcosa è solo grazie alla rete, alla sinergia.
1: E cambiamo argomento. È proseguita anche quest'anno la collaborazione tra gli istituti di pena della città di Venezia, dove è attivo il progetto teatrale Passi Sospesi, e l'83esima mostra internazionale del cinema della città, la cui edizione 2026 si è conclusa il 12 settembre scorso. Una collaborazione che dura dal 2008 e che anche stavolta ha portato in carcere esponenti illustri dell'arte cinematografica. Il primo è stato il regista tedesco Werner Herzog, leone d'oro alla carriera e presente alla mostra con il film Bucking Fastard, che ha incontrato i detenuti della casa circondariale Santa Maria Maggiore. Michali Straitsis, regista, pedagogo, ma soprattutto presidente di Balamos Teatro, parte integrante del Teatro Carcere Nazionale, realtà che dà vita all'iniziativa Passi Sospesi, ci racconta com'è andata.
2: Anche quest'anno la consueta collaborazione con la Biennale di Venezia e gli istituti penitenziari della città. Il primo incontro è stato con Werner Herzog, un incontro che è stato preceduto dalla visione di alcuni film dell'autore. Questo ovviamente per facilitare l'incontro con le persone detenute e alimentare un dialogo di sostanza con il regista. È stato sorprendente, al di là di ogni ottima prospettiva, perché il regista si è trattenuto con gli uomini detenuti per più di 3 ore. C'è stato un confronto sulle tematiche dei film che sono stati presentati, con tematiche diverse e con estetiche diverse. L'incontro è stato molto proficuo perché è stato alimentato da una curiosità degli uomini detenuti di capire che cosa c'era dietro le immagini, che cosa c'era dietro le proposte etiche ed estetiche del regista, che si è dimostrato estremamente disponibile e generoso a rispondere alle curiosità dei detenuti.
1: Poi è stata la volta delle donne detenute del carcere femminile della Giudecca, che hanno ricevuto la visita dell'attrice Jasmine Trinca, presente alla mostra del cinema con i film Le Strane e Succederà questa notte. Cosa ci racconta di quest'altro incontro?
2: Era molto diverso, altrettanto stimolante e interessante. Jasmine Trinca si è dimostrata una persona estremamente gentile, generosa, attenta all'ascolto. È entrata all'istituto con una grande delicatezza. Questo ha determinato un ambiente di ascolto reciproco estremamente profondo.
1: Al centro delle vostre iniziative c'è sempre l'utilizzo dell'arte, del teatro come del cinema, come strumenti per affrontare le tematiche della detenzione e dell'esclusione sociale. Sono efficaci in questo senso, secondo lei?
2: In questi 20 anni abbiamo la prova tangibile che il teatro è un ottimo strumento di riabilitazione e di risocializzazione. Con le numerose iniziative che in questi 20 anni abbiamo organizzato all'interno degli istituti penitenziari, con presenza di pubblico esterno e all'esterno degli istituti penitenziari, devo dire che iniziative come quelle che facciamo con la Biennale di Venezia, abbiamo fatte in tutti questi 20 anni con artisti, attori che erano, diciamo, di passaggio da Venezia, che abbiamo selezionato e invitato negli istituti penitenziari per fare incontri di laboratorio, una sorta di istituto di pena che diventava un istituto di cultura, con tutto questo movimento di persone di alto valore artistico che hanno avuto una esperienza diretta e lavorativa con le persone detenute.
1: Il progetto permanente Passi Sospesi è attivo dal 2006, perciò compie 20 anni e 20 sono stati i percorsi laboratoriali che ha prodotto in questo lasso di tempo. Dove volete arrivare?
2: Vogliamo arrivare laddove indica quel vecchio detto degli indiani. Noi vogliamo arrivare a raggiungere l'orizzonte, solo che più noi andiamo avanti, più l'orizzonte si allontana. Questo ci aiuta a crescere, a creare una memoria all'interno degli istituti penitenziari, una memoria positiva, una memoria proficua. Il teatro può riabilitare all'interno del carcere, ma nello stesso momento lo stesso teatro teatro viene riabilitato quanto visita i luoghi dove il teatro non c'è. Ne guadagnano le persone, ma ne guadagna anche il teatro stesso.
1: E andiamo a Milano, dove 22 anni fa nasceva la cooperativa ABC La Sapienza in Tavola, che ha portato prima l'attività di catering nella casa di reclusione di Bollate, poi nel 2015 il primo ristorante in carcere aperto al pubblico esterno e chiamato giustamente in galera. Poi anche un ciringhito interno a beneficio dei detenuti nello spazio che ospita l'incontro tra genitori e figli. Ora di tutto questo si sono accorte le autorità penitenziarie giapponesi, tanto è vero che la cooperativa ha fatto un primo incontro online con il direttore del carcere di Kobe, interessato a replicare queste iniziative nella sua struttura. Ai nostri microfoni la testimonianza di Silvia Polleri, presidente di ABC La Sapienza in Tavola e ideatrice del progetto.
3: Da anni il Giappone periodicamente mi chiedeva delle interviste, erano interviste ufficiali, alcune con trasmissione televisiva, altre cartacea. La cosa che mi colpiva era questo ritornare. Dal Giappone non è come dire arrivo da un'altra provincia dell'Italia, è stato quasi un po' preparatoria.
1: Il contatto con il Giappone è avvenuto tramite una giornalista italo-giapponese che conosceva la realtà di Bollate. Ci racconta come vi siete conosciute?
3: Mika Isatani è il nome e cognome, ci ha seguito all'isola della Gorgona, che è oramai colonia penale, dove noi andammo a fare un servizio per il Marchese di Frescobaldi, che ha una produzione di vino in quell'isola e assume detenuti in esecuzione di pena che risiedono in Gorgona, ogni anno facendo un evento molto importante, un catering in cui porta dalla terraferma circa 150 ospiti. Andammo su nostra proposta, io partii con 10 detenuti con un furgone e arrivammo all'isola della Gorgona, fummo trasportati dalla polizia penitenziaria. Noi passammo 3 giorni in Gorgona in preparazione di questo importantissimo evento, che si concluse con grandi successi.
1: L'interesse giapponese è dovuto al fatto anche che laggiù è stata fatta una svolta recente nel sistema detentivo, passato da una concezione unicamente punitiva a un'ottica maggiormente riabilitativa, come è o dovrebbe essere qui da noi e come la Costituzione ci insegna.
3: La missione loro ora è questa. Ovviamente sono alla ricerca di strumenti. I nostri sono potenti strumenti di comunicazione, di contaminazione, perché questo è il tema, contaminare la società esterna con il carcere, per dimostrare che il carcere ne è una sua parte della società esterna. Il Giappone è venuto a conoscenza del nostro progetto, l'ha trovato estremamente dirompente, illuminante, perché il cibo è vita, non dimentichiamolo, è un elemento di comunicazione fantastico.
1: E quali saranno i prossimi passi da fare per esportare questo modello così prezioso ed efficace addirittura dall'altra parte del mondo?
3: Presente alla conferenza il direttore del carcere, poliziotti che prendevano appunti, c'era un imprenditore esterno già collaudato su imprese volte al sociale, molto interessato al nostro progetto, che sta pensando inizialmente di avviare un panificio, successivamente molto interessato al nostro progetto.
1: Lei ha sempre creduto in tutti i suoi progetti, altrimenti non sarebbe riuscita a portarli avanti così bene, ma ha sempre notato una difficoltà di replicazione di tali best practice in altre parti d'Italia. Come mai, secondo lei, e questo interessamento da parte del Giappone può cambiare qualcosa in questo senso?
3: Non sono così sicura. Io ho notato una sorta di impermeabilità. Io ho fatto mio un mood che dice: noi scopriamo nuovi mondi e tu i nuovi mondi li puoi scoprire in due modi, o da pioniero o da pirata. Noi abbiamo scelto sempre il primo modo, rispetto delle regole. In Italia si ha paura che scoprire i nuovi mondi apra la porta alle trasgressioni. Questo è molto triste, secondo me. Paura, ma passa per buio.
1: ora qualche notizia in breve. Andiamo all'estero perché in vista del viaggio che Papa Leone farà a novembre gli hanno scritto i detenuti dell'unità penitenziaria 17 nella località di Urdampilleta, provincia di Buenos Aires in Argentina, per invitarlo a visitare la struttura. Sempre in America Latina, però in Venezuela, l'osservatorio delle prigioni denuncia le condizioni precarie di oltre 7.000 persone detenute nei cosiddetti calabozos, i locali per la custodia temporanea della polizia scientifica venezuelana, trasformati in vere e proprie prigioni dove si dovrebbe restare non più di 48 ore, ma dove il 58% si trova da oltre un anno. Tra loro anche 914 donne, 17 minorenni e 181 anziani. In Italia adesso, venerdì 25 settembre, dalle ore 16.30 a Palazzo Valentini a Roma, si svolgerà la tavola rotonda La riparazione della poesia, incentrata sulle attività di lettura e scrittura all'interno dei luoghi di reclusione, con particolare riferimento ai laboratori creativi che vi si svolgono e che offrono ai detenuti la possibilità di guardare oltre il muro. L'iniziativa è organizzata dalla Corte dei Poeti di Mantova e da Idee Erranti di Firenze. Martedì 22 alle ore 11 presso la Fondazione Pastificio Cerere si svolgerà, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'anteprima della mostra Benu, che ha portato l'arte contemporanea nella casa circondariale romana di Rebibbia. La mostra è frutto di un percorso guidato dall'artista Eugenio Tibaldi, che ha coinvolto le detenute e ha portato alla realizzazione di un'opera d'arte permanente inaugurata in occasione del Giubileo 2025. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione Severino. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticanews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
4: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: ore 19, Michele Raviar in studio. Raggiungere un accordo con l'Iran o annientarlo, lo ha detto oggi pomeriggio il presidente statunitense Trump intervenendo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il servizio di Andrea De Angelis.
1: Trump ha dunque affermato di dover prendere una decisione importante sull'Iran e in riferimento all'Ucraina ha detto: la pace con la Russia si farà. Il presidente americano ha aperto il suo discorso dicendo che mentre altri hanno parlato di pace, lui l'ha realizzata, con particolare riferimento a Gaza. Quindi ha sottolineato l'importanza dell'accordo sulla Groenlandia, ha ribadito che a differenza di quanto emerso da un recente rapporto dell'organismo di controllo ufficiale del Pentagono, che riconosce l'esaurimento delle principali scorte di munizioni statunitensi, l'America ha più armi di quanto possa immaginare di usarne. Sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale Trump ha escluso ogni ipotesi di rallentamento, nonostante un numero crescente di legislatori, dipendenti e persino dirigenti di importanti aziende del settore abbiano messo in guardia contro la rapida crescita. Infine, mentre dichiarava ai leader mondiali riuniti all'ONU che il governo comunista cubano cadrà, la delegazione dell'Havana si è alzata e ha lasciato la sala.
0: Intesa politica in Unione Europea sul rinnovo delle sanzioni individuali alla Russia. Dopo una lunga trattativa, i 27 sembrano aver trovato un compromesso. I due oligarchi russi, Alisher Usmanov e Mikhail Friedman, saranno nella lista nera. Il Consiglio Europeo approverà il rinnovo delle sanzioni per 36 mesi fino al 22 settembre 2029, al contrario di quanto è stato fatto sinora, ovvero ogni 6 mesi. Il vincitore dell'edizione 2026 del premio Ratzinger è John Cavadini, professore di teologia all'Università di Notre Dame in Indiana. Cavadini insegna, svolge attività di ricerca e pubblica nel campo della teologia patristica, con particolare attenzione alla teologia di Sant'Agostino. Il premio sarà consegnato da Papa Leone XIV il 19 dicembre 2026 nel Palazzo Apostolico Vaticano. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna domani.
2: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, benvenuti a tutti. Un caro saluto ai fratelli e sorelle nella fede che ci seguono televisivamente e sono in comunione di preghiera con noi. Un benvenuto anche alla fraternità dell'Ordine Francescano Secolare di Cicciano, ma anche di Marignano, che questa sera vivono un momento, ecco, di ritiro in questa nostra realtà francescana. Ma oggi vogliamo anche ricordare il venerabile padre Michelangelo Longo, che nacque qui a Marignano, frate minore, ecco, nacque il 22 settembre del 1811. Padre Michelangelo ricostruì mura di chiese e conventi e cuore dei fedeli. A Napoli la Palma visse per 30 anni insieme a San Ludovico da Casoria, che lo definì vero figlio di San Francesco della primitiva regola, modello di frate minore. Padre Michelangelo, prima da semplice frate e poi come ministro provinciale, riordinò e orientò l'ordine dei frati minori in un tempo di crisi di valori. Seppe unire in un saggio equilibrio apostolato e impegno spirituale. Accudì i malati più ripugnanti, distribuì ai poveri quanto raccolto. Pagò a molte famiglie il fitto di casa e salvò anche molte ragazze dalla emarginazione morale. Promosse l'ordine francescano secolare e si fece prossimo a tutte le categorie sociali più emarginate del suo tempo. Preferì sempre la cella più vicina alla chiesa per essere facilitato nel visitare la Santissima Eucaristia. Sottopose il suo corpo a dure forme di disciplina, visse momenti di estasi, trascorse molto tempo al confessionale e nella direzione spirituale. Il 10 luglio del 1886, tra sofferenze vissute con spirito di oblazione, rese l'anima a Dio. Oggi il suo corpo riposa qui in questo nostro santuario della Madonna della Speranza. E allora chiediamo al Signore, per intercessione del venerabile padre Michelangelo, quelle grazie di cui abbiamo tutti bisogno. Innanzitutto quella grazia, ecco, di ritornare in comunione con Dio e con i fratelli, perché abbiamo peccato e questa comunione si è interrotta per il peccato commesso. E allora chiediamo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal Libro dei Proverbi. Il cuore del re è un corso d'acqua in mano al Signore. Lo dirige dovunque egli vuole. Agli occhi dell'uomo ogni sua via sembra diritta, ma chi scruta i cuori è il Signore. Praticare la giustizia e l'equità per il Signore vale più di un sacrificio. Occhi alteri e cuore superbo, lucerna dei malvagi è il peccato. I progetti di chi è diligente si risolvono in profitto, ma chi ha troppa fretta va verso l'indigenza. Accumulare tesori a forza di menzogne è futilità effimera di chi cerca la morte. L'anima del malvagio desidera fare il male. Ai suoi occhi il prossimo non trova pietà. Quando lo spavaldo viene punito, l'inesperto diventa saggio. Egli ha questa scienza quando il saggio viene istruito. Il giusto osserva la casa del malvagio e precipita i malvagi nella sventura. Chi chiude l'orecchio al grido del povero invocherà a sua volta e non otterrà risposta. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
3: Guidaci, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi. Guidaci, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi. Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò le tue meraviglie. Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi. Ho scelto la via della fedeltà. Mi sono proposto i tuoi giudizi. Dammi intelligenza perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore. Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi. Guidami sul sentiero dei tuoi comandi, perché in essi è la mia felicità. Osserverò continuamente la tua legge, in eterno, per sempre. Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo andarono da Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose loro: mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, dal Libro dei Proverbi, nella prima lettura, abbiamo ascoltato una serie di riflessioni sapienziali che riguardano la nostra esperienza umana, l'esperienza dell'umanità e le varie situazioni della vita. E allora ecco, questa riflessione ci invita innanzitutto a partire proprio dalle nostre esperienze, a guardarle in una maniera critica. Non possiamo, ecco, solo subirle, ma andare oltre attraverso una ricerca che deve essere ancora più profonda del senso vero della vita, perché non possiamo accontentarci della dimensione a volte fragile, umana, che intercorre tra di noi. C'è qualcosa di più importante, anche di più alto, per cui, ecco, noi viviamo e siamo stati chiamati alla vita, che è dono di Dio. E allora, ecco, le cose terrene ci devono anche servire per giungere a questa dimensione più profonda di ascolto. Ascolto, ecco, per comprendere questo vero senso della vita che è dono di Dio. Le cose di questo mondo noi lo sperimentiamo, non appagano il cuore dell'uomo. Portatemi qualcuno che, pur avendo tutto, dice: io ho trovato la felicità piena e quindi non ho bisogno più di nulla. C'è sempre un vuoto nel cuore dell'uomo, è un vuoto d'amore, perché l'uomo cerca Dio. E allora, ecco, a volte veramente si perde tanto tempo, ma l'uomo è creatura di Dio, espressione dell'amore di Dio, e solo in Dio trova la pace e il senso pieno della vita. Quel Dio che si è fatto presente in mezzo a noi attraverso il Figlio suo Gesù Cristo. E il brano del Vangelo oggi ci presenta Gesù che sta predicando alla folla, la folla che lo ascolta, la folla che lo segue, questa folla che non gli lascia respiro. Ma mentre Gesù predica, ecco che arriva la madre Maria con dei parenti e gli fanno sapere: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma Gesù rispose loro: mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Ci sembra che Gesù prenda quasi delle distanze anche dalla madre e dai fratelli. E questo sta a dirci che non è sufficiente essere cristiani o scritti nel registro del battesimo o venire anche in chiesa o pregare, se tutto questo non ci consente, ecco, di accogliere la parola di Dio, fare la sua volontà e metterla in pratica. San Francesco d'Assisi è il santo che alla lettera, ecco, incarna il Vangelo, imitando Gesù Cristo. E abbiamo ricordato anche il venerabile padre Michelangelo Longo, i cui resti mortali sono custoditi in questo santuario. Anche lui, ecco, con le sue forze umane, ma con la grazia di Dio, ha cercato di vivere il Vangelo. A Dio nulla è impossibile. Noi sperimentiamo la nostra fragilità, ma fidiamoci di Dio, perché è Lui che ci dà la grazia di poter accogliere il Figlio suo Gesù Cristo e viverlo fino in fondo. E allora ecco che Maria, la Vergine dell'ascolto, si mette in ascolto di Dio e accoglie il progetto di Dio. E anche la donna del sì, colei che dice sì alla volontà di Dio, colei che con umiltà diventa madre
ecco, del Signore, del suo creatore, che si fa creatura nel grembo virginale di Maria, ma lei è anche discepola, discepola del Figlio, fino ai piedi della croce. E oggi Maria accompagna la Chiesa, accompagna con la sua intercessione. E allora lasciamoci accompagnare da lei come madre della speranza in questo pellegrinaggio terreno, ciascuno di noi, in particolare ecco per i nostri fratelli e sorelle ammalati che sono in comunione di preghiera con noi. Non disperate mai, non disperate mai, ecco, di confidare e affidarvi all'intercessione della Beata Vergine Maria, perché è madre e sa cosa significa il dolore, e una madre non abbandona i figli. Allora chiediamo a questa madre di Dio e madre nostra di consentirci di metterci in ascolto di Dio e di fare ogni giorno la sua volontà, e così sia.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza e doni eterni, nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di lui ha creato tutte le cose, lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola di Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, e con l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, il sconto dei miei peccati, il suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

preghiamo. Guida e sostieni, Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che è nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. Ci affidiamo alla Madre della Speranza con la preghiera che recitiamo insieme. Speranza nostra salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita, nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso. Abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce segno di vittoria e preludio della speranza certa. E con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo, nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, è ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, e sui figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

C'è poi una solitudine non cercata ma subita, che è quella derivante da un lutto, da una separazione, dalla rottura di una relazione d'amore o d'amicizia, da una partenza. La verità è che in un mondo iperconnesso come il nostro aumenta sempre più la necessità di essere cercati, amati, rassicurati e gratificati dagli altri. Ma c'è anche una solitudine cercata, desiderata, come un tempo limitato o una condizione spirituale permanente, per riconnettersi con se stessi, riappropriarsi della propria interiorità, mettersi in ascolto del silenzio. Perché la differenza la fa chi, della solitudine, ascolta il silenzio. Sin da bambino ho avuto un rapporto strano con il silenzio. Ne avevo paura, perché lo associavo all'idea di restare da solo, abbandonato, non visto, non accettato. Ma ne subivo anche un fascino irresistibile. Mi piaceva isolarmi, socchiudere gli occhi e volare lontano con la fantasia, inventare storie, dialoghi con un tu immaginario, canticchiare a bassa voce e soprattutto leggere. Con il tempo ho compreso che ciò che più mi faceva paura del silenzio non era il guardarmi dentro, ma l'incalzare dei ricordi e soprattutto la memoria dei fallimenti e degli errori, di tutto ciò che avrebbe potuto essere e non è stato. Quanti treni persi, quante occasioni mancate, quanti abbracci non dati, quanto tempo sprecato cercando consensi e approvazione da gente più insicura di me, ma che sapeva fingere determinazione e sicurezza. Ma anche quante parole, pensate, immaginate, non avevano mai avuto un suono.

trascorrere dei giorni di vacanza a Filicudi, una delle più piccole isole dell'arcipelago delle Eolie, che conserva ancora il suo fascino incontaminato e selvaggio. La scarsa illuminazione elettrica, infatti, mi permise di vedere per la prima volta il cielo stellato come non l'avevo mai visto. Papà, più emozionato di noi, mostrava a me e a mio fratello le costellazioni e, unendo idealmente con il dito quei punti lontani e luminosissimi, disegnava per noi il piccolo carro, perché a nostra volta fossimo capaci di individuarlo. Sembrava che il cielo fosse improvvisamente vicinissimo. Anzi, pareva che a tratti ci potesse cadere sulla testa da un momento all'altro. Fu allora che ascoltai per la prima volta la voce del silenzio. Una voce chiara e sottile, anche in mezzo al frinire di grilli e cicale, che chiedeva la mia attenzione. E quella sensazione fortissima e indimenticabile di essere anch'io parte di quella voce, che quella fosse la voce stessa dei miei pensieri. Imparai così a fare del silenzio una forma di difesa, di resistenza alla banalità, che non è espressione di leggerezza, così come dicono, ma di superficialità. Il silenzio ci permette di guardarci dentro, di guardare il mondo, le persone e le situazioni da un'altra prospettiva. È impegnativo il silenzio, è faticoso. Ecco perché in tanti lo fuggono o se ne tengono a debita distanza. Il silenzio ci riconnette con ciò che è essenziale, con la lentezza che è propria della natura, con il battito del nostro cuore e il ritmo del respiro, con il nostro corpo e con il mondo circostante. A volte sembra guardarci dritto negli occhi senza dire né fare niente, ma in realtà ci insegna a non avere paura del vuoto, dell'essere vacanti, perché è solo facendo il vuoto che si può accogliere il nuovo, l'altro. Certo, il silenzio non è sempre pacificante. Nel silenzio si affacciano le voci che credevamo di aver messo a tacere. Si risvegliano i rimorsi e le ferite che con troppa fretta abbiamo coperto facendo finta che non ci fossero più. Ma è proprio quando smettiamo di fuggire dal silenzio, quando gli permettiamo di parlarci e ce ne mettiamo in ascolto, che iniziamo lentamente a guarire. Il vuoto che sentiamo dentro e che tanto ci fa paura, pur sottolineando l'assenza di qualcuno piuttosto che di qualcosa, ce ne ricorda la presenza. Come Dio, assente e presentissimo al tempo stesso. Come chi non c'è più fisicamente, ma ha riempito parti di noi, al punto che a oggi queste stesse risuonano del suo nome. Il silenzio è la sola regione in cui puoi tornare ogni volta che dimentichi chi sei.

pezzo il silenzio. Profuma di lavanda come i cassetti della nonna, dentro i quali trovare cose e storie addormentate, in attesa soltanto che qualcuno le ridesti, per ascoltare cosa avranno da raccontare. Ha il colore dei fiori di campo nascosti tra le pagine di un libro che mio padre raccoglieva per regalargli a mamma. Ha il sapore del primo bacio dato di nascosto, quasi per gioco. Di quella volta che ho pianto talmente tanto che per quanto le lacrime fossero salate mi sembrava d'aver bevuto l'intera acqua del mare. Ha il rumore dei sussurri degli amanti, della mamma che fa pianissimo per non svegliare il suo bambino, dei sospiri commossi dei poeti e degli esuli. Accarezzo il silenzio e lui fa altrettanto con me.

Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro, cercando chi divorare. Resistete.

0: Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti al programma dedicato alla musica da camera. Una puntata tutta beethoveniana, quella di oggi, con dei brani anche piuttosto rari. Iniziamo forse con quello che è il più famoso, anche se poi non lo è molto, il trio per pianoforte, clarinetto e violoncello in si bemolle maggiore. Il numero di opera è 11 e il periodo di composizione è tra il 1797 e 90. Come è noto, il brano può essere anche eseguito con un violino al posto del clarinetto, ed è un brano che comunque proprio con il clarinetto assume un sapore davvero particolare, perché siamo negli anni in cui il clarinetto viene proprio scoperto dai compositori, e anche perché l'ultimo movimento del trio ha questo tema famoso all'epoca di Joseph Weigl da un'opera comica, e quindi diciamo che parte della notorietà di questo trio per pianoforte, clarinetto e violoncello è proprio in quel finale tema con variazioni, Pria ch'io l'impegno, appunto dall'opera di Weigl. I movimenti sono tre: allegro con brio, adagio e appunto il tema e variazioni in tempo allegretto allegro. I tre eccellenti esecutori di oggi, una registrazione storica, sono Wilhelm Kempff al pianoforte, Carl Leister al clarinetto, Pierre Fournier al violoncello.

Abbiamo ascoltato il trio per pianoforte, clarinetto e violoncello in si bemolle maggiore, opera 11 di Ludwig van Beethoven, nella esecuzione di Wilhelm Kempff, pianoforte, Karl Leister, clarinetto, Pierre Fournier, violoncello. Una esecuzione davvero splendida con tre grandi solisti in una puntata, l'abbiamo detto, interamente dedicata al Beethoven. E passiamo a un brano composto praticamente l'anno dopo del trio, il settetto per violino, viola, clarinetto, corno, fagotto, violoncello e contrabbasso in mi bemolle maggiore, brano del 1799 con numero di opus 20, uno dei brani che anche per la difficoltà di trovare un ensemble del genere e questi sei, sette musicisti che abbiano voglia di spendere del tempo a interpretare un lavoro così complesso come è questo beethoveniano, anche se non siamo naturalmente di fronte a un'opera dell'ultimo Beethoven, ma qui già ci sono diverse complicazioni dal punto di vista della musica, quindi non soltanto fare le note, ma entrare un po' più approfonditamente in quello che è il senso della musica cameristica di Beethoven. Il settetto, come detto, è stato scritto nel 1799 ed ha un'importanza notevole perché non è un caso che Beethoven l'abbia chiamato settetto e non l'abbia voluto chiamare divertimento o cose del genere. È un periodo particolare, Beethoven sta assumendo una consapevolezza di se stesso e in quegli anni scrive, tra le altre cose, il concerto per pianoforte numero 2, opera 19, e la prima sinfonia, opera 21. Insomma, un periodo importante. Il settetto viene eseguito per la prima volta nell'aprile del 1800. Anche in questo caso abbiamo interpreti eccellenti, sono quelli del Wiener Philharmonisches Kammerensemble, vale a dire Gerhard Henzel al violino, Rudolf Streng alla viola, Adalbert Skocic al violoncello, Burkhard Kreutler al contrabbasso, Alfred Prinz clarinetto, Dietmar Zeman fagotto, Roland Berger corno. I movimenti del settetto beethoveniano sono Adagio allegro con brio, Adagio cantabile, Tempo di minuetto, Tema andante con variazioni, scherzo allegro molto e vivace, andante con moto alla marcia, presto. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato il settetto per violino, viola, clarinetto, corno, fagotto, violoncello e contrabbasso in Mi bemolle maggiore, opera 20 di Ludwig van Beethoven. Gli interpreti erano quelli del Wiener Philharmonisches Kammerensemble, vale a dire Gerhard Etzel al violino, Rudolf Streng alla viola, Adalbert Skocic al violoncello, Burkhard Kreutler al contrabbasso, Alfred Prinz al clarinetto, Dietmar Zeman al fagotto, Roland Berger al corno. Lo avevamo detto, si tratta di una composizione tutt'altro che priva di un suo senso nell'ambito dell'evoluzione stilistica beethoveniana, un esempio di dialogo tipico della musica da camera, ma un organico così ampio, un settetto offre spunti compositivi interessanti per il pubblico, ma anche interessanti, immaginiamo, per un compositore che sta veramente crescendo e sta acquistando quello che sarà la sua consapevolezza nel periodo poi successivo, quello cosiddetto periodo mediano di Beethoven. Ma avevamo promesso anche brani non famosi della produzione beethoveniana, e allora concludiamo questa puntata di musica da camera con l'andante con variazioni in re maggiore del 1796 per, sentite un po', mandolino e pianoforte. I brani per mandolino e pianoforte furono composti da Beethoven a Praga nel 1796 come omaggio alla contessa Josephine de Clary, nell'intento evidentemente di conquistarla. Non sembra per la verità che il tentativo beethoveniano sia andato a buon fine. Comunque noi ci godiamo questo andante con variazioni in re maggiore per mandolino e pianoforte con Erhard Fitz al mandolino e Amadeus Weber-Sinke al pianoforte.

0: Era il raro andante con variazioni in re maggiore di Ludwig van Beethoven per mandolino e pianoforte. I due solisti erano al mandolino Erhard Fitz, al pianoforte Amadeus Weversinke. E questo brano, davvero raro ma gustoso, diciamolo francamente, chiude questa puntata di musica da camera dedicata a Beethoven. Da Marco Di Battista non resta che ringraziare tutti della cortese attenzione e ricordare che, come sempre, l'angolo della musica da camera è tutti i martedì alle 22. Grazie a tutti da Marco Di Battista, un buon ascolto sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato?
2: Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
3: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticannews.va.

Dal libro dei Proverbi. Il cuore del re è un corso d'acqua in mano al Signore, lo dirige dovunque egli vuole. Agli occhi dell'uomo ogni sua via sembra diritta, ma chi scruta i cuori è il Signore. Praticare la giustizia e l'equità per il Signore vale più di un sacrificio. Occhi alteri e cuore superbo, lucerna dei malvagi è il peccato. I progetti di chi è diligente si risolvono in profitto, ma chi ha troppa fretta va verso l'indigenza. Accumulare tesori a forza di menzogne è futilità effimera di chi cerca la morte. L'anima del malvagio desidera fare il male, ai suoi occhi il prossimo non trova pietà. Quando lo spavaldo viene punito, l'inesperto diventa saggio. Egli acquista scienza quando il saggio viene istruito. Il giusto osserva la casa del malvagio e precipita i malvagi nella sventura. Chi chiude l'orecchio al grido del povero invocherà a sua volta e non otterrà risposta.

Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo andarono da Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: «Tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti». Ma egli rispose loro: «Mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica».

Ma Gesù continuava a parlare alla gente e amava la gente e amava la folla, dal punto che dice che questi che mi seguono, quella folla immensa, sono la mia madre e i miei fratelli. Sono questi, e spiega, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Queste sono le due condizioni di seguire Gesù: ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica. Questa è la vita cristiana, niente di più. Semplice, semplice. Ogni volta che noi facciamo questo, apriamo il Vangelo, leggiamo un passo e ci domandiamo: con questo Dio mi parla? Dice qualcosa a me? E se dice qualcosa, cosa mi dice? Questo è ascoltare la parola di Dio. Ascoltarla con le orecchie e ascoltarla col cuore. Aprire il cuore alla parola di Dio. I nemici di Gesù ascoltavano la parola di Gesù, ma gli erano vicini per cercare di trovare uno sbaglio, per farlo scivolare e che perdesse autorità. Ma mai si domandavano cosa dice Dio per me in questa parola. E Dio non parla solo a tutti. Sì, parla a tutti, ma parla a ogni uno di noi. Il Vangelo è stato scritto per ogni uno di noi. Il Signore sempre semina la sua parola, soltanto chiede un cuore aperto per ascoltarla e buona volontà per metterla in pratica. Per questo la preghiera di oggi, che sia quella del Salmo: guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi, cioè sul sentiero della tua parola, e perché io impari con la tua guida a metterla in pratica.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per le registrazioni della Radio Vaticana trasmettiamo di Franz Josef Haydn la sonata in La bemolle maggiore, Hoboken 16, numero 46 per pianoforte, di Sergei Prokofiev la sonata per pianoforte numero 4 in Do minore, opera 29. Esegue Greta Cipriani al pianoforte, in una registrazione del 22 novembre 2005.

Per le registrazioni della Radio Vaticana abbiamo trasmesso di Franz Joseph Haydn, sonata in La bemolle maggiore, Hoboken 16, numero 46 per pianoforte, di Sergei Prokofiev, sonata per pianoforte numero 4 in Do minore, opera 29. Ha eseguito al pianoforte Greta Cipriani in una registrazione del 22 novembre 2005. E per concludere, musica con Nando Lauria alla chitarra.

Avete ascoltato musica con Nando Lauria alla chitarra. Si conclude così la prima parte del Con voi nella notte. Per Overture, danze e balletti intermezzi trasmettiamo di Gioachino Rossini Overture da L'italiana in Algeri, Il barbiere di Siviglia, Il signor Bruschino, La scala di seta, La cenerentola, La gazza ladra, Semiramide, Guglielmo Tell. Filarmonia Orchestra dirige Carlo Maria Giulini.